0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Bambina.
1: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
2: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
3: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
4: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
5: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
6: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
5: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
8: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
1: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì che sarà caratterizzata da ampi spazi soleggiati in Campania. Avremo solo il passaggio di innocue velature tra pomeriggio e sera, ma senza fenomeni associati. Contesto climatico caldo ed estivo, con temperature massime che saranno comprese tra i 28 e i 30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati.

Vanessa Minotti. Avete mai visto Vanessa Minotti? Cioè, ascoltate Vanessa Minotti quando prevede le piogge, speriamo anche il fresco. Ma andate un attimo su Google e andate a vedere Vanessa Minotti e poi mi fate sapere. Qui solo donne e uomini belli. A tal proposito, buongiorno ad Antonio Manganiello. Stamattina che freschezza, ragazzi, quasi quasi puoi dire fanno poco frischette, ed è qualcosa di meraviglioso. Dopo mesi, possiamo dirlo, di calura, di calimma, per dirlo in napoletano, finalmente ce l'abbiamo fatta. Qualcuno già mi scrive: buongiorno Manga, siamo in ritardo? Pasquale da Ciccia. Pasqua, sì, pur c'è un mio compaesano, ma qua ritardo. Dovevamo dare spazio a Vanessa Minotti per il meteo, per tutto ciò che riguarda

le previsioni. Saluto Simone Zagaria in regia e poi mi continua a dire: dici, mettiamo un disco, è un modo di dire, metti veramente un vinile. Ma qua vinile degli anni 80, adesso è tutto automatico, vedi, computer. Volete interagire con noi? Buongiorno dal Pipistrello, cosa avete fatto in questo weekend?

0: pensare. Non esiste il lunedì, il martedì, il mercoledì. Esiste la negatività, esiste il pensare negativo. E tu anche di lunedì sei negativo? Cioè, ci sta, no? Inizio settimana, ma se cominciamo così, come ti porto fino a venerdì? Allora, un po' io, un po' tu. Ecco, impegniamoci affinché si possa veramente vivere con leggerezza, come già detto, che è il mantra principale del pipistrello. Con Antonio Manganiello, Simoncino Zagaria in regia, e sono particolarmente felice quando c'è lui tutta la settimana, così bevo il caffè in compagnia e non solo sul ngoppo balcone capo con triangol. Volevo anche salutare un po' di amici che ci guardano in TV, come Vincenzino che ha solamente 8 anni. Ho fatto questa promessa alla mamma e sono le 7:05, orario perfetto. Ciao Vincenzino, so che domani devi andare a scuola, mi raccomando, continua a fare i compiti, quelli delle vacanze che si fanno praticamente poche ore prima di tornare a scuola, non si fanno nei 3 mesi di vacanza che ti dà la scuola, è anche giusto così. Poi saluto anche Michele che dice: ti ascolto dalla macchina tutte le mattine e mi fai compagnia per circa 20 minuti. No, ma è così, è a scaglioni, c'è chi parte dalle 7 fino alle 7:20, arriva al lavoro, 7:20, 7:30, 8 meno un quarto, 8, e poi c'è quello che ti ascolta tutta la giornata, no? Tipo il nostro Felice da Montefalcione che mette lì dalle 7 e stacca, credo, alle 22 di sera il tutto. Vogliamo sentire un po' di WhatsApp, Simone? Ne leggo giusto qualcuno di Tony che dice: saluti a te e a tutti i pipistrelli, Antonio Mosca da Zurigo, sempre presente. Finalmente, vediamo questo che dice: posso stare nella macchina e dire ah, che bel freschetto. E come ben sapete, per me, ma chi sei, Sergio? Mamma, fa aperto tu sto timbre, Sergio, filmati prima così io non ti leggo, no? Questi siete voi. Sentiamo un po' i vostri messaggi. Come state stamattina? Buongiorno da Colonia. Che depressione, mamma mia, ragazzi. Ho visto il tempo.
1: Focalizzo 268 direzione Casoria. Magari stiamo facendo sta dieta, no? Abbiamo fatto a briga.
0: No, no, no, ragazzi. Prima settimana 2 chili, 2 chili. Sono tanti.
2: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
2: Una giornata a tutti.
0: Anche a te.
2: Mangani, volevo solo dire: prendendo l'autostrada da Napoli,
0: sì,
2: la piazza Garibaldi,
0: ok,
2: c'è un piccolo incidente.
0: Aia.
2: Per imboccare sia la Saena del Gio Calabria che a Napoli Roma. Quindi stanno pochi traffici.
0: Grazie. Grazie.
2: Per l'incidente. Una giornata.
0: Ragazzi, fate attenzione. Un abbraccio in bocca al lupo a chi si è trovato proprio lì. Non è semplice.
3: Buongiorno. Buongiorno. Gennaro Michequenze. Io sono stato a casa a vedere le avventure di Doraemon a Zagabria.
0: Sì, sono stato a Zagabria, ragazzi. Venerdì e sabato continuano le manganellate.
4: Andò, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Antonio, ciao. Auguro buon inizio settimana,
0: sì,
4: a tutti voi in redazione,
0: sì,
4: e a tutti gli amici in ascolto. Questa è la mia settimana di turno di mattina.
0: E quindi sei dei nostri.
4: Sono qui. Un bacione a tutti.
0: Bacio anche a te. Ci ascolta a settimane alternate.
5: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno,
5: buongiorno a tutti i pipistrelli. Giuseppe,
0: vai, mi
5: localizzo,
0: sì,
5: piazza Cavour, si va al lavoro, Mangani si va a comprare la solita parigina.
0: Ah, l'amico
5: un bacione
0: della parigina.
5: grande, buona giornata Mangani, un
0: da
5: abbraccio,
0: quanto tempo?
5: Bene.
0: Ciao anch'io, però porta ste parigine non adesso, che sono a dieta,
6: Mangani,
0: magari più là.
6: Buongiorno,
0: buongiorno.
6: Si va al lavoro, vorrei dormire, solo lunedì, aiutami, da domani scuola.
0: Ah, da domani scuola, ok, confermata. Un bacio a te, ti aiuto. Alza il volume, ascolta il sottoscritto.
7: Antonio,
0: tranquillo.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Comunque stamattina mi ha dovuto mettere un giubbino.
0: Hai visto? E ti lamenti? Ti sta lamentando per il fresco? Non esiste proprio, ragazzi. Quindi, vergognati.
7: Mangani, buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno.
7: Ma soprattutto buongiorno e un abbraccio a Vanessa Minotti.
0: Ma l'hai vista?
7: È troppo bella, merita.
0: Hai visto? Vanessa Minotti, una delle nostre
8: buongiorno
0: esperte,
8: ragazzi,
0: meteo.
8: Buongiorno Mangani, buon inizio settimana. Giro da Barra, direzione Aversa Nord. Sì, ragazzi, confermo pure io. In pratica, prendendo l'autostrada da San Giovanni,
0: sì,
8: ci sta un incidente, ci sta un camion e una macchina.
0: Mamma mia, cominciamo bene.
8: Attenzione.
0: Date notizie sulla viabilità, se ne avete, come questa, così vi diamo delle informazioni
9: Magari,
0: giuste.
9: Buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Comunque si è perso 2 chili dalla prima settimana. Vuol dire che ha rifatto come Barry White.
0: Bravo, infatti avevo preso 6-7 chili durante le vacanze estive e pian pianino.
10: Buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Sono da Secondigliano. Anto, un messaggio per Raffaele da Mainz, che era chiamato a Pigliotto.
0: Veramente?
10: Volevo fare che se ne capiva tu.
0: Sì?
10: Addirittura dicendo un grande Luca. Oh, Rafe.
0: Luca?
10: Hai avuto vista la partita?
0: Io non l'ho vista, però mi fido di te. Raffaele forse non avrà visto la partita. Boh.
11: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
11: Da Casoria, anche direzione Carinaro, Nola, Villa Literno. Incidente, tutto
0: pure
11: bloccato, ragazzi.
0: Ma che è successo stamattina, ragazzi? Okay. Ma andate ad agio, sono ancora i postumi del weekend.
12: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
12: Sassi da Scampia.
0: Vai, Sassi.
12: Mamma mia, che bellezza, dopo 4 mesi.
0: Che cosa?
12: Vi auguro una buona giornata. Importante è non tenere duro, è tenerlo duro.
0: Va bene, a posto.
12: Un saluto a tutti.
0: Ok, va bene. Grazie anche a te. Continuate a raccontarci un po' come sta andando questo lunedì, ma soprattutto come è andato il weekend. Se siete stati da qualche parte al 342 00 00 100. Poi un argomento meraviglioso, leggero come sempre per alleggerirvi la giornata. Voglio vedere chi metta la coppa a me. E a un certo punto mi chiamò giovedì una persona, disse: guarda, la serata di venerdì di Antonio Manganiello, così come quelle di sabato e domenica, sono state spostate, una annullata per lutto e un'altra spostata a lunedì sera, quindi mi trovai un weekend libero, così bello e buono. Ha detto: Ilenia, mia figlia, trovami un volo veloce. Papi, ma fai sul serio? Faccio sul serio. Papi, c'è Zagabria? Andiamo a Zagabria. Non ci manca che ci sta Zagabria, ma l'importante è volare. Ho volato da venerdì fino a ieri verso le 4 del pomeriggio. Sono ritornato per la gioia di mia moglie, che bella e buona si è ritrovata a Zagabria sulla funicolare più corta del mondo. 60 metri, l'avrò fatta 100 volte, si pagava 60 centesimi e quindi salivo e scendevo una continuazione come se fosse una giostra. E voi invece cosa avete fatto? A tra poco.

0: mi sa che Raffaella da Mainz si è arrabbiato con te. Cosa gli hai fatto? No, niente di che, però sì, qualcosina c'è, ma sono cose nostre private, gli voglio sempre tanto bene. Quindi un abbraccio a Raffaella da Mainz e alla sua roccia. Poi vediamo ancora un po' di messaggi scritti. Buongiorno Antonio, ferie finite in Grecia, ora 5 giorni in Romania, poi lunedì ritorno in Svizzera. Saluti da Carlo Durré, sua mamma, Carlo, da Torre Annunziata, che va in Grecia, che poi va in Romania e che poi ritorna in Svizzera. Sembra quasi il mercante in fiera, no? Vediamo ancora qualcuno. Comunque dice situazione viabilità via Gianfolla, si dice così, completamente paralizzata, direzione Frullone, e proprio stamattina, guarda caso, che riaprono le scuole. Sono riuscito pure a fare tardi. Allora ragazzi, ma le scuole riaprono stamattina o domani? Perché dal bollettino ufficiale c'è scritto domani, infatti volevo fare un argomento che riguarda proprio l'apertura delle scuole, l'ho dirottato a domani, poi non so, forse l'elementare oggi? Fatemi sapere, sono curioso. 342-0000100, ancora messaggi, perché i protagonisti siete voi. Via, pronto
1: Antonio, buongiorno, sempre Gerardo da Colonia. Una proposta.
0: Vai.
1: Io faccio il rappresentante qui e a volte mi capita di scendere anche il sabato al lavoro, di venire anche il sabato al lavoro.
0: Ok,
1: un'idea. Vai. Dalle 7 alle 9, dato che io vi seguo tutti i giorni, perché il sabato non fate un po' gli highlights anche dalle 7 alle 9?
0: Ah, tu dici mattina, del pipistrello?
1: Oppure scegliete una puntata bella e la replicata.
0: Ok, ok. No, gli highlights però sono belli. Dai, mi piacciono. Ok.
1: Un abbraccio.
0: Dai, Simone, vuoi fare un po' gli highlights di tutta la settimana? Del pipistrello li mettiamo il sabato. Guarda che sono orfani del pipistrello, è giusto, dalle 7 alle 9. Ok, Simone ha detto sì, giusto? Perfetto.
2: Anani, invece un weekend mio è stato. Piennari,
0: sì.
2: Udedersi. Un bene a spese la carne.
0: Ah, ok, ok, ok. Le varie spese.
2: Altre cose. E domenica spese i pesci. Questa è stata. Sagliene scendendo invece da funivì e scala la casa mia.
0: Vabbè. Cioè, tre negozi per tre prodotti diversi, quindi non hai scelto il centro commerciale dove trovi di tutto, no? Magari
3: buongiorno,
0: hai dei negozi
3: Manganiello.
0: Fidati. Buongiorno.
3: Sono Michele Iacomino, il ciclista.
0: Oh,
3: il ciclista
0: Michele.
3: Di quest'estate.
0: Mito.
3: Non so se ti ricordi.
0: Come no? Mito assoluto.
3: Per me il lunedì io sono più stanco viennari. Perché per me il sabato e la domenica vuol dire libertà. Lavoro,
0: okay.
3: E quindi mi sfondo di chilometri in bici.
0: E ci credo.
3: E quindi arrivo il lunedì al lavoro e mi rilasso.
0: Perfetto.
3: Un bacio e una
0: sei un grande.
3: A tutti i pipistrelli.
0: Sei un grande.
3: Ciao.
0: Veramente, abbiamo seguito tutta la tua impresa ciclistica fantastica. Ti ammiro tanto. Poi Antonio, buongiorno. Oggi mio figlio inizia le medie. Saluti da Gaetano. E allora domani cosa inizia, ragazzi? Visto che su Google c'è scritto domani, quindi il 15 di settembre cominciano le scuole.
4: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
4: Il nostro weekend è al cimitero. Noi lavoriamo il sabato e la domenica.
0: Al cimitero?
4: Oggi
0: vabbè.
4: Si parte.
0: Dove vai?
4: Direzione Bagnara.
0: E vai.
4: Mare.
0: Al mare.
4: Ciao,
0: insomma,
4: Manganiello.
0: Troverai una temperatura sicuramente migliore rispetto a quella afosa di agosto. Non so se riesci a fare il bagno. Buongiorno.
5: Io da una settimana hai perso 2 chili.
0: Sì, giuro.
5: Ti dimentichi che io un mese che sto a dieta. E sai quanto ho perso?
0: Quanto hai perso?
5: 4 settimane.
0: Ma ti devi impegnare. Io so fare anche un po' di movimento, sai, per accelerare il metabolismo. Poi sono stato Dera Croazia, mi devi credere, ho fatto 30.000 passi il sabato e una roba come 23.000 passi il venerdì. Sono distrutto, quindi lì ho perso quasi un chilo lì.

0: estrapoliamo il sondazzo: troppe bagarre, troppo degrado allo skate park, il sindaco lo chiude per una settimana. Ha fatto bene. Succede a Marconna in provincia di Venezia, dove il sindaco ha deciso di usare la linea dura dopo mesi di segnalazioni. Rifiuti lasciati ovunque, strutture danneggiate, ragazzi senza le protezioni obbligatorie e, secondo il sindaco, anche comportamenti e linguaggio non adatti a un luogo pubblico, comprese le bestemmie. Una roba incredibile. Così il primo cittadino, Matteo Romanello, ha deciso di chiudere lo skate park fino al 20 settembre. Punizione esemplare. Ha fatto non bene, benissimo. E la domanda sorge spontanea: vi è mai capitato di assistere ad una scena di totale inciviltà in strada, al mare, al ristorante o sui mezzi pubblici? Raccontatemi la peggiore che avete visto. Hai voglia di vedere cose strane ma vere? Ma in particolar modo, qual è la cosa più incivile che avete mai visto fare in un luogo pubblico? Attenzione, è una cosa che vi ha fatto pensare: ma come si fa? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Quante cose possiamo dire, no? Una bottiglia di plastica lanciata dal finestrino mentre tu sei dietro, puoi avere anche problemi, no? Perché arriva la bottiglia direttamente in macchina tua, una fila di persone saltata come se non fosse niente, oppure un'auto parcheggiata in doppia fila con le quattro frecce per mezz'ora, o ancora un cane fatto salire sul sedile del ristorante e lasciato mangiare dal piatto. Con tutto il rispetto per il cane che adoro e che deve per me stare nel ristorante, però anche lì ci vuole un minimo di decoro, oppure una persona che fuma tranquillamente in mezzo a tanta gente. Vi ho fatto tanti esempi, adesso tocca a voi. Qual è stato quel gesto veramente incivile che vi ha fatto dire ma come si fa in un luogo pubblico? 342 00 00 100.
1: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
3: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il gesto di maleducazione che vi fa perdere immediatamente la pazienza, spazzatura per terra, gente che urla, chi parcheggia dove vuole. Cosa avete visto di peggio? Sacchetti della spazzatura lasciati accanto al cestino completamente vuoto. A volte mi capita anche qui, dico, ma com'è possibile? Ma che è uno scherzo? E leggiamo un po' di messaggi, dai, sono già tanti. Al 342-00-00-100 sfogatevi un po' stamattina e elencatemi quei gesti di maleducazione che proprio non sopportate, e soprattutto nelle zone pubbliche, nei luoghi pubblici. Buongiorno Antonio, dice Emanuele, la cosa più incivile a cui ho assistito ogni giorno è la guida spericolata dei rider, per intenderci quelli delle consegne. Corrono come dei matti senza rispettare alcun codice della strada. Adesso non è che io voglia difenderli, però loro veramente guadagnano pochissimo e so che se arrivano un po' in ritardo non vengono pagati, vengono sottopagati. Questo non giustifica il loro modo di guidare in modo incivile, però guadagnano davvero poco ed è una corsa contro il tempo. Io me la prendo più con quelli che non li pagano abbastanza e non danno loro una certa elasticità nel consegnare la pizza, che non deve arrivare congelata, però neanche a dire se me la porti con 3 secondi di ritardo, 10 secondi di ritardo, ti tolgo anche quell'euro che ti do. E allora lì veramente diventa un problema, una corsa contro il tempo. 342 00 00 100, ancora messaggi scritti, ne leggo qualcuno, poi passiamo magari a qualche vocale. La cosa più incivile, quelli che buttano la carta dal finestrino, questa mi manda fuori di testa. È vero, la carta, il chewing gum, come se non ci fosse un domani, la cicca, la sigaretta, cioè uno sta dietro, niente, non se ne fregano proprio né di te né dell'ambiente. Poi una volta al mare ho visto una famiglia andare via lasciando a terra tutto, piatti, bottiglie, pannolini, sembrava avessero fatto un picnic e poi fossero scappati. È una vergogna, è uno fate schifo, voi fate schifo, ve lo devo dire. Ancora sul bus una signora ha iniziato a urlare al telefono per mezz'ora, tutto il pullman sapeva i fatti suoi. È vero anche quello, no? Quando c'è il viva voce oppure quando urlano e parlano al telefono nel bus. Ma la cosa più assurda è quando una coppia litiga davanti a te. Ti è mai capitato che urlano e urlano? Allora tu hai capito il motivo, no, del litigio, poi alla fine a bassa voce. Ma scusate, se ci fate sentire tutto fatta reel, dovete finire il discorso, e se no noi rimaniamo così, di stucco. C'è qualcuno dice, buongiorno, le scuole da calendario regionale iniziano domani, perfetto, però con l'autonomia scolastica, vedi, si può cominciare prima. Mia figlia ha iniziato venerdì 11 settembre, siamo di benevento. Buona giornata a te Giovanna e buona scuola ai tuoi figli. Poi, quindi facciamo mettere sotto dai riders, giusto? Non sto dicendo questo, ragazzi, sto dicendo che magari bisognerebbe un attimo preservare anche i diritti economici e non solo dei riders. Pronto?
1: Angani, buongiorno. Comunque al giorno d'oggi è all'ordine del giorno con tutti questi stranieri.
0: Quindi sono gli stranieri, secondo te, che sono incivili più degli italiani?
2: Buongiorno,
0: non sono d'accordo.
2: Mariano, vabbè, comunque, cose che qua a Giugiano si vedono ogni giorno, potrei elencarti e scrivere un'enciclopedia.
0: Vai.
2: Comunque, la cosa che mi urta di più,
0: sì,
2: è i bambini neonati piccoli a volante col papà.
0: Ah,
2: e poi
0: okay,
2: se li
0: capito,
2: guardi con la mamma a fianco, ti guardano pure come dire, che è?
0: Ma che ne fai fatto tu?
2: Perché loro non ci arrivano proprio a livello neurologico della cosa. Non è
0: una
2: civiltà,
0: cosa,
2: è demenza.
0: Sono d'accordo, guarda, termine forte, ma sono d'accordo. I neonati alla guida, cioè col papà dietro,
3: magari,
0: ovviamente.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Dipende da Brusciano.
0: Grande Costantino.
3: Zona Santa Anastasia. Andò, noi siamo un paese di incivili, ma non mi ricordo dove, che zona. Perché io prima lavoravo, diciamo, sulle navi da crociera, però non imbarcato, sempre, diciamo,
0: da ferma?
3: Con una ditta esterna.
0: Sì.
3: Facevamo lavori di manutenzione, ristrutturazione lavabo.
0: Ok.
3: Mo stavo tornando, non mi ricordo da dove che stavo tornando, ma non mi ricordo preciso. Comunque dovevo aspettare l'aereo, il che sia.
0: Sì.
3: Vado in bagno. E come dai ci spiega?
0: Dimmi.
3: O bagno là. C'era nell'angolo le feci a terra.
0: Ma che schifo,
3: cioè,
0: ragazzi,
3: no, come cazzo si fa?
0: Cioè, dico io,
3: capito?
0: C'è un bagno lì, lo fai a terra. Ma sei malato mentale.
4: Buongiorno, magari.
0: Pronto?
4: Buongiorno, Cristelli.
0: Ciao.
4: È un gesto incivile.
0: Sì.
4: 10 giorni fa.
0: Vai.
4: dovevano fare una funzione della Madonna dell'Arco. Te lascio immaginare già questa funzione, vabbè, amante, per chiedere una grazia alla Madonna.
0: Sì.
4: Praticamente davanti alla cappella ci stava un albero bellissimo. Un albero, l'unico albero.
0: Non mi dire che l'hanno tagliato.
4: Bellissimo.
0: Sì.
4: Cioè, che hanno fatto secondo te? Hanno stracciato tutto l'albero. Praticamente l'hanno distrutto, stracciato con le mani tutti i rami dell'albero perché dava fastidio alla funzione.
0: No, vabbè.
4: Cioè, ma te rende conto.
0: Anche questo è veramente conto. Una vergogna. Non
4: ma
0: si
4: la donna che pensava, boh, non lo so, io non lo so.
0: E poi glielo vai a dire. Stiamo e ti dicono pure. Sì, ti dicono pure fatti i fatti tuoi.
5: Io sono convinto che questo peccato lo fanno anche tanti pipistrelli. Quindi fate coming out e ammettetelo.
0: Che cosa?
5: Voglio parlare al telefono a voce alta.
0: Assolutamente sì.
5: E spesso anche col viva voce, che noi sentiamo pure quello che dice l'interlocutore, ma con tutto bene, ma che ce ne importa a noi, che caspita fastidio.
0: È vero, è vero.
6: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
6: A me quello che mi fa venire proprio, che mi fa passare scatti di 5 minuti, sono quando vanno a urinare dietro al vicoletto dove abito.
0: Sì.
6: Io cane a 4-5 l'ora, imbriaca pezzo, vomito. Là mi fanno stare papà,
0: ci credo, e anche il vomito.
6: Una sera uno, mentre che stavo urinando, gli ho dato uno sciondolone dietro il collo. Gli ho fatto stonocchia sull'urina sua.
0: Stonocchia.
6: Stonocchia. Si feste che fanno da paese.
0: Ho capito. Che è stonocchia? No, guarda, neanche io conosco questo termine, questo vocabolo. Sei caduto, stonocchia, ginocchio. Forse viene bene dei ginocchi, abbiamo capito bene. Continuate a raccontarci quel gesto di inciviltà che avete osservato nella vostra vita, almeno uno eclatante, ne volete parlare stamattina, appunto, al 342 000 100. C'è un messaggio di Jerry che dice: sparare sui radars non è giusto. Io vengo spesso a Napoli e l'inciviltà e l'arroganza del popolo campano non la trovi da nessuna parte, non rispettano niente, mi dispiace. Lo dice Jerry dalla Svizzera. Jerry, non sono d'accordo, guarda, non è perché io voglia difendere i campani, i miei conterranei, ma credo che la maleducazione ci sia un po' ovunque, no? Continuiamo ancora con i nostri, mamma mia, pezzoni del petagnone. Avevo già visto da lontano questo pezzo meraviglioso. Voi continuate senza peli sulla lingua, potete dire la città dove avete trovato qualche gesto, qualche segno di grande inciviltà, senza fare dei nomi, mi raccomando, al 342 000 100. Ma io difendo il popolo campano perché ci sono i grandi signori sia in Campania e sia in altre zone, e poi ci sono i caponi, va bene? Tra poco nel pipistrello, restate con noi, siete casi.

meravigliosa di Whitney Houston, grazie al nostro direttore musicale, ovvero Ivano Petagna, grande speaker, il DJ dello stadio Maradona, sì, ma non parla, no, lui no, giusto? No, ok, ancora buongiorno da Antonio Manganiello, il pipistrello, messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, il segno di inciviltà clamoroso che vuoi in qualche modo segnalare. Buongiorno, dice Luigi, un gesto incivile, quel pezzo di M della CMP postale che ha rubato dal mio pacco un orologio acquistato su Vinted che poi ha rinchiuso chirurgicamente il pacco, è mai possibile? Luigi da Piedimonte Matese. E ancora Gennaro da Pozzuoli, io sono per la tolleranza zero, se rompi o sporchi una cosa pubblica la devi ripagare, altro che chiudere una settimana, anche questo è vero. E poi la cosa più incivile, quelli che ascoltano video col volume al massimo in treno e magari sono pure video da 40 minuti, è vero, ma ci sono le cuffie, ma non le utilizzate, ma come mai, non sapete dell'esistenza? Prima di ascoltare un po' di vocali, Roberta da Salerno, io invece ho visto gente lasciare bottiglie e mozziconi sulla spiaggia e poi lamentarsi perché la spiaggia era sporca, è vero, questa è la cosa che mi fa più arrabbiare, cioè proprio quello che fa il gesto di inciviltà è quello che si lamenta del gesto di inciviltà, è roba veramente da... persone strane, il bue che chiama cornuto all'asino, giusto? È così. Io sapeva nata, cioè la. Non posso dirlo, cioè la lucciola che chiama lucciola ad un'altra, per non dire altro, no? Un po' più volgare, si dice quello nella nostra zona. Abbiamo qualche vocale, Simone, giusto qualcuno, ce la facciamo? No, disco perché siamo già abbastanza lunghetti. E allora, mettiamo il disco, continuate a raccontarci senza peli sulla lingua il gesto di inciviltà più clamoroso che avete osservato da qualche parte, quindi in luogo pubblico, 342 00 00100.

0: l'ha mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me!
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me!
2: Signora, prende anche le olive?
0: Sì, ma olive granata!
3: Olive granata, metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Argomento molto interessante stamattina. Siamo volati virtualmente a Marconna, in provincia di Venezia. Il sindaco ha chiuso per una settimana lo skate park del paese. Il motivo? Rifiuti, strutture danneggiate, ragazzi senza protezioni, comportamenti poco rispettosi. Il sindaco è stato chiaro: se non si rispetta uno spazio pubblico, lo spazio pubblico chiude. E io vi sto chiedendo se avete mai visto un segno di inciviltà in uno spazio pubblico, qualcosa che vi ha fatto dire ma come si fa? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Ci sono già tanti messaggi scritti, anche quelli vocali, vediamo un po'. C'è Emanuele, dice: il gesto di inciviltà che non sopporto quando l'automobilista avanti a te abbassa il finestrino, getta carta, pacchetti di sigarette e più ne ha e più è zuzzus. Hai perfettamente ragione. E vogliamo parlare di quando dal finestrino lancia una caramella Sperlari? Ecco, avete capito un pochettino la metafora, per non dire cosa. Antonio, buongiorno e buon inizio settimana. E ormai non tollero quelli che in auto si mettono attaccati dietro e suonano e lampeggiano. E non perché vadano piano, ma perché non dovresti esistere davanti a loro. E poi l'altra categoria sono quelli che mettono i piedi nudi o con le scarpe sopra i sediolini dei treni e si mettono come sul divano di casa loro. Rosario, confesso, quando prendo il Frecciarossa spesso e volentieri vengo cazziato perché tolgo le scarpe e metto i piedi sul sedile davanti a me. C'è qualcuno invece che la pensa al contrario, di quando magari uno va piano e l'altro dietro che suona. Però vi dico la verità, quando andate troppo piano neanche va bene. Dovete avere una marcia tranquilla, ma non tranquillissima. Poi stavo prendendo il sole, arriva a Baia Domizia, quando sento dire: mamma, hai già fatto la pipì? E la mamma sulla sedia a sdraio e falla arriva a mar a mamma. Il bambino arriva a 2 metri da me senza neanche entrare in acqua, si abbassa il costumino e fa la pipì a pochi centimetri da me. E vabbè, la pipì del bambino è, come dire, è acqua dell'angelo. Va bene così, tanto per dire, tanto per sdrammatizzare. Dobbiamo lanciare i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? È il momento giusto per farlo, naturalmente con i Telegram. Mi raccomando, verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti ci pigliamo gol. Mi raccomando, e lo dico con tutto il cuore, 342 00 00 100, messaggio telegrafico. Arrivano le news, ma è sempre ancora qua, ma com'è possibile? Le news con Vincenzo.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada esclusa.

0: un motorino risultato poi rubato alla vista dei falchi della questura di Napoli non ci ha pensato due volte a salire sul marciapiede, premere l'acceleratore e sfrecciare a tutta velocità tra persone e tavolini per far perdere le proprie tracce. Nella folle corsa il centauro ha rischiato di investire più persone, ha fatto volare in aria sedie e tavolini di una pizzeria e suscitato il panico tra i tanti che in quel momento si trovavano sul marciapiede. Dopo l'arresto l'uomo cinquantenne napoletano è in attesa di giudizio e non si esclude che avesse rubato il mezzo a due ruote per utilizzarlo in qualche attività illecita. Ancora cronaca, si terrà domani a Napoli l'udienza del Tribunale del Riesame per il divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico disposto nei confronti dei genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci ad Afragola in provincia di Napoli. Il divieto era stato disposto dal GIP di Napoli Nord a Marcello Carbonaro e Fiorenza Cossentino dopo le minacce rivolte ai familiari dell'imputato reo confesso del brutale omicidio. La difesa dei genitori della 14enne contesta i presupposti della misura, evidenziando come gli episodi contestati siano da ricondurre a meri sfoghi di dolore e disperazione più che a vere e proprie minacce, peraltro contestate nella forma aggravata. Cambiamo argomento. Autotrasportatori ischitani sul piede di guerra per il blocco dei trasferimenti imposto dopo il terremoto che ha colpito i campi Flegrei il 31 luglio scorso per motivi di sicurezza. Gli operatori chiedono infatti informazioni sullo stato degli interventi, sul cronoprogramma dei lavori, sui tempi di riapertura della strada al passaggio dei mezzi pesanti diretti al porto di Pozzoli. Ad avanzare le richieste, l'Associazione dei Trasportatori Commercianti Ischitani con una lettera inviata al prefetto di Napoli Michele Di Bari e al Comune di Pozzuoli. L'ordinanza di chiusura scadrà il 19 settembre, ma potrebbe essere prorogata in mancanza delle condizioni di sicurezza. Lo stop alle partenze di mezzi pesanti, denunciano i protagonisti, ha avuto pesanti conseguenze sui rifornimenti diretti a Ischia e Procida, creando disagi agli esercenti e ai cittadini. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Nella quarta giornata del campionato di Serie A, prima vittoria della stagione del Napoli al Maradona. Finisce 1-0 sul Bologna con gli azzurri che interrompono così la striscia di tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions. Decisiva la rete di Lobotka al 66esimo su assist del giovane Favasoli, ma predominio partenopeo per tutti i 90 minuti, rischiando poco o nulla. Così, al termine della gara, Massimiliano Allegri.
1: Lobotka è un giocatore importante che, tra l'altro, è molto sveglio quando c'è da fare un attacco corto. Poi, come ho detto anche prima, inserimenti Lobotka e di Gilmour, non li possiamo chiedere di fare degli inserimenti 50-60 metri, è una questione proprio di statura fisica. È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia, i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritata.
0: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
2: Salida del vuelo con destino a la...

0: pipistrello anche di lunedì, soprattutto di lunedì. Il Napoli ha vinto, lo dico perché ho visto Gianluca Vigliotti in questo momento, l'ho visto anche stasera, anzi no, ieri notte, fino a l'una più o meno, no. Ieri no, è fatto prima. Ok, perché è cominciato prima. Io vedo la TV solo quando c'è Gianluca Vigliotti, eh. Detto questo, se n'è andato, ma quando magno, cioè, voglio dire, fondamentalmente c'è giusto 5-6 minuti, anche perché poi avevo tante cose da fare. Buongiorno dal pipistrello Antonio Manganiello, è già lunedì 14 di settembre 2026. Le scuole aprono da stamattina fino a domani, poi c'è il gran completo. Domani parleremo proprio della riapertura delle scuole, stamattina parliamo d'altro. Nel frattempo saluto quelli che ci guardano sul canale 76 del digitale terrestre, non sbagliate, 76. Se siete in un autogrill e magari beccate un'altra radio televisione, è molto semplice: prendete il telecomando, togliete le batterie, prima mettete sul 76, oppure metodo ancora più rudimentale, mettete il 76 e buttate direttamente il telecomando. Ok, detto questo, siamo pronti, Simone Zagaria con il primo telegram della giornata. Vediamo se siamo fortunati. Lunedì, in genere lunedì è un giorno, sai, un po' moscio per quelli che sono a casa, quelli che stanno per andare a lavoro, che ci scambiano per un call center. Per questo vi dico, verificate sempre la disponibilità della persona che stiamo chiamando, anche con un escamotage, anche con un concetto chiaro. Vedi, tra poco ti chiama Manganiello perché c'è una dedica per te. Ecco qua. Manganiello, buongiorno. Volevo mandare un messaggio a mia moglie per il nostro anniversario. Vediamo se Lucia ci risponde. Partiamo con un messaggio d'amore di lunedì, così addolciamo Lucia. Lucia?
1: Pronta?
0: Ciao Lucia, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
1: Tutto bene.
0: Cosa stavi facendo? Ti sentivo prima confabulare con qualcuno?
1: Sì, sì, già siamo attivi.
0: Con chi, con chi?
1: Con la mia amica.
0: Ma che stiamo dicendo? Ah, stiamo giuciando qualcosa?
1: Certo.
0: Voi sapevo. Stavi parlando male di un'altra amica, giusto?
1: No, stessa del marito.
0: Oh, del marito? Ah, perché lei ingiuscia di suo marito che magari fa delle cose e tu invece dici anche mio marito. Ok, ci facete una chiavica a noi uomini, in poche parole.
1: Bravissimo.
0: Perfetto. E noi facciamo una chiavica a voi donne quando parliamo tra di noi. È così. Vabbè, allora Lucia, devo parlare però di una cosa bella. Te la posso leggere?
1: Certo.
0: Dice: volevo mandare un messaggio a mia moglie per il nostro anniversario, dirle che senza di lei sono nulla e ringraziarla per tutto quello che fa e per tutta la pazienza che ha. Si chiama Lucia e la amo. Sei tu, giusto? Lucia, ma sto parlando con te, tu continui a giocare con la compagna tua, scusami. Dai, cosa vuoi dire a tuo marito?
1: Grazie, grazie.
0: Che sei? No, passami, prima le fate una chiave, che devo dire. Stavi parlando con la tua amica, no? Ha fatto una chiave che tuo marito, sì.
1: Certo.
0: Oi, allora passami un attimo l'amica tua. Passami l'amica tua, vediamo un po'. Passa.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come ti chiami?
1: Valentina.
0: Valentina, dimmi qualcosa che riguarda il marito di Lucia, cioè le cose proprio che non sopporta, che fa suo marito. Vai.
1: Ce ne sono tante. Addirittura. Sono anche tanti lati positivi.
2: Vedi?
0: No, però vogliamo prima i lati negativi. Quali sono?
1: Negativi ce ne sono tanti. Mo mi fai.
0: Vabbè, uno su tutti. È Tirchio, per esempio?
1: No. Tirchio.
0: Ah, Tirchio no.
1: No.
0: Ah, già, questa cosa è importante.
1: Sì. Forse è il contrario.
0: È il contrario, quindi spende troppi soldi.
1: Bravissimo.
0: È uno. Poi due, vediamo. È gentile?
1: Sì.
0: È gentile.
1: Sì.
0: È maleducato?
1: No, mai.
0: Non è
1: mai.
0: E Zuzuz si lava?
1: Sì, no, questo è fissato, non è che si lava.
0: È fissato proprio con la pulizia. Cioè, qual è il difetto principale che ha? Scusami, è un uomo.
1: Cioè, ogni tanto ai suoi 5 minuti.
0: Cioè, nel senso che si arrabbia facilmente?
1: Un po' sì.
0: Mm. Secondo te la tradisce?
1: No, mai.
0: Mai. Guarda che hanno visto. No, l'hanno visto.
1: Ma troppo.
0: No, l'hanno visto nel corso secondiglia.
1: Ah, no, è impossibile.
0: Sicuro?
1: È impossibile.
0: Vabbè, niente, è impossibile. Guarda
1: è
0: che.
1: È impossibile, non vive senza Lucia.
0: Sicuro? No, perché è entrato in un portone sospetto presso
1: no,
0: il corso.
1: No, tranquillo.
0: Sicuro? Ma poi è sceso lui e una donna di 1,90 m.
1: No, proprio impossibile. Questo è proprio impossibile.
0: Aspetta, no, mi dicono che è un uomo, è sceso con un uomo.
1: Ancora peggio.
0: Ovviamente scherziamo. Allora, passami l'interessata, va, vediamo un po'.
1: Sono qua.
0: Lucia, cosa vuoi dire a tuo marito? Mo scherzi a parte, è lì che ascolta, ti ha fatto una dedica d'amore, rispondiamo.
1: Ma non c'è niente da fare stamattina.
0: Ma Ricky, ma chi stucca? No, non c'è niente da fare probabilmente. Che lavoro fai? Che lavoro fai? Il bidello?
1: Quasi.
0: L'usciere al comune? Cosa fa?
1: Sì, sì, una cosa simile.
0: Una cosa. Ah, ok, allora tengo tempo aperto. Insomma, tra un videogioco, un cruciverba. Ti ha inviato un messaggio. Diciamoci, eccoci lì, ciao, vuoi in coppa il chat GPT? Che vuoi fare?
1: Devo cercare la risposta.
0: Allora aspetta, ma te la cerco io?
1: Sì, sì.
0: Ok, devi dire, qua c'è scritto: grazie amore di questo messaggio, ti voglio un mondo di bene. Babbo, un mondo di bene, pare quasi a un amico.
1: Capito, compagno tu.
0: Allora fai una cosa, ti amo anch'io. Fai una cosa, dici idem. Ok, stiamo a posto.
1: Idem,
0: a posto, va bene? Idem. Un bacio, ciao Lucia.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao. Ecco, cioè, ma noi, voglio dire, ci impegniamo affinché possiate trascorrere un lunedì diverso dal solito, con una dedica d'amore, che sta con una compagna vicina, Angiucia, e lui che si è impegnato così tanto viene così rimosso con un idem. Vabbè, ricordate il film Ghost? C'era Molly e Sam e c'era sempre questo idem. Buongiorno, puoi chiamare una mia amica? Si chiama Pina, sta passando un brutto periodo. Ok, vediamo se...
2: Chi è?
0: Pronto, buongiorno, chi è? Da quanto tempo non sentivo chi è al telefono? In genere dicono pronto, sì, ma chi è si dice più al citofono, no? Oh. Sei in diretta su Radio Kiskis Napoli, buongiorno. Prima che mi mandi a fanculo mi presento, sono Antonio Manganiello, ti dovrei leggere un messaggio, posso?
2: Prego.
0: Ok, il messaggio dice: buongiorno, puoi chiamare una mia amica? Si chiama Pina, sta passando un brutto periodo, devi dirle che è troppo femmina e supererà anche questo. Si femmina, quando si femmina si supera tutto, eh? Hai capito di chi si tratta, no? Ovviamente.
2: Ho capito.
0: Come si chiama? Ah, vediamo se hai capito.
2: Posso dire un iniziale perché non mi piace rendere pubblico.
0: Sì, come
2: cosa.
0: No, come no. Io ti dico se è quello oppure no, vai.
2: P di Palermo.
0: Perfetto, è lui. E poi c'è una A, vabbè, abbiamo capito. Poi c'è una S. Vabbè, non lo diciamo tutto. Cosa gli vuoi dire, visto che P-A-S ti sta ascoltando?
2: Ah, che mi ha fatto un immenso piacere avere... ecco, una comunicazione da parte di Radio Ibiza, ovviamente.
0: No, è Radio Kiss Kiss Napoli, però la
2: no,
0: famiglia...
2: No, mi è uscito Radio Ibiza.
0: Ah, no, perché il centralino è unico, hai capito? È un'unica famiglia, quindi
2: ah,
0: stai okay. Tranquilla.
2: Radio
0: sì,
2: Kiss Kiss Italia.
0: No, ehi, Angarassa, Kiss Kiss Napoli.
2: Ah, Kiss Kiss Napoli, scusa, non mi sono svegliata.
0: Tra poco dice RDS, stiamo a posto. Vai.
2: Non mi sono svegliata.
0: Non ti preoccupare, adesso t'ho svegliata io, mannaggia. Mi dispiace.
2: No, da poco mi ero svegliata.
0: Ah, ok. Ma tu vai al lavoro?
2: Per ora non sto neanche lavorando, purtroppo. Questo è un po' il messo tutto.
0: Ah, ok. Quindi è un po' questo il periodo
2: comunque
0: brutto.
2: Dicevo, vai. Un immenso abbraccio sì. A P di Palermo. Mm. Un bacio forte.
0: Sì.
2: E non mi aspettavo una sorpresa del genere il lunedì mattina.
0: Hai visto? Vuol dire che ti pensa tanto. Da quanto tempo non vi vedete?
2: Una settimana?
0: Ah, una settimana, vuol dire che lui ha voglia di rivederti e questa speranza ce l'ha perché mi scrive che ti vuole vedere di nuovo.
2: Ah, sì?
0: Sì. Cosa gli diciamo?
2: Bene.
0: Sì, ti vuoi vedere con lui, sì?
2: Beh, certo, sì.
0: Lui ha scelto un caffè, ha detto ti offro un caffè e poi chissà, c'è scritto questo, non lo so.
2: Ah, ok, va bene.
0: Va bene? Ok, Pascal. Okay. No. Ok, no, scusa, mi è scappato il nome. Non mi dire niente, no, volevo comunicare a lui la bella notizia.
2: Sì, ma può essere anche una semplice amicizia, a cui
0: come no?
2: A volte le amicizie sono le migliori.
0: Ma guarda che non hai detto una cosa così negativa, l'amicizia è la cosa più bella del mondo e poi sì. Quando l'amicizia però sfocia in qualcosa di più interessante ancora meglio, ma io credo all'amicizia tra uomo e donna, ci credo ciecamente.
2: Anche io ci credo.
0: Le mie migliori amiche, cioè nel senso i miei migliori amici sono donne. Ti dico la verità, senza alcun problema. Va bene. Allora, ma secondo te c'è anche una piccola simpatia di P nei tuoi confronti?
2: Ma questo non lo so. Bisogna scoprirlo poi.
0: Sì, cioè, dico, adesso ti dico giusto un'ultima cosa e poi a mano a pastetta, già te l'ha messa qualche volta?
2: No.
0: Allora, ma può usare?
2: Questo poi si vedrà.
0: No, perché secondo me è troppo timido. Lui ha capito, sta aspettando troppo. Invece, a te ti piace proprio l'uomo malessere?
2: Insomma.
0: Oi, alle donne piace l'uomo malessere.
2: Non è vero che a me piace il malessere. Ho detto, insomma.
0: Così. Però ci mi una mano a pastetta, tu tatanis.
2: Sì, Sì, ma mo tutta sta chiamata è
0: no, no, no, no, è giusto per sapere. No, è finita qua. Lui sta ascoltando la radio e quindi è una dedica. Noi facciamo le dediche 2.0 tutte le mattine su Kiss Kiss Napoli, hai capito?
2: Sì, sì, ho capito.
0: Quindi a questo punto no, è finita qui. Tu hai dato una risposta e stiamo a posto. Va bene così, ti ringrazio, no, ti abbraccio.
2: Ti ringrazio voi anche.
0: E quindi appena arriva, Pidi Palermo, mano a pastette, giusto?
2: Ok,
0: ok, a posto. Ti abbraccio forte. Ciao, un bacio.
2: Ti cambio. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Allora, Pasqua, hai visto? Cioè, io ti ho sistemato. Cioè, tu stai perdendo tempo. Appena arrivi, mano a pastetta e il gioco è fatto. Ok? Mano a pastetta. Voglio la mano a pastetta, Pasqua. Voglio la mano a pastetta. Andiamo avanti con un disco che è meglio. Grazie a Manganino.

0: arriva un messaggio di Francesco che dice: ma che significa mano a pastetta? Callom prima mette la mano nella pastetta dei fiori di zucca e dopo la spalma lì dove non batte il sole. Ma no, Francesco, non è quella, è la mano morta, che è un po' sessista, lo so, ma era per scherzare, no? Magari sta mano a pastetta, Antonio Virgilio da Vigevano. Ragazzi, ma veramente non conoscete la mano a pastetta? Cioè, è la manina morta, più o meno è quella, si diceva negli anni 90-2000, nelle mie zone, non so da voi come si possa chiamare, ma cambiamo discorso che è meglio, parliamo dell'argomento di stamattina, anche perché è molto interessante, vi state sfogando, troppe bagarre, come mi piace dire bagarre, troppo degrado allo skate park e un sindaco lo chiude per una settimana. Siamo a Marcon, non è Macron, il nostro presidente, il loro presidente transalpino, ma è una provincia di Venezia dove il sindaco ha deciso di usare la linea dura dopo mesi di segnalazioni. Rifiuti lasciati ovunque, strutture danneggiate, ragazzi senza le protezioni obbligatorie, ragazzi che addirittura bestemmiano. Così il primo cittadino, Matteo Romanello, ha deciso di chiudere lo skate park fino al 20 settembre e secondo me ha fatto benissimo. Da questa notizia io ho estrapolato questo sondaggio: qual è il gesto di maleducazione che vi fa perdere immediatamente la pazienza? Spazzatura per terra, gente che urla, chi parcheggia dove vuole, cosa avete visto di peggio? E allora potete tranquillamente inviare un messaggio al 342 00 00 100 per dirci qual è quella cosa che davvero non sopportate in un luogo pubblico. Vediamo un po', anzi no, Simo, ascoltiamo qualche vocale, così sentiamo anche
1: buongiorno,
0: se hanno capito.
1: Sorina.
0: No,
1: un gesto di grande inciviltà.
0: Ah, credevo che volesse aggraziarmi sulla mano a pastetta.
1: L'ho visto ieri che siamo nel 2026,
0: sì?
1: Ancora si fanno i funerali con i cavalli.
0: È vero, anche questo.
1: 8-6 cavalli, non mi ricordo.
0: Sì, sì, 6
1: erano,
0: oppure 8.
1: Sotto il sole, quelle povere bestioline. È una cosa che io
0: sono d'accordo con te. Sono d'accordo.
1: Oggi ancora che si fanno i funerali con i
0: cavalli. I cavalli, che costa
1: grande
0: tantissimo.
1: Vergogna.
0: Ci sono 6 cavalli avanti in genere e 2 dietro, una sorta di riserva, e soffrono tanto, ballano a ritmo, diciamo, funebre, e non va bene. Poi magari c'è quello delle pompe funebri che adesso non sarà d'accordo, ma noi siamo animalisti. Pronto?
2: Buongiorno, andando a Mondo da Prato.
0: Vai.
2: Io lavoro sugli autobus, molto spesso faccio tratte extraurbane.
0: Sì.
2: Andò bella e buona una sera, devi... è un rumore tic e sta guardando lo specchio, la signora si stava tagliando l'ognerello.
0: No, vabbè, ma che schifo. Ma come si fa, ragazzi?
2: Noi meritiamo l'estinzione a volte. Buona giornata a tutti.
0: Ovviamente senza generalizzare un popolo.
3: Buongiorno,
0: rispetto
3: Antonio,
0: a un altro.
3: Vincenzo da Piazzulla.
0: Ciao,
3: che non
0: amico mio.
3: Che
0: sì.
3: Dico pure con mia moglie nel nostro condominio, quando
0: sì.
3: Tu saluti e loro
0: non rispondono.
3: Rispondono.
0: E dove sei? A Milano?
3: Ma no, io dico, ma che sono un animale con la coda?
0: Ma guarda che a me è il contrario.
3: E mia moglie dice, no, lascia stare, ma no, io è più forte di me, andò. Quella cosa là, il saluto
0: sì.
3: È una maleducazione.
0: Dobbiamo fare a cambio di condominio, perché a me mi rompono le scatole tutta la giornata, non si fanno i fatti loro, affacciati al balcone, una continuazione buongiorno. Guarda, possiamo fare il change, tranquillamente. Pronto?
4: Ma sta Valentino, stava tutte fatte il marito di Lucia. Valentino, chiama Brea.
5: Mangani, buongiorno.
0: Sì. Buongiorno.
5: Dopo questa telefonata, sono più convinto ancora
0: sì?
5: Che si deve non sposare musulmano.
0: Perché?
5: Ciao, un bacio.
0: Vabbè, ma cosa ha detto di male? Poi stava scherzando.
6: Ma lei è più forte di sanità.
0: Che cosa?
6: C'è una bella telefonata. Signor, tante due. Tante settimane. Stai facendo.
0: Vabbè, ho messo la mano a pastetta. Qual è il problema?
6: La mano a pastetta, I'm not a job.
0: Perché qual è il problema? Ma chiedo scusa, no, alla fine P di Palermo, non posso dire il nome della persona che adesso deve procedere con la mano a pastetta, sarà anche felice di questo. Poi non c'è niente di male, cioè la mano a pastetta è così, guarda, faccio vedere vicino al microfono. Che stai? Cioè, niente di che.
7: Buongiorno Manganì.
0: Buongiorno.
7: Giovanni da Caserta. Manganì, ma la mano a pastetta?
0: Sì.
7: Non è la mano morta.
0: E che cos'è?
7: Abito a Caserta, ma su di Napoli la mano a pastetta, diciamo, la mano a fa pastetta, la mano a pastetta significa uno che
0: cioè cos'è la mano a pastetta? No, voglio
7: imbroglia, oppure che
0: imbroglia
7: fa sempre in bici,
0: ma quando mai? No, non
7: si...
0: è
7: se fa la crista, se fa determinate cose.
8: Può essere anche quello. No.
7: Zecca che la mano morta.
8: C'entra. Allora, ragazzi, se conoscete di metà mano a pastetta, no? E siete della zona nord della provincia di Napoli, chiamate allo 081 546 6873, perché mo mi viene un dubbio. Io ho sempre detto mette c'ha la mano a pastetta, no? Anche mio nonno, ecco, il ghisla luminare dei diritti dell'umanità e delle donne, mi diceva, bello lo nonno, te mi sa fa amore a 12, 13 anni, 14, lì si manguaiata, no? Lui diceva, bello, no, la prima cosa che fa quando conosce una femmina, mette la mano a pastetta, se no non sei uomo. Lui mi ha rovinato mio nonno. Adesso la mano a pastetta, a me è sempre stata la mano così, guarda, adesso faccio, immagina questo è il sedere, però di una donna che conosci già, di tua moglie, della tua fidanzata, poi la mano a pastetta è questa, hai capito? Cioè, vedi come una pastetta, cioè che metti la mano dietro, ma non a una che sta per strada. La mano piatta, così, ok? Tutte le dita allineate e fai così dietro, no? Ecco qua. Se è questa, fatemi sapere se per voi è questa la mano a pastetta. Abbiamo qualche telefonata? Dopo, ok. Allora, scrivetemi per voi che cos'è la mano a pastetta, l'etimologia, ok? Al 342-00-00 c'è. Ma mi è questo.
9: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
10: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
11: Ma dove vai vestito così?
10: A pescare la spesa.
11: Sempre il solito esagerato.
10: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
12: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
13: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ragazzi, ma vi state prendendo per il culo? Veramente non avete mai sentito la mano a pastetta? Alcuni dicono non so neanche l'esistenza, non ci credo. Leggo il messaggio di Tony, dice non l'ho mai sentito, a Castellammare si dice a mano morta, significa letteralmente con le mani nella pastetta, dove la pastetta è l'impasto, il composto fluido usato in cucina. Ma no, ma è una metafora la mano a pastetta. Sembra più una cosa intima. Ma non lo è, ragazzi, non è quella cosa lì, non mi sei mai permesso, no, di dire quelle cose lì. Corrisponde all'italiano avere le mani in pasta, Antonio da Zurigo. No, no, la mano a pastetta è una mano semplicemente così, uno schiaffetto, secondo me, alla tua fidanzata, alla tua amica che hai una certa confidenza, non è che vai in mezzo alla via, cioè, oh, e fai così e scappi, no, per l'amor di Dio. Vediamo, Manganiello, ma questi chi sono? I fratelli di Scott McTominay, Franco da Mugnano, non conoscono la mano a pastetta? Tu la conosci? Aman a pastetti, aman, no, no, no, non è quello, no, non è quello, lo smentisco categoricamente. Parliamo ancora di cose incivili, l'argomento di stamattina, la cosa che mi fa proprio stizzire, e lo dico da proprietario di cagnolina, è quando per strada vedo i padroncini incivili non raccogliere i bisogni, è vero, beh, quello è un classico, dei propri cani, mi manda in bestia, e non ti nascondo che sono sempre pronto a dirgliene quattro. Vincenzo da San Nicola alla strada. Vince, appena vedi il padroncino che non rispetta, aman a pastetti. Ecco, diventa anche una sorta di punizione. Anche al cane, sì. Poi, vediamo, Antonio, scientificamente, o addirittura, la mano a pastetta è il metodo storico attraverso il quale l'uomo della zona nord di Napoli riesce a capire la consistenza delle curve segrete di una donna. Può essere una piacevole sorpresa nel caso di consistenza tenace, oppure una brutta sorpresa nel caso di consistenza troppo morbida. Francesco da Ferrara. No, Francesco, non è questo, secondo me, cioè, non è la prova, è semplicemente uno schiaffetto quasi affettuoso, capito? Cioè tua moglie, fai, ti faccio un esempio, no? Anche io metto spesso la mano a pastetta a Rachele, mia moglie, no? Tipo, sta cucinando, è di spalle e tu passi e fai, oh, è pronto sta cena? No, no, cioè, capito? Così, quella è la mano a pastetta. Semplice, ingenua quasi, per l'amor di Dio. Sentiamo qualche... Vai pronta a cena? Ah, ok. Noi in genere facciamo così, cioè, io sto andando in bagno, no? Così. Allora, lei sta lì, che sta cucinando... Bravi, il coniglio con le patate, faccio un esempio, e io passo, ehi, è pronto sta cena? Okay. E poi vado in bagno e lei mi dice ti raccomando non fare la pipì a terra, vabbè, la faccio seduto ormai da anni, e togliamo tutto.
1: Comunque, ritornando alla questione della mano a pastetta,
0: ecco,
1: conferma di quello che dico, pure si dice quando c'è una partita di calcio,
0: una partita di calcio,
1: probabilmente
0: hanno fatto la pastetta
1: truccata o comunque sia, cioè hanno fatto la pastetta,
0: anche quello. Vedi? Anche quello, ma non è quello.
2: Buongiorno,
0: che intendo.
2: Scusatemi,
0: io
2: volevo dire una cosa, la mano a pastetta,
0: sì,
2: come ha detto Manganiello, la mano non è una cosa di diciamo, come ha detto il signore che sul messaggio di prima, la mano significa anche quando porti la macchina o un motorino, se porti un motorino e gira la mano e la tocca un po' la gamba, così,
0: esatto,
2: o come la, anche quando porti la macchina,
0: bravo, anche quello,
2: la tocca un po' la gamba, sempre,
0: sì, con
2: delicatezza, una massima di,
0: sì,
2: educazione,
0: sì, sì,
2: che
0: sì,
2: la,
0: sì,
2: donna,
0: sì,
2: si sente ancora più, diciamo,
0: desiderata,
2: felice,
0: certo,
2: che
0: certo,
2: così tu quando porti la macchina comunque la stai pensando.
0: Basta, esatto, è quello, è quello.
2: Oppure ci fai con il pizzicotto alla guancia.
0: No, pizzicotto,
2: capito,
0: vabbè,
2: questa è la situazione. Non è la mano a pastetto, né come ha detto il signore.
0: Bravo, comunque, bravo, è innocente, ragazzi.
2: Buon lavoro a tutti.
0: Ah, prima di giudicare, informatevi sulla mano a pastetta, comprate i libri.
3: Pronto, buongiorno, Francesco D'Aversa.
0: Vai, Francesco.
3: Ma io non ci capito, ma chi si rosù? Ma possibile veramente che nessuno sapeva la mano a pastetto quello che vuol dire?
0: Vai.
3: Mannaggia, mi sei rivisto, parla tutto alto locati del nord.
0: E allora diglielo.
3: Capembre, le pur sta mannavano.
0: Ma lo fanno apposta, ciao, secondo me. Hanno messo la lingua nel pulito.
4: Antonio, buongiorno. Andò a mano a pastetta significa letteralmente provarci. Tipo, non lo
0: tu
4: so,
0: dici?
4: Tu stai vicino, a mano a pastetta è lanciare la mano vicino alla spalla, crearsi
0: non
4: un
0: per
4: contatto
0: forza,
4: per un approccio.
0: Bravo, bravo.
4: A mano a pastetta. A mano a pastetta.
0: Non è per forza la mano a pastetta in una zona tipo sul lato B, no, non è quella. La mano a pastetta può essere messa anche sulla spalla, cioè tipo così, guarda, vedi, questa è la mano a pastetta. sulle parti un po' più delicate. Se hai confidenza, se sei fidanzato, sei sposato, è la tua amante, la mano a pastetta può essere messa anche in delle zone, con tutto il rispetto, un po' più delicate, diciamo così. A che le amano a pastetta? Cioè, allora, provate adesso dove siete. Siete con la vostra donna, la vostra amante, anche con vostra mamma può essere fatta, no? A mano a pastetta. Cioè, con vostra mamma dietro la spalla, perché tu vedi la mamma, ciao mamma, cannavacciuolo, scusa, come fa? Quando dà la pacca sulla spalla, anche quella è una mano a pastetta, però un po' più forte, capito? Vabbè, andiamo avanti attendendo ancora etimologie sulla mano a pastetta.

0: ci credo. C'è un messaggio lunghissimo che spiega letteralmente la mano a pastetta di Ciro. Ciro, lo leggo adesso, non l'ho ripassato, vediamo che succede. L'espressione napoletana mettere la mano a pastetta, o più comunemente tenere le mani a pastetta, avere le mani in pasta, unisce il concetto della pastetta intesa come pastella densa e appiccicosa a quello degli affari loschi o dei compromessi. Significa essere coinvolti in un imbroglio, in un accordo segreto, in un intrallazzo o in un compromesso non del tutto pulito, solitamente a scopo di lucro o di vantaggio personale. Ecco i dettagli del modo di dire. L'origine della metafora, a far rire, la pastetta o pastella è un composto denso in cui è facilissimo impastarsi le dita. Metaforicamente, chi mette le mani lì dentro finisce inevitabilmente per sporcarsi, proprio come chi partecipa ai loschi affari. Ok. Ma mi arriva o bundera la mano a pastette, che dico io? Vediamo il significato di pastette a Napoli. Nel dialetto e nel gergo centro-meridionale, la pastetta indica un accordo sotto banco, un favore reciproco. Come si usa? Si dice spesso di qualcuno che tira i fili dietro le quinte, c'è capito? Ma alla fine lo dici? È l'equivalente perfetto dell'italiano, avere le mani in pasta, ma con la sfumatura tipicamente partenopea legata alla furbizia, all'affarismo informale. Hai già capito? Questo è quello che dice Gemini. Ma Ciro, ma per piacere, ma tu ti affidi a Gemini per la mano a pastetta? E dai, ma non la conosce Gemini, all'etimologia che riguarda poi noi napoletani, forse noi provinciali. Io che t'ho anche assecondato, ma per favore, sentiamo ancora qualche vocale, vediamo se c'è. Cioè, da Gemini mi vai a cercare la mano a pastetta? Già, cioè, ma non se ne può più con sto Gemini. E con ChatGPT, ragazzi, ma ogni tanto
1: sono usciti tutti scienziati stamattina.
0: Bravo, dillo.
2: Antonio, buongiorno. A mano a pastetta può dire in tanti modi, può definire.
0: Appunto, però
2: può essere una mano a pastetta, cioè nel senso di mano a favore zippoli,
0: è ticchio. Ok, anche
2: mano tratta, mano a pastetta.
0: Anche quello può significare.
2: Più o meno può essere anche
0: sì.
2: Detto su questo.
0: Sono
2: a mano morta.
0: Bravo, sono
2: capì?
0: D'accordo.
2: A mano a pastetta è più ciccianese, nola.
0: Esatto.
2: Acerrano
0: pure.
2: Rispetto.
0: Ok. Vabbè, poi c'è un messaggio. Buongiorno Antonio. In spagnolo, pure la mano a pastetta, la mano a pastetta sarebbe la toccadita. Alfonso D'Angri, hai visto? Metti la mano, la toccadita.
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sono Fabio, ti sbaglia. Mano a pastette è sempre improvvisata.
0: Ah, ok.
3: Non è quella che dici tu.
0: Quindi
3: con
0: non
3: tua
0: è...
3: moglie.
0: Ah, non è.
3: È proprio improvvisata.
0: Anticipata.
3: E se ci vuoi, mi sta mano a pastette.
0: Ok, ok.
3: Che truate. Perché a volte si trovava la sorpresa, il sorpresotto.
0: Quindi la mano a pastetta è davanti, non dietro? Cioè, no, ragazzi, non è così.
4: Buongiorno, ma presente, ma Stimino Sette Grano, malamente.
0: Cioè, per
4: allora,
0: capire.
4: Allora, vorrei dire due parole a quelle mamme che si pensano che a scuola è un Mac Drive.
0: Vai.
4: Ma come si fa a mangani? Una fila di macchine perché devono scendere i figli. Ferma la macchina in mezzo a vivere per far scendere i figli. Ma parcheggiate è facile, fa quattro passi a piedi.
0: Quanto hai ragione.
4: Ma non si può proprio, guarda, non si può.
0: Poi piangono.
5: Mangani, ma è semplice. A mano a pastette, a forme, tu come metti la mano?
0: Così.
5: A cuppino, ma dai già.
0: A cuppino.
5: A ciò si chiama mano a pastetta.
0: Vabbè, a mano a cuppino.
5: Fai caso, quando fai a zuppolire la pastetta, che le ha zuppolire.
0: Aspetta,
5: a pasta cresciuta. Poi fai di una mano a cuppino.
0: Aspetta, ma a cuppino è una cosa.
5: A mano a pastetta.
0: No, non sono d'accordo. A mano a cuppino è così. Cioè, è col cuoppo, no? A mano a pastetta è aperta la mano, secondo me. Pronto?
6: Buongiorno, pipistre.
0: Buongiorno.
6: Quando la mano a pastette dice sempre avrete o satene o alleno un grande schiaffone.
0: Andiamo avanti, sì. Ragazzi, c'è chi parla della guerra nel mondo, chi dell'economia, e noi stamattina stiamo parlando della mano a pastetta.
7: Dice sì, mano a pastetta è il movimento che fa la mano quando impasta appunto la pastetta,
0: questo sì,
7: per fare la pasta cresciuta, le zuppolelle,
0: e ci siamo,
7: perché quel movimento che deve fare per impastare
0: così.
7: Ha proprio lo stesso suono che fa lo schiaffetto,
0: esatto,
7: su, diciamo così, lato B,
0: così,
7: ciao,
0: così. Fuck! Basta. 342 000 100, tra poco gli ultimi messaggi. Restate col pipistrello e ancora viva a mano a pastetta. Fatemi sapere bene.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Finalmente, finalmente sono arrivati!
4: Cosa?
3: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
2: Kiss Kiss Napoli.
0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da mezz'ora l'argomento principe di questa trasmissione, addirittura stiamo scomodando il Bernini grazie ad un prof, dice, essendo prof di storia dell'arte in pensione, la mano a pastetta nell'arte la vediamo in una scultura del Bernini, il ratto di Proserpina, in cui le dita di Plutone premono letteralmente e affondano nella carne morbida della coscia e del fianco di Proserpina durante il rapimento. Proserpina, vabbè, lo sapeva, ci tomamo vot. O Proserpina, era Proserpina. E invece è Proserpina. Porca miseria, come quando faccio testo o croce. Volevo chiedere informazioni a quelli più acculturati, ho detto vabbè, mi butto e ci ho sbagliato come al solito, ma noi siamo i pipistrelli e possiamo fare quello che vogliamo. Allora, mano a pastetta, Pasquale dice, detta anche mano viva che va sul lato B e si muove a differenza della mano morta che è fatta dai Ratman. Vabbè, poi ancora, una volta lo sapevo cos'era mano a pastetta, mo grazie a te non lo so più. No ragazzi, ma è qualcosa di innocente la mano a pastetta, cioè non è niente di che, lo abbiamo detto poco fa, cioè si può fare alla moglie, alla sorella, all'amante, alla mamma, è una semplice manina che fa così, anche a dita di Martino tutte le mattine io faccio la mano a pastetta, ma in essenza, ma ragazzi, ma la mano a pastetta non è quella mano lì nelle zone intime, come ve lo devo dire, è una mano innocente, affettuosa, che può fare così, guarda. Ok, che sia la mano a pastetta? Cioè sul braccio, sulla spalla, cannavacciuola, pure quella la mano a pastetta, no? Però un po' più potente. Tra poco viene Vigliotti, ci facciamo la mano a pastetta, così vediamo un attimo. Se la tiene oppure no. Sentiamo gli ultimi vocali che riguardano a mano a pastetta, vediamo un po'. Addirittura il Bernini.
1: Grande Ciro, vedi?
0: Vai.
1: Pure Gemini ha dato ragione alla mia teoria.
0: No, no, ragazzi.
1: Chi fa imbrogli.
0: No, e anche quello chi fa gli imbrogli.
1: Magari mi dispiace, probabilmente no. La mano a pastetta che intendi tu,
0: sì?
1: È più, come hai detto tu, per significato della provincia.
0: È della provincia, non, ragazzi, ma io sto a dire della provincia, non di Napoli. Cioè, io ho detto, perché sono provincia.
2: Qual è la differenza? Buongiorno Pipistrelli.
0: Allora, avvocato, prego.
2: Qual è la differenza tra Napoli e la provincia? Perché deve esserci?
0: Perché allora, tu conoscevi l'etimologia della mano a pastetta?
2: Ma no, ma sono cose che non mi riguardano, sono cose che riguardano soltanto te, tu, sì, ma cosa.
0: Noi da mezz'ora ne stiamo parlando, sì. Perché io ho consigliato.
2: Sì, hai consigliato a chi?
0: A un amico che ha fatto un telegram, sì. Di mettere la mano a pastetta, ok? Lui ha detto sì, lei sì. Ha detto ok, voglio la mano a pastetta, voglio la mano a pastetta.
2: L'ha picchiato proprio.
0: No, perché... ma la mano a pastetta, avvocato, è questa la mano a pastetta.
2: Guarda,
0: è questa. Ecco qua.
2: Cioè, tu sei.
0: Oh, abbiamo una stessa amici,
2: vabbè. Sì, lo so, uguale.
0: Poi si può scendere,
2: sì.
0: Diciamo, in base al rapporto, sì. Che hai con una persona.
2: Al rapporto che hai con la persona.
0: Cioè, tipo...
2: Ma vatte, fai veramente schifo. Sei un personaggio brutto. Ma fai schifo.
0: Ma guarda, è una cosa innocente, credimi.
2: Innocente, sei un rattusone.
0: Ma
2: che
0: no,
2: non finisce mai.
0: Ma allora, ho detto anche poco fa, quando c'è mia moglie che sta a cucina, sì. Faccio un esempio.
2: Cioè, tu metti a mano a pastetta.
0: Ma non,
2: tua
0: ma
2: non esiste proprio.
0: Ma come non esiste?
2: Abbi un po' di rispetto.
0: Ma tu passi, fai così, guarda.
2: Ma che.
0: Ehi, è pronta la cena? No. Hai capito?
2: Ma che veramente. Sei veramente.
0: Ma guarda che piace alle donne.
2: Azzurro.
0: Ma non è un po'. Di troppo gentile, neanche va bene, no. C'è la mano a pastetta ogni tanto. Ah, sentiamo un po' qualche telefonata per
2: è la tua etimologia che ti porta a queste situazioni, proprio ma no, il tuo background.
0: Ma tu non hai mai fatto la mano a pastetta?
2: Ma io non lo so se hai fatto mai la mano a pastetta come la intendi tu. Può darsi pure che abbia fatto una mano a pastetta, ma sono questioni intime, private, situazioni particolari. Tu metti la mano a pastetta.
0: No, mica così. La mano a pastetta in italiano, no. Poi pastetta significa anche la pastella.
2: Sì,
0: cioè quando
2: pastella.
0: Uno fa
2: la zuppolella.
0: La zuppolella, la pasta cresciuta. Cioè in quel senso viene da lì. Perché tu quando fai la zuppolella come fai? Hai capito? Ma oppure la pizza, no?
2: Che cosa hai preso stamattina tu?
0: No, ma è così. Cioè, quel pizzaiolo fa così.
2: C'erano delle sostanze particolari.
0: Poi hai esagerato un po'. Ecco. Allora, abbiamo una telefonata che riguarda la mano a pastetta, però la domanda va a Vigliotti,
2: sì,
0: ok?
2: Sì.
0: 081 546 6873. Vai, va pronto? Bene,
3: ragazzi. Buongiorno Antonio, buongiorno avvocato.
0: Buongiorno ragazzi. Vai.
2: Buongiorno ragazzi.
3: A mano a pastetta.
0: Ecco.
3: Mio cugino Ciro,
0: sì.
3: A Diamante, 5 anni fa, pure Covid, già 6 anni fa. Ci ha fatto due settimane che abbiamo vicino a lui e è arrivato.
0: Aspetta però,
2: ecco,
0: se
2: lo vedi,
0: ma è normale,
2: vedi, lo vedi, bisogna essere attenti in questa situazione.
0: Ma no,
2: tu esageri.
3: Avvocato. erano come diva. La ragazza ci stava pure.
0: Ah, ok.
3: Ha avuto la mano a passetta per tu, facere io
0: non era il momento.
2: Ha fatto bene, ha fatto bene. Una reazione legittima. Una reazione legittima.
0: Non era il momento. Cioè, se tu conosci.
3: Stai attento che tua moglie è bella e vogliamo un facere.
0: Ma io la metto a mia moglie a mano a passetta o a una sconosciuta, è normale. Scusa,
3: ragazzi, un bacio.
0: Ciao, ciao, grazie. Ciao, se sei sicuro, se tu metti la mano a passetta a una sconosciuta, non va bene.
2: Ah, no.
0: È gravissimo, scusami.
2: Ah, lo puoi ammettere.
0: Ma è ovvio. Ah, ecco. La mano a passetta si mette ad una persona che già conosci da te. Cioè, tipo, mo c'è Fabio Esposito.
2: Sì,
0: no?
2: Metti pure la mano a passetta a Fabio.
0: Ma io posso mettere la mano a passetta a Fabio, a Simona, a tutti qua. Se la tengono.
2: E per loro che cosa fanno a te, però, quando tu ci metti la mano a passetta?
0: È un segno di amicizia, di affetto.
2: Hai voglia, come no?
0: Vabbè. Allora.
2: Sì, smettila. Smettila, tu devi stare quieto. Tu devi stare qui, vedi di andartene che devo fare il bar dello
0: okay,
2: sport.
0: Okay, allora, sport. Va bene. Ieri avrei messo una mano a passetta a Luca, eventualmente.
2: Sì, Luca quello aspettava.
0: Vabbè, io vi saluto, appuntamento a Ofni a domani dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss Napoli. Saluto ovviamente Vigliotti e tutti quanti voi.
2: E vattene, forza, devo fare il bar dello sport. Vattene, o te ne
0: hai
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/

0: disposto nei confronti dei genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci ad Afragola in provincia di Napoli. Il divieto era stato disposto dal GIP di Napoli Nord a Marcello Carbonaro e Fiorenza Cossentino dopo le minacce rivolte ai familiari dell'imputato reo confesso del brutale omicidio. La difesa dei genitori della 14enne contesta i presupposti della misura, evidenziando come gli episodi contestati siano da ricondurre a meri sfoghi di dolore e disperazione più che a vere e proprie minacce, peraltro contestate nella forma aggravata. Ancora cronaca, inseguimento da film sabato sera in via Foria, dove un uomo in sella a un motorino, risultato poi rubato alla vista dei falchi della questura di Napoli, non ci ha pensato due volte a salire sul marciapiedi, premere l'acceleratore e sfrecciare a tutta velocità tra persone e tavolini per far perdere le proprie tracce. Nella folle corsa il centauro ha rischiato di investire più persone, ha fatto volare in aria sedie e tavolini di una pizzeria e suscitato il panico tra i tanti che in quel momento si trovavano lì. Dopo l'arresto, l'uomo cinquantenne napoletano è in attesa di giudizio e non si esclude che avesse rubato il mezzo a due ruote per utilizzarlo in qualche attività illecita. Cambiamo argomento. Autotrasportatori ischitani sul piede di guerra per il blocco dei trasferimenti imposto dopo il terremoto che ha colpito i campi Flegrei il 31 luglio scorso per motivi di sicurezza. Gli operatori chiedono infatti informazioni sullo stato degli interventi, sul cronoprogramma dei lavori, sui tempi di riapertura della strada al passaggio dei mezzi pesanti diretti al porto di Pozzuoli. Ad avanzare le richieste l'associazione dei trasportatori e commercianti ischitani con una lettera inviata al prefetto di Napoli Michele Di Bari e al comune di Pozzuoli. L'ordinanza di chiusura scadrà il 19 settembre, ma potrebbe essere prorogata in mancanza delle condizioni di sicurezza. Lo stop alle partenze di mezzi pesanti, denunciano i protagonisti, ha avuto pesanti conseguenze infatti sui rifornimenti diretti a Ischia e Procida, creando disagi agli esercenti e ai cittadini. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Nella quarta giornata del campionato di Serie A, prima vittoria della stagione del Napoli al Maradona. Finisce 1-0 sul Bologna, con gli azzurri che interrompono così la striscia di tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions. Decisiva la rete di Lobotka al 66esimo minuto su assist del giovane Favasoli, ma predominio partenopeo per tutti i 90 minuti rischiando poco o nulla. Così al termine della gara Massimiliano Allegri.
1: Lobotka è un giocatore importante che tra l'altro è molto sveglio quando c'è da fare un attacco corto, poi come ho detto anche prima l'inserimento di Lobotka e di Gilmour non li possiamo chiedere di fare degli inserimenti di 50-60 metri, c'è una questione proprio di statura fisica. È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritata.
0: Ascoltiamo alcune dichiarazioni anche dell'altro grande protagonista di giornata, Costantino Favasoli.
2: Sono veramente contento perché sto vivendo un sogno, però è un punto di partenza. Sono veramente contento in primis per la vittoria perché è la cosa più importante, però è stata una bellissima settimana, dai.
0: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e più tardi.

Benvenuti amici del Bar dello Sport, comincia un'altra settimana, ma comincia sicuramente in maniera differente rispetto alle ultime che avevano caratterizzato il cammino del Napoli. Buongiorno dal Bar dello Sport, buongiorno da Kiskis Napoli da parte di Gianluca Vigliotti e buongiorno anche all'amico Simone Zaccaria che si trova pronto come sempre in cabina di regia per accogliere i vostri interventi. Immagino oggi la partecipazione finalmente un po' più serena alla nostra trasmissione. 081 546 6873. Arrivano già tantissimi messaggi, come al solito vi chiedo, proprio per poter partecipare in tanti messaggi brevi da poter leggere, 342 00 00 100, e vediamo anche poi le vostre composizioni per il Festival Bar dello Sport. La vittoria 1-0, Lobot cala rete, Favasuli sugli scudi, ancora una volta ingresso importante in campo, e insomma il Napoli che gioca una partita dove merita assolutamente di vincere. La vince di misura, ma merita assolutamente, soprattutto in virtù di un secondo tempo con cambi decisivi da parte di Allegri, almeno per quanto mi concerne, con l'ingresso di Noah Lang e appunto dello stesso Favasuli. Clamorosa sconfitta della Juve con il Sassuolo, mentre stasera però è una giornata importante, non è finita la giornata di campionato perché sono impegnate

0: sia l'Inter, sia il Como che la Roma. Vediamo, qualcuno che può cedere? La Roma a Torino, il Como in casa col Parma abbastanza semplice, l'Inter con l'Udinese. Insomma, vediamo oggi come si svilupperà il resto della giornata. Facciamo un po', Napoli giocherà poi domenica prossima, lo ricordo, 12:30, il famoso lunch match che non sempre è stato foriero di buoni risultati per il Napoli a Firenze, gara davvero tosta, attenzione. Allora, un po' di saluti velocemente, come quello di Giuseppe Lanzetta dell'Anima Azzurra del Rione Sanità, che ci augura buongiorno, complimenti a Favasuli, lo vorrei vedere sempre in campo, vorrei vedere invece in panchina un po' Politano, si intuisce l'input della società. La rosa deve ruotare e deve giocare anche Lucca negli altri esuberi, ci scrive Saverio da Como. Poi Nello da Caserta che ci scrive: la concomitanza della partita con l'Arsenal ha fatto sì che non potessi essere al concerto dei Pooh per portare mia moglie, biglietti acquistati 6 mesi fa. Poi, ma quale sereni, siamo una banda di musica, mamma mia, Angelo da Varcaturo, giocatori stremati, Politano per gara fuori ruolo, dove pensiamo di andare? Beh, insomma, sicuramente dobbiamo parlare anche di questo. Luigi da Mantova: ho visto Politano fare il terzino, segno che non stava bene fisicamente perché non ha giocato Favasuri dall'inizio, visto che stava meglio. Continuo a dire che Lucca non è da Napoli, ho visto Allegri come si è arrabbiato, non si è arrabbiato per la gestione dell'ultima palla di Lucca. Poi un abbraccio forte a tutti, buon inizio anche dall'albero della Germania, Favaschelia, Paolo Favaschelia, non male. Poi che bello sentirvi, un po' di positività, anche se Napoli vince le persone sono sempre spesso negative. Ci saluta anche Lello da Quarto, l'unica nota positiva è Favasuli, si vede che era libero di testa e di gamba. E poi la nostra grande Franci da lì, no, da Mater Dei, da Mater Dei: che sofferenza ieri, la conferenza stampa del Napoli si deve chiamare Vache Press. Sì, insomma, è vero, Franci, hai ragione, insomma vanno via abbastanza presto, soprattutto il mister. Buongiorno da Salvatore Piccolo, Snyder, un bacione al nostro Domenico, potrei andare avanti all'infinito, però c'è Antonio in linea che vado a salutare. Antonio, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Poi caro, buongiorno.
1: Avvocato, ieri siamo usciti dalla terapia intensiva, ora bisogna vincere a Firenze per, tra virgolette, sperare, ecco, di essere guariti definitivamente, perché è troppo importante ora dare continuità a questo risultato.
0: Sì, io ribadisco, lo dico perché veramente il mio pensiero, come mi conoscete, insomma, al di là di quelle che sono state sicuramente dei momenti, tre sconfitte, delle defezioni in particolare importanti, io ribadisco, non sono alibi, io faccio cronaca. Il Napoli gioca senza, con quella situazione del difensore centrale, anche se Rafa Marin sta fortunatamente crescendo sempre di più, ma gioca senza Anghissa e senza McTominay. Il Napoli ha giocato contro il Como, l'Inter e l'Arsenal, che in questo momento, ognuno per la sua situazione, sono considerate secondo me le tre formazioni più forti in giro. Cioè c'è una serie di concomitanze che ha reso la situazione un po' più complicata. Scusami Antonio, vai.
1: No, assolutamente, avvocato, perciò dico, vincere a Firenze è troppo importante per la classifica, per...
0: Ma è molto difficile, è molto difficile.
1: Lo so che è molto difficile. Avvocato, e poi un'altra cosa, vorrei capire, a volte noi parliamo dei moduli 4-3-3, sì. 4-2-3-1, però è proprio l'interpretazione. Cioè, il Napoli del primo, ieri è stato proprio lampante, il Napoli del primo tempo con diciamo un gioco non troppo alto, e un secondo tempo dove invece le andavamo a prendere un po' più alti, sì. E quindi è stata tutt'altra partita. Quindi a volte anche l'interpretazione, l'ha detto lo stesso Rachmani, è molto più facile quando le andiamo a prendere alti, certo. E non ci dobbiamo...
0: Ma il Napoli è una squadra che fisicamente, con i giocatori che ha a disposizione, quello, può andare a pigliare alti?
1: Quello è capire quello, se fisicamente, quando ci saranno tutti gli effettivi a disposizione, se avremo questa capacità.
0: Grazie Antonio, grazie di cuore, ti abbraccio. Lei come ha visto il Napoli di ieri? Ha detto che ha giocato bene, perché continuiamo a criticare il mister? Visto che a centrocampo siamo un po' in affanno, non è che siamo corti, dovremmo andare su Costo alla DL1-5, centrocampista del Mantova, Ruocco si chiama, 6 gol nelle ultime 6 partite tra Coppa e campionato. Andrea, ma il campionato è fermo però. Saluti da Marco Ballicu, poi buon inizio settimana azzurra, Enzo dalla gelateria di Rapallo, E poi buongiorno a tutti i tifosi del Napoli nel mondo che come me incitano, supportano, tifano, amano tutti coloro che fanno parte del Napoli. Bella partita ieri, che bella che sei. Vanda da Sydney, dall'Australia, che ci segue sempre, ti abbraccio forte. Buon inizio settimana, c'è Massimo Paz, il Napoli non mi è dispiaciuto tranne i primi 25 minuti. Buon inizio settimana a tutti, anche da parte di voi in radio. Buon lunedì, le chiedo un regalo per Natale, voglio che Luca vada via. Vabbè ragazzi, continuiamo in questa. Saluti a Dragone, da San Giuseppe, a tutto lo staff della Nuova Luce, Alessandro Ermo da Barra. Una bellissima giornata per me, che sono a Bologna, soprattutto vedere le facce dei miei colleghi bolognesi. Mauro da Bologna. Forza Napoli, un abbraccio anche da Salvatore da Tramonti, il mio amico Salvatore. Sentiamo il nostro invece amico Domenico. Come stai, Domenico?
2: Buongiorno agli ospiti.
0: Buongiorno Domenico, buongiorno, buongiorno a te. Domenico.
2: Sto a posto,
0: gli ospiti. Lo chiedo a te, se stai bene, sei contento?
2: Sì.
0: Ah, meno male, va, finalmente una vittoria. Adesso poi pensiamo alla Fiorentina, ma dimmi.
2: Perché? Posso salutare tutti?
0: Certo Domenico che puoi salutare tutti, se no non andiamo avanti. Vai Domenico.
2: Io a te, a tutti i Napoli.
0: Anche a Simone, sta pure in Simone.
2: Tutta a te, a Simone, a Lello, Simone, a tutti i Napoli.
0: A tutti, e noi ti vogliamo bene, grande amico mio.
2: A domani alle 9.
0: A domani, buongiorno padre Federico, amico mio, ottimismo, buongiorno e buona settimana. Poi c'è Maddalena, mamma, ma varim mujer non sim mai contente. Maddalena, di solito non ti esprimi in questi modi. Buongiorno Gelson da Norimberga. Favaschelia, somtuoso, Luca inguardabile, senza genio. Una domanda: cosa ne pensi di Lobot che da 6 anni a Napoli fa ancora la conferenza post partita in inglese? Non so, può guardare, lo so, ma lui è così. Sì, è vero, se, potrebbe avere un piccolo sforzo. E poi buongiorno, ma se il Bologna, lo so, all'85esimo avesse pareggiato con Bangulà, stamattina di cosa parlavamo? Marino da Laura, ti rispondo che se avesse segnato Anghissa con l'Inter saremmo parlando di un Napoli che lotta per lo scudetto. Insomma è così, qualche episodio fortunato. Ieri abbiamo avuto un altro episodio fortunato noi, finalmente il gol annullato a Teat del Bologna. Stiamo parlando di 2,5 mm di fuorigioco, che sapete che per me non esiste con quella situazione, però la regola è questa. E la stessa cosa invece con Luca nella partita con il Como, sì, il gol proprio di Lobotka con Luca che teneva mezzo polpaccio in fuorigioco. Ragazzi, purtroppo gli episodi possono determinare certe situazioni. Il Napoli ne ha avuto qualcuno a favore e qualcuno a sfavore. Caro Gianni, vengo da te, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, buon inizio settimana a tutti.
0: Grazie amico mio, buongiorno a te.
3: Io volevo dire una cosa però simpaticamente, non con cattiveria.
0: Già questa premessa mi fa capire.
3: Siamo tutti molto serini stamattina.
0: Abbastanza, sì.
3: Ma a Luca, cioè gli hanno fatto credere, cioè tipo su scherzi a parte, gli
0: perché?
3: Hanno fatto credere di essere un calciatore e poi prima o poi gli diranno è tutto uno scherzo.
0: Spero di no, perché...
3: No, secondo me si sono messi d'accordo, il calcio a Napoli, la famiglia e media, siete stanno girando che sta fiction e scherzi a parte, e poi prima o poi glielo diranno, era uno scherzo, tu non ci l'attaccando un tavolo.
0: No, non sarà così, vedrai
3: lo
0: che non...
3: simpaticamente.
0: Lo so, insomma, Luca non sarà felicissimo di questa tua battuta, però voglio dire, io credo che insomma dobbiamo ancora, vedi, ieri c'è stata una cosa che io almeno ho notato in maniera particolare rispetto alle altre. Quando è entrato in campo Luca, la scrollata di spalle fortissime che gli ha fatto Allegri, insomma, per entrare, lo sta cercando di motivare in tutti i modi, e ribadisco, a me ieri Luca non è dispiaciuto. Adesso vi rimane la scena dell'ultima azione con Allegri che si arrabbia, ma ieri Luca, insomma, il suo
3: sì,
0: l'ha fatto.
3: Però se posso dire l'ultima cosa,
0: prego.
3: Se lui non è riuscito ad avere dei miglioramenti con due allenatori, parliamo di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, cioè chi l'ha allenato il suo calciatore può farlo migliorare un po'? Perché...
0: Vediamo, aspettiamo ancora un attimo, vediamo come si sviluppa la situazione.
3: Speriamo bene, io sono fiducioso, però al momento non lo so, a me mi sembra uno scherzo quando entra in campo, mi viene da ridere, non lo so.
0: Vai avanti tu, che a me viene da ridere.
3: Siamo ottimisti e siamo sempre vicino alla squadra.
0: Un abbraccio, grazie allora, Gianni.
3: Buona
0: giornata. Ciao anche a te, Salvatore, lo chef del Tecnopolo di Roma. Ma che bella settimana quando il Napoli vince. Ma Luca, non potrebbe iniziare a fare un po' di calcio, di scuola calcio, Antonio? Siete sempre, ragazzi, con povero Luca. Vittoria di cuore alla squadra che deve ancora allinearsi, Luigi Ciccarelli. E poi vorrei fare un giochino. Cosa avrà urlato il mister verso Luca a fine partita? Pasquale da Losanna, grazie per la compagnia giornaliera. Il primo tempo inguardabile, il secondo sontuoso. Avvocato, le do un consiglio: cancelli Luca dal fantacalcio. Mai Enzo da quarto, non lo cancellerò mai. Io l'ho preso e lo tengo. Allora, nonostante la vittoria col Bologna, dove si salva solo il risultato, Palladino sarà il nuovo allenatore del Napoli. Si è incontrato con Manno nelle stanze segrete del Maradona. Nunzio Danola, fantacalcio. Poi, secondo te, se Manno incontra Palladino, lo incontra allo stadio? Dai, Nunzio. Allora, se lo botta che attacca di più la profondità, sa essere oltre a un fenomeno anche molto decisivo. Carlo da Secondigliano. In effetti, lo botta che un altro gol l'aveva anche fatto, ricordate, con il Como, ne abbiamo parlato prima. Sono Pasquale Autista da Frattamaggiore. Perché non mandiamo Luca? Non lo so. Avvocata Catanzaro, Favasuri lo chiamavano Favasacchi. Ah, Favasacchi perché correva. Cioè, veramente a Catanzaro lo chiamavano Favasacchi. Quindi Favaschelia e Favasacchi. Vediamo che cosa riusciamo. La Fiorentina ha perso le prime due in casa. Adesso con il nuovo allenatore di sicuro vorrà far meglio. È vero, una partita proibitiva al netto delle qualità. Proibitiva no, tosta sì. Pasquale, vengo da te, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato, Pasquale da Frignano.
0: Ciao, buongiorno. Pasquale, buongiorno a te, eccoci.
4: Avvocato, molto fiducioso, molto felice per la vittoria di ieri, ma non tanto per i tre punti, che comunque sono importanti, ma penso che la squadra possa avere un poco più di fiducia in se stessi con questi tre punti. È chiaro che alcune operazioni di mercato andavano fatte, è anche chiaro che alcuni meccanismi di Allegri vanno ancora assimilati e memorizzati. Però penso che siamo sulla strada buona. Cioè, non è il Napoli che abbiamo visto nelle due o tre partite iniziali, ma è ben altro. Oddio, non sarà un Napoli come quello dell'anno scorso, ma qualcosa di diverso vediamo. Aspettiamo che memorizzino qualche...
0: E soprattutto di recuperare giocatori importanti. Assolutamente. Grazie Pasquale, ti abbraccio di cuore. Saluto i miei amici di Frignano. Io saluto invece il mio amico l'avvocato Vincenzo Naccarato che ci sta seguendo dall'auto. Crediamoci sempre, ci vuole ottimismo, caro Vincenzo, hai ragione. Allegri contro Edo De Laurentiis a fine partita. Secondo te Enzo da Bacoli, credo che sia soltanto lo sfogo. Quante volte Allegri è uscito dal campo negli ultimi minuti? L'abbiamo visto con Juve, con Milan, l'adrenalina della finale di partita, sai, succedono delle situazioni. Ma voglio bene, ci scrive invece Nando da Novi di Modena. Buon caffè a tutti, sempre presente Luca, il cambio assolutamente. Neres come punta, ma Neres non stava benissimo, l'aveva detto proprio Allegri nella vigilia della partita. Io non capisco questa negatività. Diamo tempo e fiducia a Napoli, forza Napoli. Poi buongiorno e forza Napoli, siete veramente tantissimi, che gioia. Come dice o qualche settimana, diamo tempo al mister Allegri, un appunto su Sassuolo di ieri sera, gioco spettacolare del Re d'Occhio, Bacolà e soprattutto Aquilani. Ripeto, gioco interessante. Su Aquilani non c'è dubbio, ha fatto già il fenomeno con il Catanzaro. E ragazzi, Bacolà, perdonatemi la menzione, l'ho comprato ovviamente al fantacalcio. Bacolà è un grandissimo giocatore, ma io l'ho visto giocare un paio di volte, mi ha fatto entusiasmare, l'ho preso al fantacalcio, era stato infortunato la prima giornata, ieri Bacolà entra in campo alla grandissima. Oh, buon di Gianlucone, piccolo sfogo, che è Antonio il Criticone. Ormai si sente solo chi parla di tattica, moduli, pressing alto, basso, eccetera. A me manca la bella narrazione dei gesti tecnici, della maglietta sudata e del gol all'ultimo respiro. Solo questo, abbassi i freddi numerini e viva le emozioni, sempre Antonio il Criticone, viva le emozioni. Antonio da Pianura, al posto di Lucca, vabbè dai Calderon, ma ragazzi, ma perché fate così? Vincere abbiamo vinto, Gennaro da Secondigliano, per i miei 50 anni, buongiorno, gli auguri a chi vanno, a Massimiliano da Capodimonte, auguri Massimiliano. E poi carissimi, sinceramente KDB ormai è un caso, 10 milioni non determina, non incide, soprattutto questo metodo di gioco non si adatta alle sue caratteristiche. Francesco Sabona, no Francesco, perdonami, ma ieri KDB io credo che abbia giocato una delle migliori partite in assoluto da quando è a Napoli. Per carità, sono diversità di vedute rispetto alla tua, ma non sono d'accordo. Aniello, buongiorno.
5: Buongiorno, sarò breve, sono bravissimo.
0: Sì, prego, mio caro.
5: Ieri era il Maradona, ma ieri De Bruyne ha fatto un partitone.
0: Lo so, te l'ho detto, vabbè, ma per carità, noi leggiamo
5: io
0: tutto.
5: Ho visto De Bruyne ieri su tutte le palle, Verta ha lanciato quello gol clamoroso.
0: E gli è salta, guarda, se tu rivedi il replay di quell'azione dal basso, quel pallone a un certo punto, mentre gli arriva e lui lo sta tirando di piatto come un colpo da biliardo, gli salta e va in alto e gli salta.
5: Voglio dire due cose e poi chiudo.
0: Vai, Aniello.
5: Io ho visto la stessa partita di Genoa che i cambi hanno cambiato la partita.
0: Vero.
5: Napoli ha vinto.
0: Vero.
5: E poi dico una cosa, ma pure ieri allo stadio, non critichiamo i giocatori, vi prego, non ne critichiamo, per esempio, perché stiamo a Luke? Mo è Luke il nostro giocatore.
0: Vero.
5: Forse sarà a fine gennaio, non lo so. Però non l'ho criticata, perché pure loro sentono le trasmissioni sportive.
0: Vero.
5: Loro sentono i vestimenti, non ne criticate, sono tifosi, no, sono giocatori nostri, accompagniamolo a fine che finisce il campionato. Piacere, non è criticato. Sembra forza Napoli.
0: Grande Aniello, grazie, ti abbraccio. Buongiorno, penso che nemmeno gli amici e familiari lo difendono più a Lucca, sei rimasto solo tu. Ma rimango volentieri, ragazzi. Poi non sono solo, avete sentito l'amico Aniello. Buongiorno, Lucca sarà il nuovo Luca Toni, Lucio Club Napoli Sarno. Per me la colpa ce l'abbiamo anche un po' noi. Questo ragazzo entra con una tensione addosso spaventosa, secondo me deve scrollarsi di dosso questa energia negativa, perché non credo che tutto di un colpo abbia dimenticato di come si gioca a calcio. Ce lo scrive Forza Lucca, fa Pasquale da Verona. Vedi, qualche altro incoraggiamento gli sta arrivando. Buongiorno Bar, ieri allo stadio la sensazione era quella che Allegri è vicino a trovare la squadra, con l'ingresso di Lang e Favosur Napoli si è trasformato. Dario Stefanelli, pensiamo positivo. Vado da Andrea che è in linea. Andrea, buongiorno.
6: Gianluca, buongiorno. Andrea dalla Gemma.
0: Ciao amico mio, buongiorno a te.
6: Avanti così, Gianluca, bene questa vittoria, che poi sempre stanno a parlare di Carina, ma sta vicina a squadra,
0: molto
6: e diciamo
0: importante.
6: Pure a Luca si deve sbloccare, anche a me non mi piace, ma è un giocatore del Napoli, ma fa sbloccare, avvocato, una volta che si sblocca può essere che va meglio.
0: Il partito di Luca, vai.
6: No, Alanghieri pure ha giocato bene,
0: bene, avanti
6: così,
0: bene.
6: Siamo vicino alla squadra, forza Napoli, voglio bene, avvocato, domani un bacio della Gemma.
0: Abbraccio.
6: Non mollare, mi raccomando.
0: Ciao, anche tu Andrea, c'è anche Antonio da Gerola. Tre punti importanti, tutti se la prendono con Lucca, ma la colpa non è sua, la colpa è di chi l'ha preso. Lucca va invece sostenuto. Avvocato, non ci siamo, ieri abbiamo sofferto fino all'ultimo, devono svegliarsi, giochiamo al rallentatore. Lucca, mi dispiace per lui, non è cosa. Antonio Mosca da Zurigo. Ma vedo che si sta concentrando tutto sul povero Lucca. Oggi 2 per 3 in questi stati ci sono stanze segrete, ma lo stadio è un grande fratello. Non credo di avere capacità divinatorie, ma al primo tocco dell'attrezzo si può capire se un giocatore è arte sua. Vedi, Lucca e Favasuri, omaggi. Stefano da Napoli. Sarò molto onesto, nonostante sia contento per i 3 punti, devo a mio rammarico ribadire che Allegri rappresenta l'anticalcio. Mario dal Vomero. Io ribadisco, ieri ragazzi, non ho aspettato i 10 minuti Allegri, io sapete come la penso sul allenatore del Napoli, è uno che in campo la partita la sa vedere, questo è indiscutibile, l'ha sempre fatto, è stato sempre uno dei suoi punti di vantaggio. Lui non aspetta i famosi 10 minuti, un quarto d'ora per i cambi, ha cambiato subito, ragazzi, la partita è cambiata, sono entrati Favosulli e Nolanga, la partita si è rivoltata come un calzino. Salvatore, prima di andare in pubblicità, buongiorno.
7: Buongiorno avvocato, Salvatore da Trieste.
0: Amico mio, da un sacco di tempo non ti sentivo, come stai?
7: Come va? Beh, sto bene avvocato, sono in direzione Varese per lavoro.
0: Ah, bene, bene, a Varese, bene, un abbraccio. Vai Salvatore, buongiorno.
7: Avvocato, allora, due cose.
0: Vai.
7: Uno, il primo tempo si è visto un po' il solito Napoli, lento, senza idee, confusionario. Non mi è piaciuto. Il secondo tempo, insomma, è stata messa una marcia in più e si è visto. Dal mio punto di vista, questo ragazzo Favasulli merita pienamente la fiducia, perché ieri da quando è entrato lui ha cambiato la partita.
0: Non c'è
7: Politano,
0: dubbio.
7: Politano, o lo vedo stanco, o qualche ha problemi tecnica, vediamo, problemi di tattica, non lo so. Vedo che non fa il terzo ma fa il quinto Politano, da anni ormai. Conte ormai gli ha messo questa impronta addosso di difendere più di attaccare, se la sta portando secondo me ancora, ancora oggi come oggi. Secondo me Favasulli ha più gamba, più scrinta, ha più voglia, non lo so, qualcosa è. Secondo me oggi come oggi merita sto ragazzo di partire dal primo minuto. Uno. E un'altra cosa, Toca, si sì, parla di Lucca, ma purtroppo a noi tifosi fa male vedere un centravanti che abbiamo, negli anni passati abbiamo avuto dei centravanti che hanno fatto la storia.
0: Lo so.
7: E vedere un centravanti che abbiamo speso 37-38 milioni, a poco a questo gli mancano proprio le fondamenti di un centravanti. Non è possibile che tu, a campo aperto, prendi una palla,
0: sì,
7: ok? E tu non apri le braccia, sei due metri, ti metti davanti al giocatore, o ti fai prendere un'espulsione,
0: sì,
7: o ti fai.
0: È per questo è caduto la linea, peccato, è per questo che si è arrabbiato probabilmente Allegri in quel finale, che era un po' sofferente nel difendere quel vantaggio che sarebbe stato delittuoso perdere. Insomma, è successo anche questo. Vediamo, ragazzi, vediamo. Intanto ci fermiamo, chiedo a Ettore di avere un attimo di pazienza, devo andare in pubblicità, ma torniamo subito perché c'è spazio per tutti al Bar dello Sport. A tra poco.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
4: Amici del Bar dello Sport, di nuovo in diretta Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Simone Zagaria che in cabina di regia. Mi ricordo che c'è Ettore allo 081 546 6873, raggiunto da Luigi. Tra poco arrivo da voi. 342 00 00 100. Vi devo veramente ringraziare per tutti i WhatsApp, i messaggi che stanno arrivando stamattina. Avete una voglia di partecipazione da sfogà stamattina. Si deve sfogare, perché la sofferenza di tre sconfitte consecutive, insomma, consentono, ribadisco, ma tira sofferta, molto sofferta, ma lo sapevamo, non era semplice, non era facile. Siamo alla follia, ci scrive il nostro amico. Ho sentito tifosi che hanno preferito il Napoli perdente con Como Inter che il Napoli vincente di ieri. Per favore, non buttiamo benzina sul fuoco. Bravo Peppe Bandana, l'amico Peppe Bandana. Poi ci scrive da Zhu Shan in Cina. Mamma mia. Salvando la faccia di chi lo merita, i napoletani sono i nemici del Napoli. Cosa vogliono da Politano? Sono due anni che sputa sangue, arrivando a fine partita stremato. Un abbraccio da Francesco Cinese. Chushan. Ciao Gianluca, sarò molto onesto. Nonostante sia contento per i tre punti, devo a mio rimarico ribadire che Allegri rappresenta l'anticalcio. Ancora. Poi giuro che non dirò più Scanzuolo, grandissimi Favasurello Botca, Pasquale della provincia di Perugia. È vero, per anni abbiamo detto Scanzuolo, e ieri il Sassuolo ci regala davvero un sogno clamoroso. Che partita che ha vinto il Sassuolo. Lucca fa imbestialire il mister, spero le faccia vincere al fantacalcio. Dolcissimo Domenico, un caro saluto a tutto il bar. Carmela da Torre del Greco che ci scrive: Fradam, buongiorno, ci sta che Allegri sta ancora alluccando. Carina questa. Antonio. Ettore, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, avvocato.
4: Eccolo, Ettore.
5: Sempre parlare con te.
4: Che piacere, Ettore. Come sta? Come sta?
5: Insomma, a me mi è piaciuta assai la partita.
4: Bravo.
5: Poi quando è entrato Kawasaki.
4: Sì, ma si chiama Favasaki, non Kawasaki.
5: Ho capito, io lo chiamo Kawasaki perché
4: è meglio la motocicletta.
5: Vabbè. Io volevo dire, per quanto riguarda Lucca, voglio fare solo una battuta. Ormai ne abbiamo dirette di tutte di più. Ma portamolo a Pompei.
4: No, che c'entra Pompei? Povero Lucca, sta buono. Ma sta bene, Lucca.
5: Sono Monaco lì alla cattedrale. È miracolo.
4: Miracolo.
5: È facile che. Magari un compagno Lang.
4: Una
5: bella coppia.
4: Come Perna e Catapano. Lucca e Lang.
5: Sta giocando.
4: Va bene.
5: Ma chi si è scordato proprio.
4: Ma non è vero, non diamogli coraggio, fiducia, non facciamo così, Ettore.
5: Che io, un tifoso precedente, dice: lui che è un tifoso Roma, è un giocatore Roma. Ma quale giocatore? Sta inizia la porta, no, è 30 metri. Ma non. Onestamente.
4: Non ci prendiamo in giro, dobbiamo dare coraggio a Lucca, dobbiamo credere in lui e sperare che migliori.
5: Innanzitutto mai fanno un sorriso a chi?
4: Perché gli creiamo tensione, gli creiamo tensione addosso, hai capito? Bisogna stare più positivi.
5: Ma chi se non ci sta?
4: Ho capito, Ettore, però insomma cerchiamo di essere positivi. Ciao Ettore, ti abbraccio. T'abbraccio, ciao Ettore.
5: Buona giornata a tutti.
4: Grande Ettore. Favasuri, ottima impressione. È un difensore che dovrebbe fare altro, ed è l'unico che è stato in grado di saltare un uomo con un fantastico tunnel, è vero. Ricordo le dichiarazioni, che poi le sentiremo, di Allegri a fine partita. Lo sto utilizzando da quinto, ma lui nel prosieguo dovrà comunque imparare a fare anche il terzino. Buongiorno a tutti, quest'anno ogni partita sarà sofferta, con l'obiettivo quarto posto, la dimensione è questa, ci scrive Gianluca dal Belgio. Lucca non ha fatto male, è andato a Milano, no, non ha fatto male, ha toccato tanti palloni, poi ha sbagliato un paio di scelte dove poteva fare la giocata sul compagno, ecco, bravo. Saluti da Londra, Gio ci scrive. E poi il nostro amico Carmine, ma visto che Lucca ancora non riesce ad essere all'altezza, non è meglio dare una chance a Milton Pereira? Almeno diamo spazio ai giovani. Il Napoli primavera ha perso in casa un'altra volta 3-2 col Catanzaro, male. Buongiorno avvocato Zeballos, preso uno al fantacalcio ieri in gol, Pasquale da Cusano Mutri. Sì, vabbè, ha segnato Zeballos, ma ha fatto una papera Falcone del Lecce, ragazzi. Cavasacco? Chi è? Franci da Licola. Povero Lucca, ha preso il posto di Meret. È vero, Franci. Gianluca, Lucca è 100 volte superiore ad Højlund, solo che a Napoli così funziona, si butta fango addosso. Ma non esageriamo, 100 volte superiore a Højlund mi sembra esagerato. Vado da Luigi. Luigi, buongiorno.
6: Buongiorno avvocato.
4: Ciao caro, buongiorno.
6: Avvocato, io vi ho visto su Sky.
4: Sì? In che senso?
6: Come? Vi ho visto dopo un gol che l'attaccante vi è venuto ad abbracciare.
4: No, era mio fratello, no, ha segnato mio nipote col Pineto, sì, ci assomigliamo con mio fratello. No, sono stato molto contento perché mio nipote Gianluca ha fatto il primo gol col Pineto di questa stagione, poi è andato ad abbracciare il papà che sarebbe mio fratello, è stata una bella scena, sì, su Sky l'abbiamo vista sabato, sì.
6: No, fratello.
4: Siamo abbastanza simili, però è stato bello vedere mio nipote fare gol. Grazie Luigi, mi hai ricordato una bella cosa che sabato ci ha fatto emozionare. Grazie. Ciao Luigi, poi c'è Giovanni. Che saluto, Lucca sbaglia, Allegri a Lucca. Carina questa. Buongiorno, è certo che non sia più lo Scansuolo. Lo Juventino Carnevali, adesso ex ADL, è tornata alla base, ce lo scrive Ciro. Poi c'è Biagio da Scafati. Allegri avrà capito che sulle fasce bisogna cambiare. Spinazzola e soprattutto Politano in declino, non può più dare un contributo importante. Favasuri titolare, Biagio da Scafati. O terzino, Andrea Coppola ci ricorda un nostro mantra. Vado da Ciro che è in linea. Ciro, buongiorno.
7: Buongiorno, avvocato.
4: Ciao caro, buongiorno.
7: Avvocato, io volevo fare i complimenti a De Bruyne, cioè nel senso,
4: bravo.
7: Che lo vedo anche mentalmente.
4: Bravo.
7: Predisposto. Ieri ha attaccato la profondità, ha fatto un paio di passaggi chirurgici.
4: È andato, gli sono venuti i crampi a fine partita perché è andato anche oltre quelle che erano le sue potenzialità. Vai.
7: Posso dire un'eresia, poi magari...
4: No, dici il tuo pensiero, chi ha detto che sia un'eresia? Vai.
7: Noi prendiamo un attimo i calciatori top 5 del Napoli, no, che io ci metto anche Giannini, che nel Napoli ha giocato un certo Giannini, che è una delle bandiere della Roma, che entra nei top 5 della storia della Roma insieme a Falcao.
4: Giannini è stato qua 7 giorni, insomma.
7: È stato un anno Giannini, però ha vestito la maglia del Napoli.
4: Un anno. Un anno pieno.
7: Possiamo dire che De Bruyne rientra di diritto nella top 5 della storia di calciatori del Napoli?
4: È sicuramente uno dei giocatori più importanti degli ultimi
7: della storia, cioè, perché tu mi metti Giuliano, togli Sivori, Sof, Maradona, poi dopo chi ci può stare,
4: c'è il signor Rudy Kroll, che insomma mi sembra essere sicuramente,
7: e quindi diciamo De Bruyne potrebbe andare,
4: è sicuramente un giocatore. Guarda Ciro, ti ripeto, mi piace questa carineria, avremo modo e tempo soprattutto nelle 2 settimane della sosta di poter approfondire un po' di situazioni del genere, ma Kevin De Bruyne non si discute, Kevin De Bruyne non si discute, KDB non si discute, è stato sicuramente, è attualmente, ma che adesso fa parte della nostra squadra, negli ultimi 10 anni uno dei centrocampisti più forti del mondo, non si discute assolutamente i suoi numeri, la sua qualità, la sua classe. Ovviamente ha subito 2 infortuni gravi nell'ultimo periodo che le hanno un po' condizionato a livello prestazionale, ma non si discute il giocatore. Allora, non capisco come fa Lucca a giocare a questo punto, ci sarebbe Icardi svincolato, Salvatore da Pisa. Icardi, Icardi. Al di là della grinta e della voglia. Favasulli dimostra proprio di essere pronto mentalmente per essere il titolare, ci scrive Fabio. Buongiorno, sarebbe necessario farlo giocare insieme a Højlund per non avere tutto l'attacco su di lui. Forza Lucca, ecco, Allegri sta facendo un campionato con quelli che ha trovato in rosa, ricordate il primo anno di Spalletti? E poi buongiorno, ieri si è vinto per 3 centimetri, meno male, speriamo di migliorare più presto, servirebbero 11 Favasuli. Francesco Oratore del Greco, ragazzi siete tantissimi, vi ringrazio davvero di cuore. Poi Gianluca, ci vorrebbero altri 4-5 Favasaki in ogni riparto, ottima vittoria di fiducia, così in settimana si lavora meglio per i giocatori. Patrizio da Napoli. Vado da Giorgio che è in linea. Giorgio,
8: avvocato, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
8: Finalmente questi 3 punti stanno un attimo.
4: Una liberazione.
8: Io voglio fare un po' l'avvocato del diavolo. Cioè, io non vedo l'ora che Allegri passa l'Allegri. Cioè, sta un po' giocando come un po' tutti chiedono di giocare, ma non come vuole giocare lui. Noi abbiamo 2 esterni come Favasulli e come Spinazzola.
4: Sì, cerca di essere breve perché ti sento male, Giorgio, quindi cerca di essere breve che ti sento molto male. Sì, molto male, quindi ecco. Cerca di essere breve, vai.
8: Abbiamo 2 esterni che, sì, sono perfetti per il gioco di Allegri.
4: Sì.
8: Cioè uno che Favasulli e uno che Spinazzola. Gli difensori che a 3 possono giocare tranquillamente, c'è De Bruyne che non può giocare più a tutto campo, ma che è messo dietro a una...
4: Ti sento male, Giorgio, ti sento male, purtroppo non facciamo un buon servizio per gli amici, mi dispiace molto Giorgio, non è colpa mia, ti sento male, però capivo insomma che volevi sfruttare al meglio per Allegri quelle che erano le potenzialità del giocatore del Napoli. Mi dispiace, scusami Giorgio, spero che tu possa richiamare. Mi fai un commento sul Bologna? Andrei cauto con l'entusiasmo, loro non hanno proprio giocato. Mauro da Bologna. Sì Mauro, sicuramente il Bologna è in difficoltà, gli mancava anche Orsolini, ha fatto un mercato davvero quasi da suicidio, ha perso Rowe, Castro, insomma ha perso giocatori importanti, però insomma il Bologna sicuramente però ha fatto delle buone partite, a Bergamo con l'Atalanta non meritava di perdere, probabilmente poi con il Sassuolo ha fatto anche una buona partita. Sono Michele da Piacenza, nessuno si ricorda che avevamo giocato in Champions, forza Napoli, mi è piaciuto l'impegno, sì, anche lo sforzo che il Bologna invece non aveva fatto. Higuain anche era un giocatore top, Ciro ha ragione, ma c'è anche Amsic, Ivan Davolla, sì, insomma questo è un giochino che potremmo andare a fare. Sento Angelo prima del bar dello sport. Angelo, buongiorno.
9: Buongiorno Gianluca, forza Napoli.
4: Sempre, buongiorno a te.
9: Un nomignolo? Favavoglia.
4: No, Favavoglia.
9: Tanta voglia, Gianluca, tanta voglia. Tanta voglia di citatillo, di peperoncino. Perché lui è calabrese, Gianluca.
4: Lo so.
9: È così. Gianluca, io voglio dire un'altra cosa su Lucca, sì, come dicevano parecchi, ma purtroppo sta con noi, Gianluca, finché mettono quella camisetta addosso, io non li critico mai, poi purtroppo io dico un giocatore che è arrivato in Serie A, ma talmente che viene criticato, deve stare un po' più forse tranquillo lui, deve avere
4: meno pressione addosso.
9: Meno pressione. Poi volevo dire ancora un'altra su De Bruyne, Gianluca, non ci stanno proprio parole. Cioè, se qualcuno pensa che De Bruyne a Dafuzze Grovarai di ieri, sì, Gianluca, scusami, parlo un po' napoletano, ma il Zegrova di ieri, se qualcuno dice ieri sera, no, ma che giocatore, Gianluca, è la prima partita che ho visto di fare bene quel Zegrova.
4: Ma pensa che Zegrova che è un giocatore che tecnicamente non si discute per Napoli.
9: Tecnica a morire.
4: Cioè, Zegrova si mangia un gol l'anno scorso a porta vuota con il Galatasaray, con la Champions.
9: Stamattina che stavo al bar con degli amici, hai un Zegrova, Gianluca, è come adesso Politano. Politano a noi, io ti ripeto, gli voglio bene, cioè è un momento che già, Politano cambia qualcuno, si pensa che Politano deve fare il Zegrova. Capito? Allora, scendiamo da quella barca, io dico sempre che noi siamo come una barca a vela, Gianluca.
4: C'è la Coppa America adesso, proprio con la Coppa America ci divertiremo. Ciao Angelo, ti abbraccio. Favasulli è più forte del tanto decantato Palestra, Giuseppe da Caivano. Ah, bella questo paragone, Favasulli Palestra, Favasacchi, Favascheli o Favasacchi, mi è piaciuta sta cosa stamattina. Però adesso, prima di sentire la nostra amica Antonella che è in linea, abbiamo il Festival Bar dello Sport.
3: Festival Bar dello Sport.
4: Calma, stiamo calmi.
10: Forza Napoli, sempre.
4: Bravo, carina.
11: Oui. Al bar dello sport.
4: Sì, che c'è?
11: È arrivata la notizia.
4: Che cosa?
11: Abbiamo preso un francese.
4: Qual è?
11: Dalla Calabria!
4: Eccolo!
11: Si chiama

0: da Madrid con la sua intelligenza artificiale dichiarata, però ci fa divertire. Io ribadisco, qualcuno che storce il muso all'intelligenza artificiale, per carità. E poi ci sono state prima Favasuli, Favasulà, però lui si è inventato sta cosa che per me è carina, il francese Favasuli, Favasuli, Favasulà. Ormai Fava è il personaggio del giorno, ragazzi, è clamoroso il personaggio del giorno. Favasuli, Favasulà. Antonella, buongiorno.
1: Buongiorno
0: Antonella, eccoci qua.
1: Buongiorno, ben ritrovato, buon inizio settimana a tutti.
0: Anche a te Antonella, come stai? Eccoci.
1: Sto molto bene, grazie, molto bene.
0: Meno male Antonella, eccoci qua, vai Favasuli.
1: Avvocato, vabbè, è inutile dire che come tutti presumo,
0: sì,
1: il primo tempo del Napoli non mi è piaciuto.
0: Vabbè,
1: ma quello penso che...
0: Zero tiri in porta.
1: Esatto,
0: vai.
1: Quindi voglio dire... è ovvio. E mentre con il secondo tempo, con l'entrata di Favasuli, ribattezzato da noi napoletani Fasul, ovviamente,
0: esatto,
1: e solo tutto è, insomma, è cambiato, siamo riusciti anche a segnare tutto quanto. Io mi auguro e spero che insomma questa exploit di ieri, questa entrata di questo giocatore nuovo indichi un cambiamento che poi vada avanti anche nelle prossime partite, perché magari Allegri ha cercato e ha trovato la giusta quadra da inserire in campo, perché comunque io penso che quando cambi un allenatore, insomma, anche se hai gli stessi giocatori vincenti dell'anno precedente, poi si deve sempre fare un'amalgama tra il nuovo allenatore, la squadra e tutto quanto. Quindi mi auguro che sia stata una prova vincente che vada avanti anche nelle prossime partite. A prescindere da questo, stiamo accanto alla squadra e non facciamo sempre i soliti pagnottisti. Se va bene siamo tifosi e se va male non lo siamo più.
0: Brava Antonella, così ci piaci. Grazie cara.
1: Grazie avvocato, un abbraccio a tutti e un bacio al mio amico Ciro da Imperia.
0: Grande Ciro da Imperia, ieri sera si è scatenato Ciro da Imperia. Grazie Antonella, ti abbraccio forte. Ugo Cerciello: volevo testimoniare il fatto che le curve hanno tifato per tutta la partita, non è vero che hanno soltanto offeso il presidente. Beh, grazie Ugo, l'abbiamo anche ieri certificato al bar dello sport post gara. Favasuli tiene il peperoncino, non vi dico dove, ce lo scrive Silvestro. Buongiorno a tutti, oggi per pranzo pasta e Favasuli, eccolo qua, abbiamo completato. Simone, credo che sia proprio completato tutto. Chiedo a Domenico di avere un attimo di pazienza, devo andare in pubblicità e poi facciamo la parte finale di questo bar dello sport stamattina clamorosamente scoppiettante. A tra poco.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it. Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
9: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
10: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
11: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
12: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
13: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
12: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
14: Kiss Kiss Napoli.
15: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
14: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Parte finale di uno spettacolare Bar dello Sport questa mattina qui a Kiss Kiss Napoli. Gianluca Vigliotti ai microfoni con Simone Zagaria che mi ricorda che allo 081 5 46 6873 ci sono ancora Domenico e sta pure felice che stavo in pensiero che ancora dovesse chiamare Favasulli personaggio del giorno, Favasulli, Favasulla, Favasacchi, Favaschelia, scegliete che cosa volete per il nostro amico Favasulli. Oggi a pranzo anche l'abbiamo detto, pasta e Favasulli allegri a fine partita a Luccata, anche lui avvocato non sono d'accordo, il paragone Perna Catapano con Lucca Lang non si può sentire. Luigi D'Amato, ma ieri abbiamo scherzato ovviamente con gli amici Catapano e Perna a fine partita, ovviamente la premiata coppia. Oggi pasta, Favasulli e cozze, ecco Franco da Mugnano. Ieri è allo stadio, mi è piaciuto Lucca anche se può fare di più. Vergara inizialmente fuori ruolo, lui è forte, dovrebbe giocare nel suo ruolo, su Poledano non si può contare come titolare, può essere un ottimo innesto per il finale. Roberto da Milano che ci scrive: Domenico, vengo da te, buongiorno.
16: Buongiorno, buongiorno avvocato.
0: Ciao,
16: grazie sempre per la trasmissione.
0: Grazie,
16: e per l'equilibrio.
0: Grazie amico mio, grazie amico mio. Fatemi salutare un attimo il professor Francesco Fimmanò che ci sta salutando e seguendo in radio, si sta divertendo come un dannato, grande professore Fimmanò, che non ama particolarmente Lucca, per carità, però insomma è un grandissimo e competente di calcio e non di pallone, come dice qualcuno. Vai Domenico.
16: No, io volevo innanzitutto associarmi alla telefonata precedente Antonella, mi sembra, che ha fatto una lettura eccezionale ed equilibrata su Napoli.
0: Antonella.
16: Per quanto riguarda Lucca, io volevo invitare a tutti i tifosi, no? Cioè, sì. Non dobbiamo massacrare le persone, perché in una famiglia ci sta che uno si arrabbia se viene fatta un'azione negativa, non so che tu a quella persona la butti via. Cioè, quando Lucca vestirà la maglia del Napoli o nel campo, in banchina, dobbiamo sostenere questi ragazzi. Un po' di equilibrio, cioè meno giudizi negativi, che poi si fa anche delle offese, questo voglio dire. Comunque fa parte del gruppo, fa parte della famiglia del Napoli.
0: Hai ragione Domenico, bravo Domenico, bravo Domenico. C'è un po' di accanimento, più che accanimento, parlare di prevenzione. Ecco, sono un po' prevenuti,
16: Facciamo comunque il nostro male, perché così si svaluta ancora di più. Si sta l'idea di poterlo vendere e poi ci comportiamo male proprio come persone.
0: Va bene Domenico, bravo, bravo Domenico. Ti ringrazio di cuore per questo intervento pro Lucca. Questo ragazzo, ci scrive Salvatore da Treviso, ci ha dimostrato che a meno che non hai Ribery o Robben per essere pericolosi in attacco, il destro deve giocare a destra e il sinistro a sinistra. Ecco, questa è una delle discussioni tattiche e tecniche che mi piacerebbe affrontare, i famosi piedi invertiti che non si capisce, insomma. Salvatore da Treviso dice: il destro a destra e il sinistro a sinistra. Dobbiamo essere fiduciosi, ma la squadra va ringiovanita, via gli scontenti. Saluti Ciro dalla provincia di Torino. Men che mezza partita con l'Arsenal, più di un tempo secondo tempo col Bologna, ci hanno detto quanto vale tecnicamente Favasulli. Anche per me è più forte di Palestra, ecco anche il nostro amico. Buongiorno, l'unica cosa buona di avere la stessa squadra l'anno scorso è che non ho bisogno di comprare FIFA 27 a mio figlio, tanti giocatori sono gli stessi. Ciccio da Carpi, grande festival bar mitici, si lo scrive Martina da Napoli. Antonella, e come parla bella, Antonio da Melito ce lo scrive. Gianluca, ma zero tiri in porta i primi 45 minuti è sempre colpa di Lucca, hai ragione anche tu. Sentiamo, eravamo davvero tutti quanti in grande ambasce, in pensiero c'è Felice. Felice, buongiorno.
17: Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti.
0: Pensate a quei poveri vicini di casa. Cioè, sì, Felice.
17: Sto solo a casa, mia moglie al mercato.
0: Ah, quindi stai proprio scatenato. E non l'hai accompagnata Alba al mercato stamattina? No,
17: poi mi telefona e vado a prenderla.
0: Ah, ecco, quando finisce tu vai a pigliarla.
17: Proprio... ci mancherebbe, io non posso mancare.
0: Assolutamente.
17: Con voi, ci mancherebbe.
0: Assolutamente. Bravo.
17: Vai, l'ho accompagnata e sono tornato. Grande Antonella.
0: Antonella. La
17: grande
0: nostra...
17: Domenico,
0: bravo.
17: Questo sì. È il prototipo del tifoso vero azzurro.
0: Eccolo, Felice. Bravo, Felice. Così si
17: per
0: fa.
17: Tutti gli altri pseudo tifosi,
0: sì.
17: Vi consiglio di andare a leggervi una bella poesia di Totò.
0: Qual è?
17: Coppa a livella. A riconoscenza. Noi dobbiamo essere comunque sempre attaccati al nostro Napoli.
0: Vogliamo leggere
17: bene,
0: sì.
17: E soprattutto quando vanno le cose non tanto bene.
0: Vogliamo leggere vogliamo leggere qualche verso della livella?
17: Adesso si tratta della serpe che viene salvata da un uomo.
0: La serpe c'entra.
17: E questa serpe, sì. Anziché ringraziarlo.
0: La serpe in seno, la famosa serpe in seno.
17: La torciglia è quasi. Sì. Lo ammazza, insomma. E questo dice: Ma come? Io ti ho salvato. E a riconoscenza dove sta?
0: Ha detto.
17: Voi uomini fate ancora peggio di me.
0: Va
17: questo
0: bene.
17: È il succo.
0: È un po' esagerato. Va bene, Felice, grazie. Ci vediamo
17: grazie.
0: Domani.
17: Gianluca, come sempre.
0: Ciao.
17: Napoli.
0: Chissà.
17: Non ce n'è per nessuno.
0: Un abbraccio, Felice, che da solo a casa si può scatenare. Favasuri fa meglio di Politano e tutti a credere al miracolo, ma fare meglio di Politano era anche alla portata di Felice da Montefalcione, no? Riccardo, Emilia, no? È una battuta. Mi hanno messo i sorrisini, è una battuta. Perché criticare Lucca? Purtroppo questa è la sua forza, ieri ha tenuto palle e ha fatto anche qualche piccola sponda. Pigliamoci il buono. Ecco, vedi, poi c'è Nello da Cisterna. Quando si vince tutti, quando si perde tutti, la vittoria ieri porta entusiasmo, morale, occhio però a Firenze. Una bella Fiorentina e rimettiamo tutto in gioco. Nello da Cisterna, l'abbiamo detto. E poi, buongiorno Luca, ha bisogno di tranquillità. Come quando gioca all'Udinese. Politano il suo massimo l'ha sempre dato quando entrava al 60° minuto. Peppe da Veyden che ci saluta. Chi dice che Favasuli è più forte... di Palestra credo abbia alzato il gomito, ecco, dopo la vittoria di ieri. Favasuli somiglia molto a Gattuso per la sua grinta. Mario è calabrese come lui. Sono Samuele dal Messico, il mitico Samuele, troppo contento per la vittoria, testa con la Fiorentina. E a Costantino io lo chiamerei Favasuli. Forza Napoli, ormai è francesizzato questo giocatore. C'è Vincenzo in linea. Vincenzo, buongiorno.
18: Avvocato, buongiorno, un saluto da Francoforte.
0: Buongiorno a te.
18: Buongiorno, allora io non sono proprio per niente d'accordo su Lucca che dobbiamo coccolare. Signori, qui si prende milioni di euro.
0: Ecco, bravo,
18: la verità è che ci sono giocatori che riescono a sopportare la grande piazza e altri no. Ieri ho sentito dei paragoni, mi sembra Agostini segnava. Io ho sempre detto a me guarda fotocopie di Andrea Silenzi. Poi io spero di essere smentito, ma è così. Io farei giocare addirittura, perché secondo me ce l'ha l'estima delle centravanti, Pereira. Detto questo, dobbiamo aspettare, come ha detto Allegri, la sosta e poi vediamo. Io mi fido di Allegri, il materiale è quello, la squadra è un po' stanca perché ha vinto, è un po' vecchiotta, però aspettiamo e vediamo. Lucca non è da Napoli. Detto questo, volevo dire una cosa. Ieri ho visto la partita del Sassuolo.
0: Sì.
18: E complimenti a Aquilani, faceva giocare bene Catanzaro e così anche Sassuolo.
0: Bravo,
18: veramente,
0: bravo,
18: complimenti
0: Aquilani.
18: Ad Aquilani.
0: È vero, bravo Vincenzo. Aquilani veramente ha fatto un miracolo l'anno scorso.
18: No, ma è stata una goduria vederla. Sì, prestava, attaccava come Catanzaro.
0: Vabbè.
18: Non si fermano, ne prende uno, attacca. Complimenti veramente. Un saluto.
0: Grazie Vincenzo. Favasuri mi ricorda. Antonio La Palma è mitico. Antonio La Palma. Felice, questa non era la livella, lo so che non era la livella, ma lui non lo sapeva. E poi finalmente si vince. L'unica cosa che contava ieri. Un saluto ad Andrea da Berna. Un saluto ad Andrea da Berna, da Mauro da Scampia. Esatto il countdown che è sotto, caro Simone. Sì, allora c'ho il tempo per salutare 40 secondi. Bruno, eccoci, Bruno, chiudo con te, vai.
19: Una rapidissima considerazione.
0: Vai, amico mio.
19: Sull'esploit di Favasuli.
0: Vai.
19: E sullo pseudo mercato degli pseudo sconosciuti che saranno di Manna, vale a dire Milton Perea, Baridò, Rodriguez o chi che sia, forse l'unico che dove ha messo mano Pierpaolo Marino è Mattia Esposito, mi pare che l'ha mandato al Bari. Allora, ma perché non guardare in Serie B? Cosa gli impedisce di guardare in Serie B? Questa è la cosa che mi lascia molto molto perplesso.
0: Gli scouting,
19: ultima
0: gli
19: considerazione, è inutile aspettare, Luca è perso. Ciao, ciao.
0: Mamma mia, è brutto finire così. Stamattina mi hanno nominato questo Ruocco del Mantova che devo andare a vedere. Saluto anche Claudio 54 e saluto tutti gli amici che stamattina ci hanno scritto davvero in tantissimi, vi ringrazio davvero di cuore, è stata una puntata meravigliosa, ogni tanto dopo tre puntate un po' sofferenti nelle quali però ci siamo sempre confrontati in attesa di questa partita, e proiettiamoci lentamente adesso verso Firenze, ma oggi godiamoci Favasulì e godiamoci la vittoria del Napoli. Saluto Simone Zagaria, grazie Simone in cabina di regia per il tuo prezioso supporto, saluto tutti quanti voi, vi abbraccio, vi auguro la migliore delle giornate e vi do appuntamento a domani, ore 9 puntuali, Bar dello Sport con Kiss Kiss Napoli, un abbraccio da Gianluca Viotti, ciao!

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima e

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta Diego Chef.
3: Eccoci, sono le 12.01 in punto, lunedì 14 settembre del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
4: Da Diego Armando Maradona Junior.
3: E buongiorno a Simone Zigzag Zagaria in regia che curerà la parte tecnica. Un saluto anche a Flavio Esposito alla regia video. Pronti a vivere quest'ora insieme? Chi lo sa, glielo chiederemo dopo, caro Simone Zagaria. Lo 081-546-6873. Esattamente, io volevo chiedere se era caduto. 342-00-00-100 e i vostri messaggi al numero WhatsApp. Il Napoli del futuro non è caduto, anzi il Napoli ha vinto, vince contro il Bologna 1-0, che poi devo chiederti una cosa, innanzitutto cosa ne pensi della partita, però ho visto più entusiasmo dopo la partita con l'Inter. Bisognerebbe far capire che nel calcio si va avanti con i tre punti, se fai i tre punti vai avanti in classifica, perché qua sembra no, il Napoli non ha prodotto, il Napoli non ha gioco, il Napoli doveva fare di più, il Napoli ha vinto, punto e basta, il resto sono chiacchiere che si porta il vento. Testa alla prossima sarà la Fiorentina, ma prima Diego commentiamo la vittoria contro il Bologna.
4: Vabbè, secondo me Giallo una partita primo tempo brutto. Io non mi nascondo che in un momento avevo anche iniziato il processo di sonnolenza nel primo tempo. Non è stato un bel Napoli il primo tempo, soprattutto anche se ha creato tre o quattro situazioni buone. Mai fu una spalla migliore di quella di Teat in fuorigioco, perché sennò sarebbe stata dura poi riprenderla. Secondo tempo gli innesti hanno dato vivacità, l'innesto Favasuli ha dato vivacità, ha dato forza, ha dato qualità, ha dato voglia e abbiamo fatto meglio sotto il punto di vista della forza, della cattiveria, della voglia di voler di vincerla. E questo spesso contro avversari di livello medio basso, questo spesso basta. Quindi è bastato questo. Il Napoli non ha preso gol finalmente. Analizzando le prove dei singoli, mi sono piaciuti tutti e quattro i difensori, soprattutto Spinazzola molto bene, Milinkovic molto bene, molto sicuro, molto attento. In mezzo al campo Gilmour, a me Gilmour e Lobotka insieme non mi fanno impazzire, però una buona partita di entrambi, soprattutto ovviamente di Lobotka, che poi è stato il match winner in un momento veramente De Bruyne predicava nel deserto. Cioè veramente a un certo punto è stata angosciante quando a un certo punto ha aperto le braccia come a voler dire
3: che devo fare più,
4: già fa più, cioè, come te la giara stava. Hojlund non mi è piaciuto
3: nemmeno per gara, a me è piaciuto,
4: non mi è piaciuto per gara, non mi è piaciuto Politano, però ieri contava vincere, contava portare tre punti a casa, anche perché vedi anche gli altri perdono non è che sono stati.
3: Ma ti riferisci al posticipo serale?
4: Anche gli altri sì, hanno perso, okay. Loro, voglio dire, anche gli altri perdono e niente, andiamo avanti, affrontiamo questa settimana senza sforzi ulteriori e prepariamoci bene alla partita di domenica, che sarà una partita molto difficile.
3: La Fiorentina giocherà anche in Coppa Italia con il Pisa martedì, il Napoli tornerà in campo domenica alle 12.30.

0: contro la Fiorentina di Vanoli, che è una Fiorentina rinvigorita dopo l'esonero di Grosso, una Fiorentina che viene da un'ottima prova sul campo del Venezia con la tripletta di Mastantuono che è uscito allo scoperto, quindi diciamo che sarà una gara difficile da giocare per il Napoli.
1: Mastantuono.
0: Sì, avevano già iniziato a sentenziare un po' tutti, Mastantuono è un calciatore che darà filo da torcere alle difese del campionato italiano.
1: Mastantuono è un giocatore sappiato del Real Madrid.
0: Poi ricordiamo che ha 19 anni, cioè insomma, quindi è nel pieno della fioritura del suo calcio. Quindi aspettiamo, speriamo ovviamente possa essere decisivo la partita dopo,
1: ragazzi,
0: il Napoli.
1: Ragazzi, è inutile che mi chiedete di Lang e Lucca, non parlo di Lang e Lucca.
0: Io invece parlo e dico la mia, e poi andiamo da Roberto e Salvatore. Per quanto riguarda Lang, ancora una volta per me è una prova in colore. L'unica giocata che ha fatto è quella appena entrato al primo tempo, e poi dopo secondo me rimane un giocatore fine a se stesso, che non leva e non mette, almeno per quanto riguarda la partita di ieri. Poi io dico, spero sempre che possa rinvigorire e fare delle prestazioni decenti dalla prossima. No, lui ha fatto una prestazione decente, la prestazione è la solita, quella che diciamo non ti dà e non ti toglie nulla la partita. Per quanto riguarda Lucca invece, Lucca rischia di toglierti invece, perché sulle ripartenze, le ripartenze vanno sfruttate, non è possibile che,
1: immagina che c'è gente che ha detto
0: perso.
1: Che Lucca ancora oggi, Lucca meglio di Højlund, scrivono.
0: Sì,
1: immagino.
0: Lucca, ragazzi, ha rischiato di essere sanguinoso per il Napoli, perché in alcune partite, diciamo in altre partite, queste possono essere ripartenze, anzi soprattutto anche in queste partite qui la palla la devi buttare dentro. Vedere Allegri così arrabbiato ci fa capire il perché di quello che sto dicendo, perché sono cose che non si possono gettare al vento. Ma per fortuna ci ha pensato San Favasuli ieri, che con tanta voglia, tanto entusiasmo è entrato in campo con la voglia di spaccare, e ha spaccato. Tra l'altro oggi nel corso di Radio Gol, grande focus su Favasuli con il direttore Walter De Maggio, ripercorreremo quelle che sono diciamo i suoi primi passi nel calcio. Noi partiamo con il filo diretto, c'è Roberto. Ciao Roberto, buongiorno.
2: Buongiorno e forza Napoli, saluto a tutti.
0: Sempre.
1: Ciao Roberto.
2: Per me quest'anno è un anno che purtroppo dobbiamo soffrire, perché già da quando abbiamo preso l'allenatore già è stato condannato. A me, che sono malato del Napoli, neanche a me piace. Però purtroppo per la politica di quest'anno della società, meglio non c'era, perché l'allenatore secondo me non è venuto perché ci avevano detto che il mercato non se ne faceva. E lui ha rifiutato, perché ieri non ha giocato bene in Napoli, è vero, ma secondo me per 80 minuti Bologna non ha superato il centrocampo. È stato criticato ieri sera dappertutto. Allora, come disse Conte, se non siamo uniti tutti, il calcio a Napoli non si potrà mai fare. Gioca male, vince e non va bene. Gioca male, perde e non va bene.
1: Ma Roberto, ma chi ha detto che non va bene?
2: Di chi? Perché mi dice che trasmissione.
1: No, ma a parte le trasmissioni degli altri, io parlo della nostra. Io ho detto,
2: no, io sto dicendo in generale.
1: No, io ho detto che contavano i tre punti.
2: No, Diego, io non sto parlando di te.
1: Ah, ok.
2: Sto parlando di Napoli, okay, in generale. Giornalisticamente, ieri non c'è stato nessuno che ha parlato di Favasuli, che ha fatto una buona prestazione. Tutti quanti, brutto Napoli, un Napoli sterile, lo sappiamo. Allegri quest'anno così deve andare. Non ha fatto mercato. Veniamo da due anni di punti. Conti, vi ricordate che disse in conferenza stampa: se non siamo uniti, il calcio a Napoli non si potrà mai fare. Purtroppo quest'anno dobbiamo soffrire, lo sappiamo tutti. Però dobbiamo stare vicino alla squadra. Purtroppo questo è il nostro cuore. Non guarda un po' come, perché è una proprietà il quinto più potente al mondo, tiene un campo di pallone che è il suo, tiene giocatori che Napoli non potrà mai spendere 30, 40, 50 milioni per giocatori di 20 anni. È finita quell'epoca, in Napoli si è autofinanziata da solo, McCrovani, Mosoveni, tutto andato lì, sarà stato subito. Perché Gianchistà non faceva quella papare con il Covo, se non si mangiava di gol a Milano e Napoli teneva i punti, voleva vedere che cosa ti diceva a Napoli.
0: No, certo Roberto, ti salutiamo e ti ringraziamo, ricordando che con i sì e con i ma non si deve assolutamente ragionare, perché se non fosse stato in fuorigioco Teate ieri, allora stavamo parlando anche di un'altra cosa. Quindi è un cane che poi si morde la coda, parliamo di cose effettive. Il Napoli ha perso con l'Inter, ha perso con il Como, ha vinto con il Genoa la prima di campionato, e ora per fortuna ha vinto una partita che si doveva assolutamente vincere. Diego, mi piace il fatto che Allegri abbia cambiato subito tra primo e secondo tempo, che non è una cosa scontata, perché spesso gli allenatori si perdono in in minuti, diciamo, nel secondo tempo rischi di buttare 10-15 minuti, in realtà è bello, secondo me è giusto cambiare subito. Non so tu cosa ne pensi.
1: No, no, ma sicuramente
0: quando vedi che ovviamente le cose non vanno.
1: Ma sicuramente ieri Allegri in un passaggio, in un'intervista post partita, ha detto bisogna capire anche i momenti della stagione. Fa molto caldo, venivamo da due partite molto dure,
0: assenze importanti, vedi Scott,
1: molto, molto dure, e ho ritenuto opportuno cambiare subito perché dovevamo avere un po' di forze fresche, e credo che con Favasulli lo abbiamo veramente Favasulli ha veramente fatto la differenza con giocate incisive, con giocate decisive e non fini a se stesse. Contento perché significa che la rosa è comunque competitiva, perché comunque sono entrati giocatori dalla panchina e hanno fatto bene. Detto questo, comunque ci sono delle assenze importanti, perché voglio dire Scott e Anghissà sono due assenze abbastanza pesanti.
0: È vero. Salvatore, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno campione, Diego, ti voglio bene.
1: Ciao Salvatore, buongiorno, anche io.
3: Vi voglio dire una cosa, la prima è su Favasciulli, là è veramente un crack. Questo proprio fa capire che Napoli ha bisogno proprio di un cambio di gerarchia proprio, cioè quando proprio guaglioni fish, e non dobbiamo avere paura di andare a pescare in Serie B i giocatori. Poi una cosa, Diego, tu dici io non parlo di Lucca.
1: No.
3: Ma come si fa? Come si fa a non parlare? Io
1: no, ma Salvatore, io ti vorrei far vedere, ti vorrei far stare a fianco a me. E io non sto parlando, non li ho nominati né di Luca né di Lang, e quanti messaggi sono arrivati contro di me che sto parlando. Figurati che non sto parlando. Figurati si parlasse.
3: Però addirittura Sosa era più veloce il Pampa Sosa quando vi incontro Pietro. Cioè non si può guardare. Io non lo so, ma di cosa si è innamorato di questo giocatore? È vero, ha fatto bei gol. Però il prezzo che abbiamo pagato, cioè io ti ripeto, sono del 77, ho visto giocatori che forse fenomeno, Burcita, ho visto giocatori proprio che non già scattano niente con Napoli. Però Kist, a me, io non amo criticare, ma lo guardare però, cioè non fa una cosa buona, e lo stop e non lo fa, e ti fa un gol con l'intesto. Davanti alla porta chi l'ha anghissata, diamo la coppa anghissata, ma lei la segna Kist. Lui doveva segnare contro l'Inter. Lui è l'attaccante, ma cioè non ha né testa né coda, non riesce proprio ad amare, è presuntuoso, là il contropiede, dalla all'ango, via, non ce la fa, dalla no all'ango, e vai in aria, invece no, volevo fare, cioè non lo so, è inguardabile, l'errore più grande che ce l'abbiamo tenuto, perché abbiamo capito che non è da Napoli, e continuiamo dopo aver brutti figuri. Perché è inguardabile, ragazzi, è inguardabile. Scusate dello sfogo, vi ripeto.
0: Salvatore, io non mi sento di criticarti, perché purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Certo, noi possiamo sperare per il bene del Napoli e per il bene soprattutto del ragazzo che questo possa che diciamo le sue prove possano cambiare proprio come un calzino si dovrebbero rivoltare, diciamo. Però il problema è che oggi quello che vediamo è che lui è dannoso per il Napoli, perché mo ci vuole la cosa di Milano, l'hai ricordata tu, che trattiene palle in area di rigore, rischi di non andare 2-0, metti che in Bangulà riesce a inquadrare e piazzare il pallone, il Bologna ti fa 1-1, tu hai sprecato 2-3 occasioni in contropiede, rischia di essere dannoso oggi, quindi... capito, il pericolo grande è quello. Ti saluto e ti ringrazio. È vero che con il calcio, con i se e con i ma, come ho detto prima, non si ragiona, perché Bangula là non ha segnato. Però diciamo che vedete la reazione di Allegri. Allegri si arrabbia per un motivo, perché queste occasioni vanno sfruttate, e purtroppo non è la prima volta. Ora io dico, distruggere il ragazzo sicuramente non è una cosa giusta da fare, non è una cosa corretta da fare, perché fino a quando sarà un giocatore del Napoli noi dobbiamo sempre sperare che possa completamente cambiare. Nel calcio è successo? Forse sì, ma pochissime volte, diciamo, un cambiamento così radicale. È chiaro che ad oggi le prestazioni che dobbiamo commentare sono oltre il disastroso, bisogna essere molto onesti. Lorenzo, ciao, buongiorno.
4: Buongiorno. Allora, io due cose. Io sulle analisi dei primi tempi sono sempre un po' più ottimista, perché se ti fate caso, tanti match al primo tempo stanno 0-0, si inchiodano perché le squadre sono più presenti fisicamente, poi bisogna spalmarla sui 90 minuti la gara,
0: sì,
4: per venire meno. Per esempio, faccio un esempio: i Strisciati ieri sera e il Sassuolo, primo tempo 0-0. Altre partite che mi vengono in mente 0-0 e poi si capovolgono, insomma. Quindi è sempre difficile fare un'analisi completa sul 0-0. A me è piaciuto il primo tempo di ieri, come possesso e come propensione a voler dominare la gara. Poi è vero che De Bruyne allarga qualche volta le braccia perché dice: ma che devo fare di più? Però io le braccia le ho allargate io quando Spinazzola gli mette un rigore in movimento e lui calcia sulla bandierina, insomma.
1: Se lo guardi bene, la palla salta male prima che calcia.
4: Ho capito che salta male, però quello è un cioccolatino d'oro.
1: E se salta male non è più un cioccolatino.
4: Vabbè,
1: no, ma non lo dico io, lo dice, cioè, no, ma è stato cioè, se uno calcia alla fine gli salta male.
4: Capita a tutti di sbagliare qualche giocata, certo, insomma, certo. Quindi naturalmente, e allo stesso modo Spinazzola ad esempio ieri ha rifinito molto bene su Højlund, che a me è piaciuto invece meno rispetto alla gara con l'Arsenal.
1: Spinazzola è stato uno dei migliori ieri.
4: Spinazzola è un grandissimo giocatore e secondo me è il miglior rifinitore che abbiamo, perché appoggia sempre la palla in maniera pulita e ficcante. Tutto sommato, io che la penso come te, Diego, su Lang e su Luca, tutto sommato quell'ingresso di Lang ieri, diciamo che ha liberato un po' di più pure lo stesso Spinazzola.
0: No, ma allora, rispetto alle altre volte sicuramente è entrato meglio, anche perché diciamo peggio era difficile, però io non mi sento ancora di dire ok, perfetto, e deve giocare titolare perché quel calciatore che sposta gli equilibri. Vi sentite di dirlo? Io no. No. Magari sarà un limite mio, è un errore mio nel giudicare il calciatore.
4: Non ho detto questo, ho detto che la vivacità così mostrata ha liberato un po' di più Spinazzola nell'appoggio nelle riprese.
0: Questo sì, è vero.
4: È un caso che ha dato due palloni profondi su Højlund che non li ha stoppati e ridati indietro, e ne ha dato uno profondo a De Bruyne quando De Bruyne poi è stato contratto in calcio d'angolo. Cioè, quando tu dai fastidio davanti, liberi un giocatore in impostazione forte come Spinazzola, che ti può dare quel qualcosa in più in fase di rifinitura, e che poi fisicamente poi Spinazzola non reggerà tutto questo. Però dico, io ho visto tante cose buone ieri, ma le avevo già viste.
0: Sì, no, sicuramente cose buone ne abbiamo viste sicuramente. Lorenzo, ti salutiamo e ti ringraziamo e voliamo da Ciro.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Ciro, buongiorno.
5: Buongiorno Diego, noi ci siamo conosciuti qualche anno fa ad Arzano, nell'anno della promozione della Serie C.
1: Sì.
5: Mi ricordo la tua umiltà, stringevi mani a tutti, foto con tutti, ragazzo molto semplice.
1: Grazie.
5: Allora, io volevo un attimo riprendere la questione dell'amico su Luca, no? Che oggi Luca sembra l'agnello sacrificale della causa di tutti i guai del Napoli. Io ci tengo a ricordare una cosa, che Luca, calciatore di stagione bellissima all'Udinese,
0: sì,
5: accetta di fare la panchina a Lukaku. Cioè, chi avrebbe fatto il calciatore che avrebbe fatto il titolare almeno in una 10-12 squadre della Serie A, accetta di fare la panchina a Lukaku, si mette alla corte di Conte e poi sappiamo come è andata a finire con Lukaku, che si fece male e dovette prendere Højlund per delle garanzie più immediate. Ma questo nessuno ne tiene conto, che oggi Luca sicuramente non fa parte delle scelte che il mister avrebbe fatto, ma se l'è trovato ed è restato perché non c'è stata nessuna richiesta di mercato. Ormai dobbiamo valorizzare questo ragazzo che ci abbiamo, e se non lo fa giocare non arriveranno mai richieste, cioè, quindi di che stiamo parlando? Cioè, se Luca non è da Napoli, questo ormai l'abbiamo capito, però dobbiamo metterlo comunque in vetrina, non possiamo tenerlo dietro agli scaffali. Questo è quello che si dovrebbe far capire, cioè che Luca è una necessità che giochi, se bisogna andarsene e recuperare l'investimento, ah, sennò a 10 milioni di euro sono la prima squadra e abbiamo perso 30, abbiamo perso 20 più di ingaggi. Quindi proteggere Luca oggi è un dovere. è un dovere sia da parte della società sia da parte del mister, ma anche noi tifosi. Se lo mettiamo crocifisso, il ragazzo si demoralizza. Questo è secondo la mia osservazione.
1: Scusami Ciro, però io ti voglio fare una semplice domanda. Io ho scelto settimana scorsa di non parlare più di due giocatori del Napoli, perché per me ho ribadito
5: a tutti, non è che voglio
1: io parlo di me. Ho scelto di non parlare più perché io già mi sono espresso, già ho espresso il mio pensiero su questi
5: c'è stata una partita nuova ieri
1: su questi due giocatori.
0: Ciro, facciamo parlare Diego, però
1: una domanda: quante occasioni deve avere un calciatore per dimostrare il proprio valore?
5: Una.
1: Secondo te i giocatori in questione non l'hanno avuta?
5: Assolutamente sì.
1: Lo hanno dimostrato?
5: No, hai ragione.
1: Perfetto. Allora, io vado a un altro, in un altro, arrivo a un altro punto. Un giocatore pagato 35 milioni e un altro 35 più 5 e un altro 25 più 5. Cioè, ogni tanto qualcosa di buono lo devono fare. Ma dico ogni tanto, non dico sempre, tutte bot che entrano.
5: Però secondo
1: lo devono fare. Allora io cambierò la mia opinione quando questi due giocatori dimostreranno di valere quanto sono stati pagati e faranno la differenza. Che un attaccante 40 milioni da fa differenza, punto. Cioè, e chiacchiere stanno a zero. Un attaccante 40 milioni da fa a differenza, come un esterno offensivo di 30 milioni da fa differenza. No, io non mi posso conformare a un giocare. È entrato bene. Sì, è entrato bene. Ieri sono entrati bene tutti e due.
0: Dai, ma come si fa a dire che io capisco che lo dice Lang, deve difendere il ragazzo, è giusto che
1: Lang
0: sia così.
1: Allora,
0: ma come
1: Lang
0: fa a dire che è entrato bene? Allora, è entrato malissimo.
1: Lang è entrato bene, ma non ha fatto la differenza. Sì, ha dato un po' di vivacità, ha fatto qualche buona giocata, ma sempre fine a se stessa e non ha inciso nel risultato. Luca per me è entrato
0: male.
1: Potevamo fare due gol in due ripartenze, in due giocate che Luca non ha visto, però non mi interessa. Allora, le chiacchiere stanno veramente a zero, ok? Un giocatore pagato 40 milioni e un altro pagato 30 hanno fa differenza, punto.
0: Ma il problema
1: Stop.
0: È che ti voglio
1: no,
0: chiedere
1: no,
0: no, basta, ti voglio, ti voglio dire più. Lo so, ho capito quello che stai dicendo e ti seguo. Il problema è che qui non si sta chiedendo nemmeno di fare la differenza, qui si sta chiedendo di fare il compito. Dico, quando entri al posto di Højlund ieri, devi fare il tuo compito, devi cercare di tenere palla, cercare di non perderla, cercare di passarla ai tuoi compagni, se è proprio il caso di segnare, ma non gli si chiede manco quello, ma quantomeno di non perderla. Fare la differenza è una parola molto grossa, secondo me. Fare la differenza è un calciatore.
1: Lino ci scrive: lo stesso discorso lo dobbiamo fare su Bokema. Lo stesso discorso lo facciamo su Bokema, uguale. Uguale, ma Bokma però non sta giocando. Mi dicono di Højlund, non fa la differenza. No, non fa la differenza attualmente Højlund, però Højlund 2-3 gol l'ha fatto, gli altri no.
0: Allora, ragazzi, ci dobbiamo fermare. Abbiamo 2 minuti di pubblicità e poi torniamo.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
3: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
4: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
5: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
4: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da Più Me.
8: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
9: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
11: Eccoci.
12: Intanto no, la fiera dell'ovvietà. No, i giocatori che fanno differenza costano dagli 80 milioni di euro in poi. Sì, grazie.
11: Va bene,
12: grazie.
11: Tonino, ciao.
12: Grazie,
11: buongiorno.
12: Perché poi che 40 milioni sono pochi, capito? Sono pochi 40 milioni.
13: Ragazzi, sono Tonino Anghissa, come state?
11: Ciao, sì, grande Tonino. Tonino.
13: Allora, la fiera dell'ovvietà voglio fare pure io. Allora,
11: Tonino Anghissa è un nome che a me fa impazzire.
12: Sì, sì, sì,
11: è una cosa meravigliosa. Vai.
13: Allora,
11: vai.
13: Diego. Vai. Una domanda, sono d'accordo in parte con te. Tu in che ruolo giocavi?
12: Ma io che ci azzecco?
13: No, ti voglio far capire.
12: Io facevo il trequarti.
13: Voglio difendere a Lucco oggi.
12: No, io facevo il trequarti.
13: Ah, quanti allenatori ti hanno cambiato ruolo? Quanti cambiavano ruolo?
12: Alcuni, sì.
13: Sempre meglio o giocavi male?
12: Ma perché a Lucca ci hanno cambiato ruolo?
13: No.
12: E allora?
13: Praticamente non gioca più come giocava nell'Udinese. Lucca è il classico giocatore, ma per esempio l'ascoltatore prima ha paragonato a Sousa. Allora, Sousa avrebbe potuto fare le stesse cose che stava facendo ora Lucca, però Sousa si metteva una benda davanti agli occhi e faceva un colpo di tacco, sapeva che alle sue spalle ci stava un certo Lavizzi che correva la mattina a sera. E Lucca non gliel'ha notato perché l'ha lasciato da solo là in mezzo. Lucca nell'Udinese giocava con un altro giocatore a fianco, quello che non stava facendo il Napoli, perché il Napoli giocava.
11: Tonino, c'è Lang solo in area di rigore e lui va sull'esterno al posto di tagliargli e dargli la palla.
13: Ma no, però aspetta, non dobbiamo parlare della partita
11: a testa bassa.
12: No, Tonino, è bello, ma non dobbiamo parlare della partita di.
13: Ma voglio capire. Maradona quando buffavano i fischi qua malamente, scusate,
12: no, ma no.
13: Allora,
12: no, Tony, mi sento male.
13: Già in campo, sapendo.
12: È uno scherzo.
13: Praticamente non mi volete far giocare. Allora è normale che un giocatore del genere si demoralizza e inizia a giocare male, soprattutto quando sa che sta da solo davanti alla porta. A chi lo punto si emoziona ancora più a stare, perché tutto
12: quanto. No, Tony, ma fermati un attimo, ma stai scherzando? No, però onestamente, se non sto scherzando, è una domanda seria. Stai scherzando?
13: No, io dico che
12: No. Va a fianco. C'è uno che sta andando in contropiede da solo, si emoziona. Non lo so.
11: Vabbè.
13: Allora, io dico che Lucca, se lo fate giocare accanto a Højlund, cambia completamente il stile di giocato. Cambia completamente come giocatore, perché così giocava nell'Udinese, con un altro come Højlund a fianco. Se lo lasciate da solo, allora dobbiamo giocare solo sulle fasce, ma mettere pallone mitico grosso, perché è forte solo te.
11: Ma
13: secondo me. Però non gli possiamo, cioè, ma capito, abbiamo fatto 40 minuti, però non lo potremmo rancare come la penso io.
11: No, no, ma noi non è, cioè noi commentiamo quello che vediamo, Tonino. Io ti fermo subito. Non è che uno per partito preso prende e attacca Lucca, uno commenta quello che vede.
13: Ma non lo possiamo criticare perché non gioca come giocava nell'Udinese. Allora tu fagli fare una partita da 3-5-2 o 4-4-2 e poi quando gioca male lo tanto potremmo criticare. Ma penso che oggi non si può criticare perché non gioca come giocava prima.
12: Vabbè.
13: Secondo me. Penso, ragazzi, stiamo parlando di calcio. Dobbiamo parlare di calcio.
12: No, ma io sto dicendo, io ti ho detto va bene, mica gitto.
13: Voglio dire ci sta, che sbaglio controllo ci sta, che ieri per esempio giustamente si sente in pressione. Oddio, allora sì, ha sbagliato, sta prima ha fatto una cosa che non aveva fatto. Però per esempio, perché secondo me l'ha fatta? Perché già stava in pressione di prima, già che ha fatto un uomo vicino gol, a chi lo punto va, si è visto che ha. Poi ti posso fare un'altra domanda.
11: Vai.
13: Ma quando noi andavamo allo stadio e vedevamo che stava per arrivare un giocatore alle spalle, facevamo tutti quanti uomo e quanti bot l'hanno chiamati, nemmeno ieri pareva che tanto tutto quanto zitto pareva tanto che
11: no vabbè questo è fantascienza, va bene,
12: vabbè
11: Tonino un abbraccio.
12: D'altronde anche mio padre giocava male quando lo fischiavano.
11: Un abbraccio
12: e non l'ho detto
13: no,
12: io
13: no, aspetta
12: ma tu l'hai detto Tonino, l'hai detto tu,
13: aspetta ragazzi.
12: Vabbè non è vero.
13: Un giocatore dà di più quando viene fischiato, va da di meno.
11: Vabbè, ma c'è il calciatore che trasforma.
12: Ti stavo per rispondere onestamente, ma non ti voglio rispondere onestamente, perché sennò apro un altro caso.
11: Ibra raccontava sempre che i fischi lo esaltavano.
12: Esatto. Ah, boh, ma
11: ho appena paragonato Ibra. Un abbraccio, Tonino. Ciao. Ragazzi, ci vuole il fermo immagine della faccia di Diego quando paragono caso Luca a Ibra.
12: Allora Fabio devi sentire, intanto si sono switchati Zagaria e Fa devi sentire questa cosa, parlavano dei fischi i giocatori, no? E i fischi, giustamente dice vabbè ma tu sei Luca praticamente viene fischiato Gianluca. Vabbè, ma Ibra diceva che i fischi lo esaltava. ma io sto sentendo. Io
11: un esempio.
12: Ma sto sognando. Ma forse sono deceduto prima di entrare. Questo è un sogno.
11: Era un esempio, ovviamente.
12: Era un esempio stupido.
11: Era forte. Mamma mia, che cosa abbiamo visto in campo fare al signor Zlatan Ibrahimovic. Vabbè, comunque andiamo al telefono, salutiamo l'amico Tonino Anghissà e andiamo da Luca. Ciao Luca, buongiorno.
14: Ciao ragazzi, buongiorno.
11: Ciao.
14: Va bene, io non lo so, Diego, fammi parlare prima e poi dopo mi rispondi.
12: va bene.
14: Come si dice a Napoli, pigliate una capata con all'anga.
12: No, assolutamente no.
14: No, un attimo solo. Luca, ma anche se riesci a giocare in eccellenza, allora col Savoia, con la Puttolana giocavo un mio amico Salvatore Mondapesto, penso che l'hai conosciuto.
12: Giocate insieme?
14: Ecco, bravo. È già, ti posso dire che sei volte più forte di Luca. Quindi Luca già può giocare solo là in eccellenza Serie D, si cambiava del campo. Non è un giocatore, sono d'accordissimo con te, non so c'è Napoli, come ha fatto a spendere 30 milioni, non lo so, dico proprio la vita. Ma Lang ieri, se ci fai caso, ieri, perché per me Lang è un ottimo giocatore, a me mi piacciono i giocatori che puntano l'uomo, cioè pure se non lo salto, però che puntano, fanno essere paure e ti fanno arretrare come difesa.
12: Cioè quindi praticamente...
14: Ieri Vergara, a parte l'abbiamo esaltato tantissimo, Vergara ieri, non so se è il ruolo suo, penso di no, perché lui gioca più come un trequartista, non lo so. Comunque non è un ruolo suo, ieri cercava di puntarlo, ma non l'ha mai saltato l'uomo. Ieri Lang è entrato con quello spirito giusto e come diceva uno spettatore, un telespettatore prima, Cminazzola aveva più libertà, Lang ti puntava e cercava di saltare, arrivavano crosta, arrivavano azioni gol. Cioè, lui critica il manipolatore che meno male sarebbe proprio 25 milioni.
12: Ma smonto subito. Luca, io questa teoria la smonto subito perché Spinazzola ha fatto un grandissimo primo tempo.
14: Sì.
12: Quindi la smonto subito e non c'era Lang.
14: Solo lui.
12: Quindi non incominciamo.
14: Solo lui.
12: E perciò, allora non è stato grazie a Lang che ha fatto un grande secondo tempo.
14: Hai visto con Lang quante occasioni? Cioè
12: ho visto la stessa cosa, lo stesso Spinazzola al primo tempo, ottimo, uguale, tale quale.
14: No, secondo me è migliore.
12: Ottimo, tale quale.
14: Per me è migliore, vabbè, comunque. Vabbè. Cioè, Conte disse, per avere un grande giocatore, il Napoli deve incominciare a spendere noi 20, 25, 30 milioni. Ma deve salire 60, 70 e poi avevi pure pacche come l'ha avuto con Coppa Maier 60 milioni, che noi abbiamo con McTominay 30 milioni e la Juve Coppa Maier 60 milioni. Con questo voglio dire che i soldi pendono il grande giocatore, però adio, Lang secondo me te ne sono venuto una capa in merda, scusate la parola, però Lang è un buon giocatore, è un giocatore che ti punta, a me questi giocatori che mi piace, Poi diamoci fiducia, poi non lo so, vedete voi, ragazzi.
11: Ma per forza ci dobbiamo dare fiducia per il bene del Napoli, ormai fino a gennaio ci dobbiamo dare fiducia, poi
14: però
11: dopo
14: 5 milioni non è che è una cifra proprio esagerata, perché ragazzi, io come esterni non lo so, in Italia.
11: Allora guarda Luca, ti dico la verità, io quello che dico sempre, io mi auguro che dalla prossima settimana mi auguro di commentare una grande partita di Lang, però una vera grande partita di Lang, non una cosa che dobbiamo vedere perché vogliamo vedere. Un abbraccio.
12: Vabbè, ma deve giocare.
11: Per giocare nel Napoli
12: deve giocare, quello non gioca mai.
11: Il compitino di entrare e fare la partita da 6. Per giocare nel Napoli bisogna spaccare le difese avversarie, perché il Napoli lotta per i vertici alti di classifica. Poi se ci vogliamo ridimensionare e dire che non lottiamo più per la Champions ma per il settimo ottavo posto, allora le prestazioni che ha fatto Lang fino a questo momento vanno bene, ma da un giocatore del Napoli mi aspetto di più. Non lo voglio crocifiggere assolutamente, così come non lo voglio fare per Lucca perché è sbagliato. Quello che possiamo fare è commentare quello che hanno fatto fino ad adesso nel Napoli, che per me è assolutamente insufficiente, se vi devo dare un giudizio concreto e diciamo veritiero di quello che hanno fatto, per quello che è la mia idea, che magari è sbagliata. Ma dico sempre, io mi auguro di poter commentare delle grandi partite di questi due ragazzi, A, per il bene dei ragazzi, che è la cosa più importante per le loro carriere, B, anche per il Napoli, perché significa che se loro stanno giocando bene, il Napoli sta andando molto bene, perché ad oggi, perché il Napoli non è riuscito a venderle nelle passata sessione estiva di mercato, sono parte integrante di un progetto dove i calciatori si alternano e se esce Højlund che non ce la fa più, entra Lucca. Se esce Alisson, che oggi è infortunato ma sarebbe titolare se ci fosse, diciamo, se fosse a disposizione, entra Lang e deve fare la differenza, deve dare quel qualcosa in più. Noi non diciamo no, non lo faranno mai. Noi ad oggi pensiamo che non lo possono fare per quello che abbiamo visto, ma ci auguriamo che lo facciano. È questo quello che deve passare, Diego.
12: Non parlo.
11: Salvatore, ciao, buongiorno.
15: Ciao ragazzi, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Allora, voglio fare anche una premessa, non per la partita di ieri, ma io sono, ho 31 anni, sono del 95, e diciamo che ho seguito tutto, diciamo, l'escalation del Napoli dalla Serie C, dal fallimento fino poi a vincere lo scudetto. E in questi 31 anni, comunque, sin da piccolo, diciamo, la nostra mentalità, perché metto anche io ovviamente come tifoso napoletano, è cresciuta. Cresciuta fino, secondo me, a un livello limite, che sarebbe quello di oggi. Perché a volte io, mo 70, 30, 50, 15, 10, 20 milioni, non vado a prendere, diciamo, la situazione economica del Napoli, ma la mentalità. La mentalità, io vorrei capire da voi, ma dobbiamo ancora essere quella società dove dobbiamo sperare di essere, o dobbiamo essere la società che è? Siamo forse una realtà potente a livello, intendo come di calcisticamente parlando, storicamente parlando, intendo in questi 10 anni, sì, il presidente, anche di più ovviamente, ha fatto delle ottime cose, ma dobbiamo sempre paragonarci a chi eravamo, o possiamo paragonarci a chi potremmo essere? Perché secondo me questa, diciamo, che l'Arezzi lo pagammo 600 lire e ha fatto la differenza. Cavani, non te lo parlo proprio, Higuain, ovviamente il mercato che cambia, le cose, le situazioni che cambiano. Però io
12: vedo, sì,
15: che
12: sono paragoni che non si possono fare perché c'è un mercato totalmente diverso.
15: Sono d'accordo, ma la mentalità però è sempre quella. Perché non cerchiamo di mentalizzarci, a capire, ma soprattutto a mentalizzarsi di chi siamo? E cosa dobbiamo fare rispetto? Va bene, noi abbiamo preso Lucca dal 40 milioni. Noi una volta un giocatore di 40 milioni, noi abbiamo preso Higuain. Mo nel mercato odierno, con 40
11: milioni. Non lo prendi Higuain perché lo pagheresti 100.
15: Sì, sì, sì, indubbiamente. Però oggi, nel mercato di oggi, con 4 milioni in più, oggi ti compreresti Højlund a 44 o Lucca a 40. Cioè, dipende, se si soldi, ha un altro Højlund. Per questa la domanda che vi pongo io, il problema è che noi ci stiamo focalizzando, secondo me, sull'aspetto, non quello essenziale.
11: Ragazzi, ma io penso che però, a prescindere da quelli che sono i valori di mercato, Lucca è stato un abbaglio di mercato, eh? Cioè, è stato strapagato, sì, è un errore,
15: sì,
11: clamoroso.
15: Sì, però
11: ti si ricorderemo negli annali.
15: Paragonandoci a Napoli, che eravamo magari dopo Serie A, sarebbe stato appunto, con tutto rispetto, non Maradona, perché quello va bene, non si può mai nominare, però magari 40 milioni, cioè sono soldi.
11: Per me, quello che aveva fatto Lucca, ti dico quello che era il mio valore, 20 milioni, ma massimo, perché comunque ha fatto bene, ma nell'Udinese, non è che, con tutto il rispetto per l'Udinese, non l'hai comprato dall'Atalanta o da società che giocano competizioni importanti e lottano per alti vertici. Fatto una stagione buona, ma dovevi pagarlo massimo 20 milioni. È stato per me un errore clamoroso.
15: Sì, Gabriel Jesus a Barcellona 12 milioni.
12: Vabbè, ma Gabriel Jesus era una a detta di tanti esperti di mercato negli ultimi giorni
11: era bollito
12: ed era un giocatore che arrivava al Napoli per fare un favore a Branchini, come se Branchini avesse bisogno dei favori del Napoli, capisci?
15: Vabbè, ragazzi, vi ascolti in radio e buon lavoro.
11: Un abbraccio, ragazzi. Salvatore, grazie.
12: Tra l'altro Giallo, io voglio accettare una cosa. A me piacciono i giocatori che puntano, ma non saltano l'uomo. Mi piacciono i giocatori che passano, ma non passano ai giocatori nostri, anche agli altri. A me piacciono i giocatori che calciano in porta, ma non fanno gol, perché almeno spaventano. Cioè, capisci da noi a che siamo arrivati in questi giorni? Cioè, ci sono. Vabbè, ma quello punta, anche se non salta l'uomo, non fa niente, però spaventa.
11: Simone, ciao, buongiorno.
16: Buongiorno a tutti. No, io vorrei farvi solo una domanda. Come stavo sentendo le telefonate, ho detto, io devo chiamare, diciamo, voglio togliermi in dubbio. Io vorrei sapere da Luca cosa dobbiamo difendere a Luca. Io sono che abbiamo da difendere di Luca, ma non per cattiveria, però io penso,
11: ma non è che dobbiamo difendere, noi possiamo solo sperare, quello che dico io sempre, sperare che cambi completamente la situazione.
16: Ci vuole un miracolo, perché io non penso
11: che... sì, ci vuole un miracolo sportivo,
16: come
11: sì.
16: Il signore che di qualche telefonata fa che ha detto dobbiamo dare occasione, ma che abbiamo visto su Luca?
11: Però il bene del Napoli, Simone, noi per il bene del Napoli dobbiamo sperare che le cose possano cambiare radicalmente, ma possono cambiare.
16: Ma ragazzi, io non penso che possano comunque,
11: Massimo, ma che stai? Cioè, fino a gennaio che stai?
16: Non credo che possa diventare
11: almeno fino a gennaio, questo è.
12: Massimo,
16: pure fino a giugno.
11: Vabbè, no, vediamo. Simo. Io dico per gennaio, che è la prossima sessione di mercato.
12: Perché uno spera che a gennaio si possano prendere dei giocatori più funzionali. Però la mia domanda è un'altra. Cioè, noi siamo arrivati, per esempio, è arrivato un messaggio da Gianni da Cerra, se non mi sbaglio, e mi dicono, e scrive, qual è la differenza tra Luca e Voltemade? No, per me nessuno, perché io ho detto che non volevo manco a Voltemade. Io personalmente dico che Gianluca c'è qua a fianco a me da testimone. Ma che cosa c'entrano gli altri?
11: Però Voltemade è stato preso in diritto di riscatto.
12: Fermatevi, ma cosa c'entrano gli altri?
16: Stiamo parlando di
12: Luca è un Voltemade che non ce l'ha fatta in questo momento. Ma Voltemade a me non mi piace manchiss. Cioè, come non mi piace neanche Colomani.
11: Però evidentemente
16: non perché dobbiamo fare il parlamento.
12: Bravo. Cioè, Simo, che cosa c'entra paragonare uno con un altro e siete lamentosi perché quell'altro neanche quella. Che c'azzic? Ma mica me ne fotte Voltemade. Anzi, io ringrazio Dio che l'hanno pigliato chi lì là.
11: Perché a te non piaceva, è vero, no. Pure Colomani è una follia. Se dobbiamo parlare degli altri, Colomani 50 milioni, ragazzi, per dentro cosa
12: c'è? Noi ci lamentiamo di Højlund.
11: Da rabbrividire Colomani 50 milioni, ma non a caso quelli lì, diciamo, quest'anno non sono andati in Champions, stanno affrontando momenti difficili da diverse stagioni, non vincono lo scudetto. Ci sarà un caso, no? Non sarà un caso, stanno sbagliando tante cose, tra cui queste cose qui. Ma noi degli altri, come dice Diego, ma che ce ne frega?
12: No,
11: non bisogna pensare al Napoli, ragazzi.
12: Poi guarda perché poi quando si parla si deve parlare con cognizione di causa. Manghis sa gode della vostra immunità calcistica, non dite mai che ci ha fatto perdere le due partite. Che cosa ti ho detto io? Che cosa ti dissi del gol che prendemmo col Como?
11: Ma noi l'abbiamo... Noi, come sempre, Diego, parliamo commentando quello che accade. Oggi Anghissà, ragazzi, era in tribuna. Che cosa vuoi commentare? Cioè, nel senso, dobbiamo commentare quello che abbiamo visto ieri, proiettandoci alla prossima settimana. Caro Simone, ti salutiamo, un abbraccio.
16: Io un saluto anche a voi e sempre Forza Napoli.
11: Sempre. Che poi, ragazzi, qui un abbraccio, Simone. Secondo me si sta parlando troppo di molte cose che fanno perdere il focus sul fatto che comunque il Napoli è tornato alla vittoria. Questa è la cosa più importante. Che il Napoli oggi ha una partita questa settimana di domenica alle 12:30, una partita complicata,
12: difficilissima,
11: contro la Fiorentina. Poi ci sarà
12: anche questa, che sono tutte difficili.
11: Frosinone e Venezia sono più abbordabili subito dopo
12: la sosta. Esatto.
11: Però diciamo che Diego vincere a Firenze potrebbe dare un segnale importante al campionato, no?
12: Sì, sì, assolutamente sì, perché darebbe una spinta poi soprattutto prima di una sosta, sai, una sosta lunga tra l'altro, sarebbe molto molto importante, che poi tra l'altro Giallo, vincere ieri era fondamentale e il Napoli ha vinto. Siamo stati criticati perché abbiamo detto che la partita non sarebbe stata facile. La partita non è stata facile, come il Napoli ha faticato per fare gol, infatti tant'è vero che ha vinto 1-0,
11: anche se il Bologna poca roba,
12: il Bologna poca roba, però io ricordo dei messaggi che scrivevano: vabbè, ma Bologna ci dobbiamo mettere pure paura del Bologna. No, paura no, è che purtroppo vincere le partite non è semplice.
11: È proprio così. Allora, c'è Ciro collegato. Ciro, ho 3 minuti di pubblicità e vengo subito da te. Pubblicità.
17: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
18: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
17: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
18: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
17: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
19: Autoscala, guida il tuo futuro.
20: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
19: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
20: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
21: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
20: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
22: Ma dove vai vestito così?
20: A pescare la spesa.
22: Sempre il solito esagerato.
20: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
23: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
24: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
25: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
26: Kiss Kiss Napoli.
25: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
26: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
11: Andiamo subito da Ciro, grazie per l'attesa. Ciro, ciao.
27: Ciao ragazzi, buongiorno e forza Napoli sempre. Sempre.
12: Ciao Ciro, sempre.
27: Sì, e allora, io volevo parlare prima di Noah Lang. Diego, io sono d'accordo con te, però secondo me è arrivato anche il momento nella società, cerca di recuperare dei calciatori, no? Giusto? perché l'anno scorso hanno un po' deluso. Allora, cerchiamo non andare contro a questi calciatori, perché già partono in negativo, che non sono sicuri di sé delle prestazioni, sia per lui che per Lucca. Allora bisogna dare dell'opportunità, perché la società quest'anno ha deciso, per vari motivi, soprattutto economici, che non può spendere. Allora, cosa succede? Succede che dobbiamo recuperare i calciatori. Secondo me fa bene così Allegri a sfruttarli, perché siamo anche costretti. E poi ti faccio un'altra domanda dopo, se è possibile.
11: Sì, certo.
27: Mi puoi rispondere su questa situazione?
12: Al fatto, allora, io credo che a prescindere da quello che noi... E da quello che io e Gianluca diciamo, conta, come al solito, come dicevamo l'anno scorso, l'idea della società e la fiducia che ha lo staff tecnico nei giocatori. Il resto secondo me conta poco. Non sto parlando più tanto, è vero che oggi di Lang io non ho parlato, però non ho detto una parola. Di Lucca ho risposto a una cosa di Voltemade. Il mio pensiero è chiaro, ma non credo che sposti gli equilibri della fiducia il mio pensiero, anzi il mio pensiero conta veramente poco, meno di qualunque tifoso che possa opinare su questa cosa, quindi non credo sia un problema questo.
11: L'altra domanda, Ciro?
27: Sì, e poi io avevo un rammarico mi ricordo quando vincemmo il campionato.
11: Sì.
27: Perché parlo di Champions quest'anno. Il rammarico che quell'anno, secondo me, questa è la mia idea, potevamo vincere la Champions. Cosa ne pensate?
11: Ti rispondiamo.
27: Antonella e Cidote Vivo.
11: Grazie. Li salutiamo, un abbraccio.
12: Non ho capito bene la domanda, perdonami.
11: No, vabbè,
12: il fatto della Champions. Io credo che il Napoli se la sarebbe giocata con l'Inter la semifinale di Champions in quell'anno lì. Anzi, ti dirò, eravamo più forti. Però poi dopo bisogna capire vincerla. Dopo acchiappi il City e 9 partite su 10, se non 10 su 10 le perdi contro il City. Però no, non...
11: Anche se quella finale fu molto tirata tra Inter e City.
12: C'è da dire
11: 1-0 gol di Rodri.
12: C'è da dire che quel quarto di finale fu una grandissima, gigantesca, fu un grandissimo, un gigantesco furto. C'era un rigore clamoroso su Lozano. Clamoroso, clamoroso.
11: Sì, fallo di Leao, se non erro.
12: Fallo di Leao nettissimo su Lozano.
11: Sì,
12: veramente triste.
11: Andiamo a giocare con il Mas, prima punta a San Siro, sempre per la nostra fortuna che si rompono tutti i calciatori decisivi nelle partite importantissime, e Kvara che si mangiò quel gol clamoroso davanti alla porta inizio. Vabbè ragazzi, inutile che ci pensiamo, il Napoli uscì, amen. Michele, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao Diego.
12: Ciao Michele, buongiorno.
0: Volevo in primis fare una considerazione, ti porto la mia solidarietà nel leggere in un modo questi messaggi che comunque sono, per me suonano da provocazione, per me sono provocatori questi che scrivono questi messaggi di un livello molto basso. E poi un'altra cosa, sposo l'ultima il pensiero dell'ultima telefonata, dove comunque si chiede pazienza e tempo per questi calciatori, perché hanno sposato un nuovo progetto. Chi non ha a cuore le sorti della maglia azzurra è meglio che sposti la sua attenzione su altre squadre e lasciare chi ama la maglia a noi, che poi io la vivo dal 77, quindi che te lo dica a fare. Ho vissuto appieno il grande leggendario papà tuo, e sarò sempre riconoscente per quello che ha fatto.
12: Grazie.
0: Ciao Diego.
11: Ciao Michele, ciao. Un abbraccio.
12: Alla fine a noi interessa il Napoli, i risultati del Napoli e come gioca e come ci fa emozionare il nostro Napoli. Il Napoli ha vinto e inizia una settimana bella, perché quando il Napoli vince, a prescindere da chi gioca, da chi segna, da chi entra, da chi esce, il Napoli ha vinto ed è una settimana bella e un po' più tranquilla. Mettiamola così.
11: Esatto, sarà ancora più tranquilla se domenica prossima il Napoli riesce a fare il risultato a Firenze, così ci facciamo le due settimane di sosta abbastanza tranquilli, che poi è la cosa anche più importante. Bene ragazzi, siamo in chiusura. Oggi tra l'altro gioca la Roma contro il Torino in una gara secondo me abbastanza complicata per la Roma di Gasperini, che tra l'altro viene da
12: Torino, gioca bene, io l'ho visto
11: in Champions,
12: non l'ho visto giocare male il Torino, cioè, nel senso, a sprazzi il Torino gioca molto bene, il problema è che il Torino è quello,
11: sì è vero. E poi gioca anche l'Inter
12: così forte
11: contro l'Udinese di Rooney Aich questa sera alle 20:45.
12: Questa già è più fastidiosa. Dove giocano, a Udine o a Milano?
11: A Milano.
12: Vabbè, finisce 4-0.
11: Vabbè, no, dai, speriamo di no. Allora, siamo in chiusura. Tra pochissimo Vincenzo Perna con le ultime notizie. Poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Ci sarà l'ottimo Marcello Calvano, che salutiamo. Grazie a Simone. Esattamente, a Simone Zigzag Zagaria in regia, insieme a Fabio Esposito, a Flavio Esposito alla regia video, da Gianluca Miranda,
12: da Diego Armando Maradona Junior.
11: È veramente tutto. Noi torniamo domani. Rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani,
12: nonostante i fischi, Ibra c'è.
1: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
26: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Ben ritrovati da Vincenzo Berna. In apertura, avrebbe attirato con l'inganno una ragazza poco più che maggiorenne in una cantina di Castellammare di Stabia per poi trattenerla per ore e sottoporla a violenze fisiche e sessuali. Un 26enne residente in città è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate. La misura della custodia cautelare in carcere è stata risposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. Il giovane gravemente indiziato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. I fatti che gli vengono contestati risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. A far partire le indagini è stata la denuncia presentata dalla ragazza nei giorni successivi. Ancora cronache: militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione alla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli con cui è stata disposta la confisca di beni immobili, mobili registrati, denaro contante, quote societarie per un ammontare di oltre 4 milioni e mezzo di euro nei confronti di due persone sottoposte a giudizio, tra l'altro per i reati di tentata estorsione, per il conseguimento di profitti usurari e intestazione fittizia di beni, sempre provenienti da condotta usuraria commessi nel comune di Villaricca. L'attività investigativa si è fondata sull'analisi e lo sviluppo di segnalazioni di operazioni bancarie sospette in materia di compravendita immobiliare e ha consentito all'epoca dei fatti di sottoporre a sequestro i beni oggetto dell'odierno provvedimento. Sempre cronaca: sorpreso dai carabinieri a cedere una dose di hashish, è fuggito con un monopattino per le strade di Mondragone, provincia di Caserta, investendo un militare che cercava di fermarlo, ma alla fine è stato bloccato e arrestato. Protagonista un 17enne, accusati di violenza, resistenza e lesione a pubblico ufficiale, porto di armi o strumenti atti ad offendere, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il minore è stato notato dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, impegnati in un servizio di pattugliamento mentre passava qualcosa a una ragazza a piedi. Quest'ultima è fuggita facendo perdere le proprie tracce. Il 17enne ha fatto lo stesso, inseguito però dai militari. A un certo punto il minore, dopo aver investito un carabiniere, ha abbandonato il monopattino proseguendo la fuga a piedi e nel frattempo ha lanciato sotto un'auto un contenitore di metallo recuperato poi dai militari. All'interno vi erano dei grammi di cocaina. Il 17enne è stato infine raggiunto e bloccato. Addosso aveva anche un coltello a serramanico e dell'hashish. È stato quindi posto agli arresti domiciliari. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Nella quarta giornata del campionato di Serie A, prima vittoria della stagione del Napoli al Maradona, finisce 1-0 sul Bologna con gli azzurri che interrompono così la striscia di 3 sconfitte consecutive tra campionato e Champions. Decisiva la rete di Lobotka al 66esimo. Così al termine della gara Massimiliano Allegri.
6: Lobotka è un giocatore importante che tra l'altro è molto sveglio quando c'è da fare un attacco corto, poi come ho detto anche prima, inserimenti Lobotka e di Gilmore, non li possiamo chiedere di fare degli inserimenti 50-60 metri, è una questione proprio di statura fisica. È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia, i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritata.
5: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione e a più tardi.
7: Wow, il buono, con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
8: Radio Gol.

lunedì è il 14 settembre del 2026, allora vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio, buona settimana a tutti voi, settimana che inizia con il sorriso, vince il Napoli, la vince Allegri con i cambi, la vince col gol di Lobotka, la vince con un piano gara

0: perché poi quando vinci come ha vinto il Napoli ieri, il Napoli è stato bravo e questo è solo un punto di partenza. Adesso c'è da augurarsi che si possa applicare quel vecchio detto nel calcio che recita così: vincere aiuta a vincere. Poi ci eravamo quasi disabituati alla vittoria, abituati alla sconfitta, e quindi questo cambio di trend va bene, così come va bene finalmente la difesa che è compatta e non subisce gol. Vi do subito le coordinate perché oggi è il vostro momento, oggi bisogna tastare il polso a chi ama il Napoli, ai tifosi del Napoli che sono protagonisti qui, solo qui, sempre qui, casa Calcio Napoli. E quindi tastiamo un po' il polso anche per capire come viene vissuto questo ritorno alla vittoria. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp e 081 546 6873 per il filo diretto. Apriamo con un Forza Napoli ed è quello di Cesare. Buon pomeriggio Cesare, Forza Napoli.
1: Buonasera, viva Napoli del Napoli.
0: Ah, il nostro Cesarone, qua non c'è bisogno neanche di dire Forza Napoli. Cesarone, come me e come voi, te non corre rindo zucchera quando vince il Napoli.
1: No, sempre questo, anche quando perde, guarda, io sto contento pure quando perde, figurati quando vince.
0: Tu sei uno di quelli che ama dire spesso: io tifo anche quando vince, hai ragione.
1: È così, e i miei nipoti la stessa cosa, guarda.
0: I nipotini crescono bene con un nonno così, come crescono belli, sani e napoletani, questa è una cosa bellissima.
1: Te li volevo far vedere ieri sul divano, tutti e quattro, con nonno al centro.
0: Che bello!
1: E papà andati a fare il tifo.
0: Che bellissimo, che bellissimo.
1: Tutti con la tuta.
0: Ovviamente.
1: Tutti azzurri, tutti. E il nonno è felice.
0: E o nonno, no, o nonno è Cesare, non è felice, è Cesare.
1: Ah, sì.
0: Bellissimo.
1: No, tutto a posto, va tutto bene. Sempre così ci mettiamo la via.
0: Vincere aiuta a vincere, poi l'ho detto in apertura e lo ripeto: al di là del valore tecnico enorme del Napoli rispetto al Bologna, la partita di ieri poteva essere un pericolosissimo boomerang se non si fosse vinto.
1: Ma non si sbagliano quei due conti, perché là si devono fare quei gol.
0: Lo so. Non critico,
1: lo sai, per me sono tutti campioni. Però quei gol non si sbagliano.
0: Lo so, amico mio, un po' più di cattiveria.
1: Si rifarà la prossima volta.
0: Assolutamente.
1: C'ha tempo, è giovane, c'ha tempo. E noi saremo più felici di te.
0: Grande Cesarone, siamo tutti felicissimi di questa vittoria. E si parte da questo 1-0 per costruire, quindi piedi per terra, c'è tanto da lavorare, ma comunque noi siamo fiduciosi, il tempo è sempre galantuomo, Cesarone.
1: Ah, quello è sicuro, non lo dire a me.
0: Te vogliono, sa che bene.
1: Per lei un grande saluto a cuore azzurro da Pianura.
0: Grande.
1: E a tutti quelli che soffrono come me.
0: Grazie Cesare.
1: Domenica penso che non ci sono problemi.
0: Amen.
1: Ci mangiamo una bella
0: ieri i tortellini li abbiamo mangiati e digeriti. Domenica tocca una bella bistecca alla Fiorentina, va bene?
1: Con un bicchiere da Gianico.
0: Ciao Cesarone.
1: Buona vita a te, buona vita a tutti.
0: Quando arriva la telefonata di Cesarone è un piacere, ricorderete tutti la mitica telefonata di qualche anno fa di Cesarone, che ha fatto la storia della radiofonia, quella telefonata. I ragazzi della Curva ci dedicarono uno striscione nel giorno della vittoria del terzo scudetto. Grande Cesarone. Voglio fare gli auguri a Vincenzo Macrina, immagino, perché pensate un po', tifosissimo del Napoli, Vincenzo si merita gli auguri miei, gli auguri di Kiss Kiss Napoli, gli auguri di tutti quanti voi, perché oggi Vincenzo compie 100 anni, è nato nel 1926, il 14 settembre 1926, e oggi 14 settembre 2026, come il nostro amatissimo Napoli, compie 100 anni. Abbraccio il figlio Sergio e abbraccio Vincenzo con tutto il cuore, perché so che Vincenzo è un tifosissimo del Napoli. Vincenzo Macrina, tanti, tanti, tanti auguri. Pratici in danni, in buona salute e sempre tifando Napoli. Antonio.

0: Antonio, buon pomeriggio, ciao, forza Napoli.
1: Buonasera, forza Napoli sempre,
0: sempre.
1: Allora Carlo, io ti faccio i complimenti a te per il tuo equilibrio,
0: sì,
1: quello che serve, perché qua stanno parecchi di loro che quello che a me non piace ultimamente è la critica preventiva.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Che ultimamente permette che Allegri si fa già critica preventiva a ieri sera. Ieri sera.
0: Non si può, non si può sentir dire come posso dire, una considerazione che nasce dal pregiudizio nei confronti di Allegri. Non si può sentire, è inascoltabile.
1: Perché già ieri sera il Napoli ha vinto, ma in un modo o nell'altro.
0: No, ma ha vinto nel modo migliore. Ha vinto. Perché poi bisogna essere onesti, ha vinto meritando, ha vinto purtroppo, se vogliamo trovare la critica per come ha giocato il Napoli, soprattutto nel secondo tempo, avrebbe meritato di vincere almeno con due gol di scarto, quindi in questo bisogna migliorare.
1: Vogliamo dare atto al mister Allegri che aveva Baghino a Neres, e invece di mettere a Neres ha messo il giovane Favasulli.
0: E quando lo ha messo, e lo vogliamo dire, quando lo ha messo a fine primo tempo,
1: bravissimo. Allora gli vogliamo dare anche atto e questa mi sembra che Allegri
0: Allegri purtroppo Allegri non gode di buona stampa. Allegri è entrato ormai da qualche anno a questa parte nel mirino di quello che io chiamo il mainstream della stampa nazionale sportiva. Allegri non è ben visto sui principali quotidiani sportivi, nei salotti televisivi nazionali, non è ben visto, perché questa è la verità. Poi si è creato questo strano cocktail Allegri e il Napoli, perché anche il Napoli non è che sia granché ben visto, e quindi c'è questo cocktail particolare per il quale se il Napoli perde tutti sono tronfi e gioiosi, li vedi belli pronti a criticare, e se il Napoli, quando il Napoli perde, se il Napoli vince si ha vinto, ma si ha vinto però, oppure l'avversario era scarso. Guarda, già te lo dico, ogni vittoria del Napoli ci sarà il commento su quanto è scarso l'avversario del Napoli.
1: Che Carlo, scusami se ti interrompo, ti dico una cosa, però io questo lo voglio ammettere tra virgolette tra a stampa e chi lì là, il nord,
0: ho capito,
1: e chi lì là.
0: Ho capito.
1: Però io vedo la cosa che io a me mi fa diciamo male. Qua a Napoli ci stanno più chi là che stanno aspettando a capi Allegri, perché per dire avevo ragione.
0: Allora mo ti faccio una domanda. Ieri sera erano più quelli come me e come te contenti per la vittoria, o quelli che hanno detto mannaggia, mo come faccio a lo criticare?
1: No, più chi là che hanno detto mannaggia, come faccio a criticare?
0: E questo non è un bel segnale. E questo
1: no,
0: non è un bel
1: questo
0: segnale.
1: Dico. Poi volevo dire, lasciandomi queste cose, ma l'Inter ha giocato di martedì.
0: Perché gioca oggi?
1: Perché
0: mi hanno detto, se no poi passiamo per ghiagnazzare, noi non vogliamo. No, mi hanno detto che a San Siro, quindi non allo stadio, ma all'ippodromo, che però è attiguo allo stadio, ci sono due concerti. Ci sono stati due concerti sabato e domenica, e quindi non si poteva utilizzare lo stadio. Mi viene da ridere, perché si sapeva a Nanna che ci stavano questi concerti, però lasciamo perdere. Vabbè.
1: E poi dicono che Milano è bello organizzato, e poi arrivano all'ultima
0: ma quello chi fa il calendario è molto ben organizzato, no Milano? Ti abbraccio Antonio, ciao. Vicie per 200 anni, l'augurio a Vincenzo di prima, e poi questo soprannome che Patrizio ha messo a Favasuli, grande Favasaki, non è male Favasaki. C'era un difensore della Roma, Rocca, che fu chiamato all'epoca Kawasaki, primi anni 70. Buongiorno Carlo, sono Carlo da Angri. Io credo che, potrei anche sbagliarmi, quando devi trovare gli equilibri con una coppia nuova di centrali difensivi e una serie di giocatori inutilizzati o utilizzati male dalla precedente gestione, ci vuole un po' sia per capire quale sistema di gioco utilizzare dall'inizio e quale utilizzare come alternativa in corsa. E come far ad inserire un giovane valido come Favasoli. Piano piano l'allenatore sta trovando la quadra, nonostante gli insulti che riceve quotidianamente, e andrà sempre meglio. Beh, spesso devo dire che la critica si è trasformata in insulto, non solo per lui, ed è una cosa che sinceramente non ci appartiene in quanto napoletani. La critica è legittima. Guai a pensare di mettere il bavaglio e chi vuole criticare lo faccia, però passare dalla critica, superare il confine e arrivare nella maleducazione, beh, lì proprio non ci appartiene come popolo napoletano. Alfredo, buon pomeriggio, forza Napoli!
2: Forza Napoli sempre, Carlo.
0: Alfredo da Nettuno, il rifugio del ciuccio.
2: Grazie, però oggi sono in versione analista, sono Alfredo l'analista.
0: Ah, allora, Alfredo, aspetta. Qua dobbiamo spiegare bene, perché mi vuoi tirare il sangue o vuoi fare il match analyst?
2: No, voglio fare tutte le percentuali di tutte le analisi possibili e immaginabili. Vuoi sapere l'X-Goal? Vuoi sapere la mappina termica? Vuoi sapere la percentuale del Wallera?
0: Ah, vuoi far di, mannaggia te!
2: Cosa vuoi sapere, Carlo?
0: No, voglio che te stai zitto!
2: Sulla percentuale di Wallera
0: possibile. Lasciamo perdere! Ti prego, fermati, non ce la faccio più. Vai avanti.
2: No, perché perché io mi sono sentito, cioè, veramente sono gente che sta proprio inguaiata, perché non può dire ha ribadito da mercoledì sera. Vedete che il Napoli anche col Bologna avrà dei problemi, che Allegri farà il blocco basso, che
0: guarda, c'è una frase di Massimiliano Allegri che a fine partita che vale 100 volte i discorsi sulla mappa termica, sull'XG, vabbè, quando è piccolina, quella era grande, quindi e dice una cosa sacrosanta, dice: beh, mister, perché si era così innervosito a fine partita? Lui dice: perché contestavo il possesso palla nostro nella nostra metà campo. Quel possesso palla a fine partita lo si fa nella metà campo avversaria. Un allenatore difensivista, un allenatore vecchio che pratica un calcio che non esiste più, ma quando mai avrebbe detto una cosa del genere?
2: No.
0: E Allegri ha il coraggio di dire: mi sono incazzato a morte perché quel palleggio, quel possesso palla va fatto nella metà campo del Bologna, non nella nostra metà campo. Se lo dice Allegri una cosa del genere, passa sotto silenzio, perché è una frase di un allenatore coraggioso. E se l'avesse detto qualche grande scienziato dell'ultima ora, qualche straordinario profeta del calcio del 2026, e allora oggi sa come suonava una gran cassa: avete visto cosa ha detto? E questa è mentalità. Ma comunque l'ho detto prima e lo ribadisco: Allegri, purtroppo per lui, allora, e purtroppo per il Napoli, gode di cattiva stampa.
2: Sì, cattiva pubblicità. Ma fatti dire due cose serie questa volta, però. Una, io sto imparando, perché non dobbiamo essere ottusi, quindi io ribadisco quando gli dicevo, vedevo qualcosa di reale, però tendendo al pessimismo. Già sta prendendo il pessimismo, sta diventando realtà. E sto vedendo e sto apprezzando le cose di Allegri. Qua il signor Conte metteva Favasuli a 15 minuti dalla fine dell'anno.
0: Questo manco lo possiamo dire, perché non c'è la controprova, quindi lascia perdere. Magari qualcun altro ti potrebbe dire: Allegri ha sbagliato, che l'ha messo nel secondo tempo, doveva giocare dal primo. Però sono quelle cose che lasciamole perdere.
2: Per me sta sul pezzo Allegri. Quando vede,
0: sta sul pezzo, dico, sta sul pezzo.
2: Questa è una grande dose di un allenatore che capisce come aggiustare in corsa e come per la prossima volta la partita. Poi un'altra cosa, noi siamo sportivi, ma tu l'hai visto Tez quello che aveva da contro il Sassuolo? Ma quel difensore, facciamo conto che era, non era quello della Juve ma era Olivera del Napoli, che gli avremmo detto a quel difensore? Noi vogliamo vedere, questo stiamo parlando di Spalletti, stiamo parlando dei grandi Spalletti, dei grandi.
0: Alfredo, oggi sei particolarmente pungente.
2: E poi allora molti gremi.
0: Ma poi, detto in tutto questo, siccome ieri sera stavo guardando una serie TV e ha giocato il Sassuolo, mi stai dicendo ieri sera ha giocato il Sassuolo?
2: Sì.
0: Ma il Sassuolo, non più lo Scansuolo.
2: E e io ripeto, andatevi a vedere il 3-2 di come ha preso.
0: Te voglio bene, Alfredo.
2: Comunque, no, l'ultima cosa, e poi veramente ti lascio. Ci sta un certo Salvatore che ogni tanto chiama anche qua, chiama, che è molto ottimista, e chiama anche da altre parti. Ci ha definito quelli che seguono Carlo Albino, ci ha definito tipo Sotti.
0: Benissimo.
2: Tipo Sotti che dice non ci accennisce.
0: E allora, possiamo dire al caro Salvatore, se è all'ascolto, Salvatore, tifo sotto tutta la vita, perché tifo sotto significa amare questa maglia incondizionatamente. Ce lo dici, ma Salvatore, magari non va a dire in coccata radio. Ma boh, da me non chiama più, perché subito l'ho tempestato, l'ho bloccato. Ti abbraccio, Alfredo. Forza Napoli sempre, forza Napoli sempre. Io ho esordito dicendo e ribadirò il concetto tutta la settimana: non ha fatto niente di straordinario il Napoli ieri, vincendo col Bologna, perché è talmente superiore al Bologna che doveva vincere. Ha fatto una partita intelligente, ha fatto una partita giudiziosa e l'ha vinta con merito, ma è solo un mattoncino di quello che dovrà essere costruito di qui a qualche settimana, di qui a qualche mese. Però la vittoria era importante, perché si stava creando un'atmosfera pericolosissima, un tutti contro tutti, un ambiente unito aiuta, un ambiente unito non scende in campo, non fa gol, non li evita, ma agevola il raggiungimento degli obiettivi. E quindi io faccio il tifo per l'ambiente unito, e una vittoria aiuta a rasserenare l'ambiente, su questi dubbi non ce ne sono. Il risultato di ieri ci ringalluzzisce, stoppa le eventuali polemiche, mette pace in classifica, ci regala un ragazzo, Fava Suli, dalle grandi qualità, ma ci dà anche una serie di argomenti su cui ragionare. Vergara non può giocare a sinistra, insistere su Politano e deleterio. Rafa Marin migliora di gara in gara, De Bruyne trova sempre più forma fisica e mentale. Il sostituto di Højlund non può essere Lucca. L'irritazione esagerata di Allegri ne conferma la bontà. Poi ci sono gli infortunati, che non è roba da poco. Dare continuità ai risultati contro la Fiorentina aprirebbe scenari che sembravano preclusi. E io credo che sia la fotografia reale, la migliore foto che può essere scattata del momento del Napoli, quella di Riccardo in questo WhatsApp. Torno al telefono, buon pomeriggio, Biagio! Biagio, ci sei? Biagio non c'è. Andiamo avanti. 081 546 6873, c'è Enzo. Buon pomeriggio, Enzo.
3: Oggi di Forza Napoli.
0: Hai visto? Oggi mi sono stato zitto. Enzuccio, mi sono stato zitto.
3: Enzuccio. Allora, io voglio dire una cosa. Prima di tutto ti devo fare una tiratina di orecchie.
0: Che succede, Enzuccio? Dimmi.
3: Perché il mantra di i sotti fossero Napoli, pure quando vince è mio.
0: È vero, è vero, è tuo, però io me ne sono appropriato.
3: No, è appropriato un altro autorato ascolto.
0: Ah, pure!
3: E tu hai detto che eri il secondo, questo ti volevo chiamare venerdì e non ho preso.
0: Ah, era Cesarone, pure Cesarone.
3: Sì. Questo i diritti d'autore.
0: I diritti d'autore sono tutti di Enzuccio, confermo.
3: E poi un'altra cosa, quando una partita, pure con una grande squadra, quando si deve vincere per forza, è più difficile.
0: E questo è vero.
3: Quindi il Napoli doppio merito.
0: Perché vincere, quando devi, sei chiamato a vincere a tutti i costi.
3: Perché ha dovuto vincere una partita che doveva vincere. Quindi è stato più difficile delle altre. E poi tutte queste critiche, ma non dei tifosi, perché magari è pure plausibile. Quello che mi sposta i nervi a me è che queste critiche sono venute da vecchi giornalisti che fanno questo da una vita. Hanno fatto una schifezza, scusate il termine poco corretto, a Allegri ci hanno dato 5, o Napoli ci hanno dato 4, io non ce la faccio con questi qua. Noi abbiamo vinto una partita che era determinante per la stagione, e noi invece di applaudire
0: non lo faccio mai.
3: per questo che tu sei un grande, e ti saluto.
0: Grande.
3: Ciao
0: Enzuccio, un abbraccio forte a te. Il Napoli vince e quelli la perdono, che soddisfazione, un abbraccio Fabio. e poi ancora buonasera Carle, sono Franche Punticiel, a ieri ti ho salutato fuori stadio, intervistato da Riccardo Catapano, sempre e solo Forza Napoli e non ci accira nessuna. Grande Francesco, ti abbraccio e ti saluto anche io. Torno subito al telefono. Pietro, buon pomeriggio. Buongiorno, Forza Napoli.
4: Sempre Forza Napoli, Pietro Ferrari.
0: Grande Pietruccio, come stai, amico mio?
4: Bene, bene, tutto a posto. Vabbè, poi sto vicino a Bologna. Allora, no, volevo fare una critica sulla partita tra Napoli e Torino che si svolgerà a fine novembre del 2026. No, come dicevo, vabbè, sono contento, ci volevo una buona vittoria, perché io poi tutto sommato ci sono alcune partite che il Napoli ha perso, secondo me, alcune, diciamo, per errore un po' di su delle valutazioni, però comunque tutto sommato il Napoli ha fatto la sua partita.
0: Certo.
4: Guarda,
0: Pietro, il secondo tempo molto meglio. Il primo tempo, che è stato primo tempo di difficoltà per la pressione che c'era di dover vincere. Comunque il Napoli crea due palle gol. Quella su Kevin, anzi su tre palle gol. Il colpo di testa di Vergara. Il tiro sbagliato di Kevin De Bruyne, che è sfortunato perché all'ultimo istante il replay televisivo lo fa vedere, c'è una zolla che alza il pallone e poi il colpo di testa di Højlund che va in anticipo ed esce di un soffio.
4: Sono rimasto contento pure perché sembra la partita che ha giocato contro l'Arsenal, l'equipito, cioè nel senso non è la squadra in balia di tutti quelli che...
0: non mi è sembrata.
4: Si sta parlando comunque lo scotto un po' delle temperature, ce l'hanno un po' tutti, però comunque è una squadra che gioca, secondo me la gioca bene la palla, poi dopo dai, sono i primi momenti,
0: bisogna
4: un po' più avanti. Però poi ritornando a come poi si dice pure Di Mario, io sono sempre stato contento sul fatto che sia venuto all'Ecro, poi siamo sotto al cielo, però io sono sempre stato contento, uno perché secondo me fa girare bene la rosa, quello che ho detto pure lì a Di Mario, e a differenza non abbiamo la prova provata,
0: no. Non ci abbiamo provata, però diciamo che in linea di massima la gestione del gruppo da parte di Allegri però è diversa, piace, tant'è anche le sostituzioni.
4: Mi piace, hanno alcune sostituzioni della partita passata che non andavano bene.
0: Io ho criticato quelle che ha fatto a Milano con l'Inter, ma ieri le ha ingarrate, le ha indovinate.
4: Ma ci stava, però c'è. Ognuno pensa.
0: È così.
4: Io sono sempre ottimista su questo, sul Napoli, e sono ottimista su Allegri e tutto, più quando vanno le cose vanno bene, sono più contento.
0: Ti abbraccio forte, Pietro.
4: Ciao,
0: Forza Napoli sempre, amico mio. Buona serata a te. Sono contento che il Napoli ieri sera abbia vinto, ma sono ancora più contento che Allegri inizi a conoscere i giocatori e a fare le giuste sostituzioni. Diamogli tempo a Max e vedrete cosa sarà capace di fare. Forza Napoli sempre, e non ve la mandate in continuazione. Bellissimo questo. Sembrava Forza Napoli sempre e non già ci rinisciuno, invece Forza Napoli sempre e non ve la mandate in continuazione. Pubblicità!

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. socomnuova.com.
1: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
4: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
5: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
6: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
7: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casamarciano.
8: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
7: Nissan Ferraioli, a Casamarciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
12: Di nuovo in diretta qui Casa Calcio Napoli, memorizzate, qui Casa Calcio Napoli, l'unica casa sempre aperta per tutti i tifosi del Napoli sparsi nel mondo. 081 54 668 73, siete in diretta con noi, intervenite e dite la vostra senza bavaglio, senza condizionamento, senza che questo lo puoi dire e questo invece non lo puoi dire. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, anche con WhatsApp siete qui Casa Calcio Napoli. Ciao Carles, secondo te Neres, che tutta l'estate che si allena, perché non è ancora a disposizione? E poi anche Beukema, che ancora deve fare un minuto di partita. Sono preoccupato per queste situazioni fumose, non tanto per le prestazioni, quelle verranno. Sono entusiasmato dalla prestazione di De Bruyne, sta tornando quello prima dell'infortunio dell'anno scorso. Forza, la prossima è Peppino da Modena. Peppino, parliamo di due ragazzi che Neres e Beukema hanno superato, perché lo hanno superato, il momento difficile. Io credo che una valutazione proprio bella, sincera, su quelle che saranno le condizioni dell'olandese e del brasiliano dopo la sosta, perché poi c'è Fiorentina-Napoli domenica alle 12.30, poi c'è la sosta, ecco, dopo la sosta sicuramente il Napoli potrà contare proprio al 100% su questi due calciatori, ed è un gran bel contare, stiamo parlando di Neres e Beukema, ma un po' alla volta, ragazzi, sette giocatori fuori, e un po' alla volta rientreranno i primi, magari forse un calciatore già può essere pronto per Firenze domenica. Staremo a vedere. Torniamo intanto al telefono 081 546 6873. Biagio, viva Napoli!
13: Viva Napoli, Carlo, buongiorno a te, buon inizio settimana.
12: La nostra sicuramente è una bella settimana, Biagio.
13: Questo è un po' come si può. Senti, Carlo, io il gap tecnico tra Bologna e Napoli era chiaro, insomma.
12: Non c'è dubbio.
13: Diciamo, è che era scontato.
12: Non c'è dubbio.
13: Poteva vincere, anzi, secondo me è d'obbligo vincere. È d'accordo. Un po' tutti quanti hanno detto questo. Però poi, seguendo trasmissioni ieri, perché a me piace sempre seguire tutto, sentivo dire della grande impresa della Fiorentina, cioè, vale a dire, io non ho capito che posizione occupa il Venezia.
12: Ma non vorrei, sinceramente, non vorrei sbagliarmi, ma quattro partite, quattro sconfitte, mi pare, non vorrei sbagliarmi.
13: Ed è stata così osannata quella vittoria, perché poi in previsione tra una settimana ci sta Napoli-Fiorentina, è chiaro che la il pericolo adesso è la Fiorentina. Allora mi sono posto io la domanda, dico, per caso ho visto una partita diversa, una Fiorentina gioca con Real Madrid e noi incontreremo Real Madrid.
12: Ah, mannaggia, Biagione.
13: Volevo mandare un messaggio, se mi consenti, Carlo. Un messaggio a Giuffrini, il procuratore del...
12: Di Favasuli.
13: Favasuli.
12: Ah, Favasuli, Politano, Vergara, Di Lorenzo, insomma, una bella squadra.
13: Io voglio fare i complimenti perché dopo tre anni lui non ha fatto altro che ripetere quello che è il mio pensiero nei confronti di un tuo collega.
12: No, vabbè, lascia perdere, non mi interessa, lascia perdere. Io invece voglio ringraziare Mario Giuffredi in primis perché ha portato in maglia azzurra Costantino Favasuri e l'ha voluto proprio lui insieme a Manna portarlo. Due, che è passato sotto silenzio, ha fatto prolungare il contratto a Di Lorenzo a vita e Di Lorenzo dal suo contratto iniziale si è dimezzato, non so se si è dimezzato, ma comunque prende €1 milione in meno, ti ricordi? €1 milione in meno all'anno pur di prolungare il contratto con il Napoli, e questo lo si deve anche all'abile lavoro di Mario Giuffredi, che non gli è stato riconosciuto, non gli viene riconosciuto, ma tu mi dai l'occasione per ribadire questi due concetti: Costantino Favasulli in maglia azzurra e Di Lorenzo a vita con un contratto più lungo che si è spalmato con €1 milione in meno. E oggi nel calcio di oggi se tu me lo trovi un altro calciatore che prolunga e se leva €1 milione a coppa o contratto e me lo dici chi è, io ci vado a fare anche a questo calciatore i miei complimenti.
13: E mi sembra che state attaccato proprio per questo.
12: Vabbè, ma lasciamo perdere, ognuno è libero. Fortunatamente siamo in un paese democratico dove la libertà di opinione è sacra e io mi batterò sempre la libertà di opinione. Ognuno è libero di dire quel vuole. Io dico un mare di cose sulle quali non si può essere d'accordo, però viva Dio, riesco ancora a dirle. Che se di questo non bisogna mai lamentarsi di quello che dicono, perché chi dice...
13: Sono contento, scusami, solo per me stesso, per aver anticipato un concetto che è reale.
12: Vabbè, mi fa piacere, mi fa piacere.
13: È questo.
12: Biagione, ti voglio un sacco di bene.
13: La Fiorentina deve essere non troppo cotta.
12: La Fiorentina ti piace al sangue, te la vuoi azzannare al sangue, hai capito?
13: Ciao
12: Biagione, ciao, forza Napoli sempre. Godiamoci questa vittoria e pensiamo alla Fiorentina. Un forte abbraccio a tutti voi da Angelo, Long Beach, California. Forza Napoli sempre, forza Napoli sempre. Ciro, forza Napoli, buon pomeriggio.
14: Un armetto, Ciro da Imperia, forza Napoli.
12: Forza Napoli sempre, amico mio, dove stai? Dove ti trovi?
14: Sono in spiaggia adesso.
12: Sei in spiaggia? ma dove? A Varcatura? Dove? Quale spiaggia?
14: No, a Imperia, Imperia.
12: Ah, Imperia, la famosa spiaggia di Imperia.
14: Diciamo, dove arriva? Arriva, sì, però diciamo, finito di lavorare, mi sono fatto di famiglia, ma non è a Carletto.
12: Hai fatto bene.
14: Volevo fare da lei una mia considerazione, però è un dato di fatto. Vergara, che sento dire che non ha giocato al suo ruolo,
12: sì.
14: I giocatori si vedono quando sono al proprio ruolo. Quando hanno il possesso, la squadra c'è il possesso di palla. E Vergara giocava nel suo ruolo, va bene? Poi nel non possesso intrereggiava un po' per difendere un po', sì.
12: Oggi fa il tecnico,
14: Ma no, ma io sono pure bravo tecnicamente.
12: Ma chi lo mette in dubbio? Ciro dai Beni. È un tuttologo, Ciro dai Beni.
14: No, perché no. Parigi hanno fatto uno sbaglio ieri, sentivo le critiche anche stamattina, che Vergara ha giocato pure il ruolo, e invece non è così. Poi volevo fare, abbiamo fatto un grande acquisto con Favasulli,
12: sicuramente.
14: Secondo me andrebbe anche bene a centrocampo, anche se Allegri ha detto di no, però lo vedo anche bene così. Però è un giocatore che dà quella aggressività che a noi serve in questo momento. E poi Rafa Marin l'anno scorso, ti ricordi?
12: Era in prestito, era in prestito, due anni fa giocava con noi. L'anno scorso ha giocato.
14: Sì, però anche quest'anno.
12: Ma all'inizio anche io l'ho criticato, lo vedevo un po' svagato. Invece sto ragazzo sta crescendo. Grazie ad Allegri, partita dopo partita. L'ho detto quattro volte, perché magari qualcuno sfugge il lavoro di un allenatore, anche quello di cercare di migliorare quei calciatori che non hanno dato.
14: Sì, facciamo anche crescere a Langa e a Lucca. Perché diciamo, se migliorano andiamo bene anche noi.
12: Ti voglio bene, ti abbraccio e ti saluto. State buono, Ciro. A proposito di Lucca, leggo questo WhatsApp, è un po' lunghetto, però vale la pena leggerlo. In merito a Lucca, ieri ero allo stadio Curva B, settore dove sono abbonato. Quando lo spilungone è entrato in campo, gli sono piovuti addosso fischi dalle tribune. Chi lo ha fatto? È un po' colorito il commento, io provo ad edulcorarlo. Chi lo ha fatto non è tifoso del Napoli. Perché essere veramente tifosi, sostenitore della maglia, non è da tutti, senza nessuna presunzione. È inammissibile che un giocatore venga fischiato nel mentre si appresta ad entrare in campo con la maglia azzurra addosso. Poi si discute alla fine della gara la prestazione, finché sono in campo con quella maglia che ci rappresenta, si devono incitare. A me 50 anni fa i tifosi che frequentavano lo stadio così mi hanno insegnato. PS, a proposito di Curva B, ieri come contro l'Arsenal abbiamo tifato oltre al 90esimo. Un abbraccio Carlo, forza azzurri, sempre quelli partenopei, Peppe Alburno. E l'ho voluto leggere perché il concetto della maglia è un concetto sempre molto caro ai napoletani, che forse per qualcuno vale meno, per qualcuno vale di più, però scende in campo un calciatore e già nel mentre che mette piede sul campo gli piovano addosso dei fischi, indipendentemente dal settore dello stadio, curve distinte, tribune, quello che sia, non significa voler dettare del tutto bene al Napoli, secondo me. Aurelio, buon pomeriggio, forza Napoli.
15: Ciao Carlo, forza Napoli sempre.
12: Forza Napoli sempre, amico mio, eccoci qua.
15: Io con il tuo permesso ho ordinato 10 vagoni di Maloc. Stanno giungendo a Napoli. A chi li diamo?
12: Amico mio, quanti vagoni sono? 10 hai detto?
15: 10 vagoni.
12: E mi dispiace, per te ne dovevi ordinare almeno una trentina di vagoni.
15: Ma poi veramente, ma non si fischia un giocatore che entra
12: e mette piede in campo, mette piede in campo. Poi posso dire, ma tutto è legittimo, ma aspettiamo la fine della partita.
15: Esatto, quando alla fine se non ti è garbato.
12: Esatto.
15: No, quando stai entrando in campo.
12: Ma non scherziamo.
15: Così lo demoralizzate e basta.
12: Esattamente.
15: Non fate altro.
12: No, ma già un ragazzo che non vive un momento straordinario entra con quella pressione che sostituisce Højlund con Allegri che gli ha gridato in testa. Poi Allegri a fine partita dice anche un'altra cosa, aveva quelle spalle che sembravano sulle gruccette, a dire questo ragazzo è entrato con l'ansia addosso, tu entri, metti i piedi in campo e cominci a sentire fischi, rispalt, non deve essere bello per chiunque, perché possiamo parlare di ragazzi di giovani, ma quindi
15: vabbè. No, è una cosa che non capisco. Carlo, una breve considerazione. Allora, ieri noi dovevamo solo vincere
12: e lo abbiamo fatto.
15: L'imperativo categorico era vincere, come dovremo vincere a Firenze,
12: non c'è dubbio.
15: Un altro imperativo,
12: bravissimo, è così.
15: Il gioco dopo la sosta quando saremo al completo,
12: dopo la sosta, beh, recuperiamo un po' di giocatori, poi esatto. Quando hai recuperato, voglio ricordare che al Napoli manca l'MVP, il miglior giocatore degli ultimi due anni, si chiama Scott McTominay. Poi manca un certo Frank Zambo, anche se sono due. Poi voglio dire, poi manca Buongiorno, manca Marianucci, manca Meretti, insomma, non al meglio Neres, non è al meglio Beuke,
15: ma anche Giovane, anche lui
12: che è in lista campionato, non è in lista champion, ma ci sono tanti ragazzi da recuperare e che dopo la sosta saranno in rosa, e abbiamo capito che la rosa attinge molto alla rosa Massimiliano Allegri, quindi dal mio modestissimo punto di vista io credo che il Napoli possa solo continuare a migliorare, poi vediamo quello che ci dirà il campo, perché il campo è l'ultimo giudice della Cassazione ed è inappellabile.
15: Questo non c'è dubbio. Senti Carlo, io non sono aggiornato, ma per casa sai che cosa ha fatto la Juventus?
12: No, io guardo solo il Napoli, amico mio, non lo so, ti posso dire che il Sassuolo ha vinto, però ti posso dire che ieri sera il Sassuolo ha vinto, ma sulla Juve non sono preparato. Ti voglio bene, Aurelio.
15: Giocava col Sassuolo.
12: Non lo so, me lo stai dicendo tu, io sono non lo so. Ti voglio bene, ti abbraccio e ti saluto.
15: Ciao.
12: Carle, la mia opinione su Favasulli è molto positiva, soprattutto per la personalità espressa. Spero che possa crescere con costanza, senza le pressioni che una piazza come la nostra può mettere. Non mettiamogli fretta, sempre al fianco del Napoli, Davide. Ma discorrerà di mettere nell'elenco degli infortunati un altro calciatore che l'anno scorso è arrivato a gennaio e ha fatto la differenza, Alisson Santos. Talmente che sono ormai tanti i calciatori, io me li dimentico, i calciatori forti che c'è il Napoli in rosa e giovani, perché se è vero come è vero che il Napoli ha una rosa anziana, la seconda rosa più anziana della Serie A, bisogna anche dire che c'ha fuori dei calciatori giovani che si sono infortunati, uno ha avuto l'operazione a lingua, un altro ha un problema muscolare, parlavo di Alisson Sa. Guardate l'elenco quanto è importante. E quanto è importante, se Dio vuole, avere una rosa al completo e poi magari qualche piccolissima soddisfazione in quest'anno che, a detta di qualcuno, deve essere un anno tribolato, un anno come Garcia, un anno dove non ci hanno messo pensiero, magari invece qualcuno poi il pensiero ce lo mette, le cose possono cambiare e prendere un'altra direzione. Alfredo, buonasera e forza Napoli.
16: Ciao Carlo, buonasera a te e innanzitutto Forza Napoli.
12: Eccoci qua, buonasera a te.
16: Volevo dire che innanzitutto che sono pienamente d'accordo con il tifoso che ha scritto prima su Luca, non vanno fatti tutti quei fischi prima che entri in campo, insomma, anzi il ragazzo deve essere incoraggiato, e quindi va anche un'ammirazione per quello che sta facendo Allegri, perché effettivamente si è preso questa tegola, insomma, di cercare di rivalutare un po' tutto il parco di giocatori. Bene Rafa Marin, e poi volevo dire una cosa, io sì. So che questa cosa qui non farà piacere a tanti opinionisti, giornalisti eccetera, io credo ieri Milinko Visavic ha fatto un passaggio di prima,
12: mamma mia,
16: di 70 metri,
12: ma sul petto metri. E poi lo stop, ecco. Di petto di Kevin, no. De Bruyne, poesia, no. Calcistica. Un lancio che mi ha ricordato, per quelli della mia generazione, non voglio essere blasfemo, ma mi ha ricordato Rudy Kroll. Un lancio che mi ha ricordato Rudy Kroll.
16: È stata una cosa spettacolare.
12: Spettacolare.
16: Solo quello valeva il prezzo del biglietto, perché è andato allo stadio. Io mi sono consolato per questa
12: cosa. Vero.
16: E quindi praticamente, perché poi si parla sempre di Meret, eccetera. Io non voglio togliere niente a Meret. Però diamo le cose giuste, diciamo le cose giuste, anche per Milinko Savic, che secondo me è stato messo da parte così un po' a furor di popolo.
12: No, io credo che per Allegri ha un'idea di calcio, che per il portiere c'è bisogno, per dare tranquillità, visto il ruolo delicato, c'è bisogno di avere una certezza di un titolare e una riserva, e lui ha fatto una scelta: Meret è il titolare, Milinkovic è la riserva. Ma buon per il Napoli, che riserva molto tra virgolette, visto che la riserva si chiama Milinkovic Savic ed è un signor portiere, come lo è sicuramente Alex Meret.
16: Sicuramente. non mi spiego come mai non ci sia fatto nessuno avanti per acquistarlo, né lui e né Meret, perché
12: no, Milinkovic Savic ha avuto offerte in questa sessione di mercato, il Napoli non le ha ritenute all'altezza del valore del calciatore e quindi non si sono concretizzate.
16: E quindi vabbè, un plauso, diciamo, veramente un plauso a ad Allegri, perché sta facendo, secondo me sta facendo molto bene con la sua calma, che riesce insomma a, in qualche modo a, diciamo, a stemperare gli animi, sia in caso di suicidio collettivo sia in caso invece di vittoria. E volevo dire una cosa, però si vede poco quello che può essere un gioco di triangolazioni per andare più sulle fasce e crossare al centro. Sono un genere operazioni, sono delle, diciamo, un gioco che si fa molto sull'individualismo, non si arriva facilmente, ecco, nell'area avversaria con triangolazioni, non ho viste mai una. Questa è una cosa strana, insomma, non vorrei che si vedesse questo, magari voi potete discuterne e vedere se è un concetto giusto oppure no. Va bene, buona giornata.
12: Ti abbraccio forte, Alfredo. Ti abbraccio forte, no, ti abbraccio forte. No. Naturalmente è uscito subito l'interista. Carletto, l'anno scorso MVP un certo Federico Di Marco, McTominay ha vinto le castagne. Io avevo detto 2 anni fa, quando il tuo Federico Di Marco è dovuto accogliere le castagne, non è andato a vincere, è andato a cogliere le castagne insieme ai suoi amici interisti. L'anno scorso resta il miglior giocatore del Napoli in tutta la stagione, Scott McTominay. A proposito di castagne, anche in Supercoppa italiana molte castagne avete fatto. C'è un pizzico di pubblicità, vai Ciro.
17: Autoscala guida il tuo futuro.
18: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
19: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
20: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
21: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
22: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
21: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
22: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
21: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
23: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
24: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
23: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
24: Aperti la domenica mattina.
25: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
26: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
12: Qui casa Calcio Napoli, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6, solo ed esclusivamente qui, Radio Kiss Kiss Napoli. Un'altra bella settimana, sono tutte belle le settimane perché siamo tifosi del Napoli a prescindere dal risultato, quindi le nostre settimane sono belle, ricche di passione, di entusiasmo, di amore per questi colori, a difesa di Napoli e della napoletanità. È la cosa più bella, il tifo identitario, nati in questa terra, difensori di questi colori. Che un po' dite, capi? Carla, buonasera. Già Castel di Sangro dagli spalti sentivo Lucca vattene, è una cosa che non si può sentire. Alfonso da Marcianise, peccato, peccato. Carla, ma di cosa stiamo parlando? La stessa gente diceva che Osimhen faceva per, la stessa gente che ha scritto Kim 3 pacchetti 10 euro, gente che capisce poco di calcio, vabbè ragazzi. Poi il calcio se vogliamo il calcio è bello per questo, perché insomma nessuno di noi è depositario della verità. Io capisco di calcio, ma chi è quello che può dire io capisco di calcio? Tutti capiamo di calcio e tutti non capiamo di calcio, quindi poi ognuno si lascia andare a considerazioni più o meno opportune, ma quello è un altro discorso. Ma nessuno può avere la presunzione di dire io capisco di calcio, dando addirittura lezioni ad altri su come bisogna considerare un'azione, su come bisogna dare suggerimenti ad un allenatore. Ilario, buonasera, Forza Napoli.
0: Buonasera a te, sempre e solo Forza Napoli, oggi e sempre. Non c'è Cirniciun, il Napoli è una fede.
12: Si ama.
0: Oggi più di ieri.
12: Ma di che colore è?
0: Azzurro.
12: Ma neanche t'ho chiesto dove.
0: Marco Felice solo.
12: Tu lo sai, io ti stavo dicendo Arco Felice di che colore è? E tu non mi hai fatto neanche finire, mi hai anticipato, mi hai bruciato la battuta, la domanda mi hai bruciato.
0: Ma secondo te come si fa a non essere azzurro? Ma è una cosa, è nel sangue. La dottoressa, quando devo fare la cataratta, cioè, ha detto guardate, mi devo fare il prelievo. Guardate che qui c'è il sangue azzurro, dice a me è bianco nero, allora non mi tocca. Trovatemi per me.
12: Io quando ho fatto la cataratta, l'oculista amico mio mi disse, che saluto, Tommaso da Cunzo, mi disse Carlo, se ci fosse un cristallino azzurro, sicuramente. Ah, io dissi Tommaso, se c'è sta azzurro cristallino, mettilo azzurro. E invece il cristallino è rimasto senza colore.
0: Infatti, e poi quell'infermiera la dovetti sostituire, non mi feci tirare il sangue.
12: Ma pensa, Ilario, così si fa. Così si fa, anche perché poteva scoppiarti un'allergia improvvisa, che ne può sapere?
0: Ho trovato l'infermiera di Fosoruna.
12: No, però pure lo sangue non muti.
0: Ma allora lei non si opera più. No, non mi opero.
12: Bravo, esattamente. È così. Vabbè.
0: La ricerca la trovarono. Ah, come si fa?
12: Ti abbraccio, Ilario. Buona serata, Forza Napoli.
0: Volevo dire questo. Sì. La partita di ieri. Finalmente abbiamo vinto.
12: Sì.
0: Io sono sempre del parere di aspettare fino a Natale. Miei cari tifosi, abbiate la bontà di non andare di fretta.
12: Esattamente. Il tempo è galantuomo, lo sarà anche questa volta. Vedrai.
0: I cadaveri di quegli antinapoletani.
12: Te voglio bene, ti abbraccio. Ciao Ilario.
0: Solo un grido, Forza Napoli.
12: E non già c'era nessuno, Forza Napoli sempre. Ciao, caro Carlo, durante il campionato, per il bene del Napoli, i giocatori, l'allenatore e lo staff vanno tutti sempre e solo incoraggiati. Poi, a fine campionato, si fanno tutte le rimostranze del mondo. Sì, poi durante la partita soprattutto. Ciao Carlo, chi ha giocato a calcio sa, se vieni fischiato e criticato scendi in campo con il timore di sbagliare ogni palla che tocchi. Ho notato il primo a criticare Lucca, ci sta, personalmente non sopporto tutto ciò, Forza Napoli e Forza Lucca, e mi sembra la posizione più giusta, incoraggiare, supportare un giocatore come Lorenzo Lucca, un capitale del calcio Napoli, che va sostenuto. Poi il ragazzo ci deve mettere un po', anzi ci deve mettere tanto del suo, tanto ci metterà Allegri. Avete visto come è stato bravo Allegri su Rafa Marin, un po' alla volta, oggi Rafa Marin, per l'amor di Dio, non stiamo parlando di Sergio Ramos, ma Rafa Marin, spagnolo per spagnolo, Rafa Marin non è quel giocatore timoroso che avevamo conosciuto, sta prendendo confidenza sempre di più con il ruolo e sta migliorando. E si migliora giocando, si migliora durante gli allenamenti, si migliora con un allenatore che ti parla, ti considera, ti fa giocare. E quindi bisogna avere un po' di tempo, un po' di pazienza, non si può avere tutto e subito. Antonio, buonasera, Forza Napoli!
1: E che tu dica fa?
12: Uè, missionario! Però da quando io ho cambiato orario, 16-18, abbiamo perso lo sfizio perché della cucina, perché questo è un orario ambiguo. E quanto pomeriggio stai preparando la cena? Non credo.
1: No, no, ma no, a quest'ora prepari i capi tutti, non ti preoccupa.
12: I capi tu? Però mi puoi dire, sei in fase di digestione di quello che invece ti sei mangiata?
1: No, no, adesso sto scrivendo sul pezzo di carta, ma ti dico pure quello che ti devo dire.
12: No, perché io ti riempio, no, io ti riempio di male parole, sappi.
1: No, no, no, no, no, no, no, adesso non ti dico quello che sto preparando, quello, o meglio, quello che vorrei preparare, ma ti parlo di cose più, capito? A parte il fatto il Napoli, ok, ha giocato, ha vinto, tutto a posto, quindi non ero, come dire, scontento prima, cioè scontento sì, non ero...
12: Non eri pessimista, ipercritico.
1: Però la cosa più importante, capo, allora, il discorso qual è? Il discorso è che qua, nel mio gruppo, tu sai il mio gruppo qual è, no?
12: Sì. Malati punto del punto Napoli. A proposito, fammi salutare Salvatore GLS perché dice che non lo saluto mai quando sono in diretta, ne approfitto per salutarlo.
1: Oh, oh, e sempre andando in missionario, devi venire e farti fare queste cose. Ok. No, c'è stato un paio di amici, ma soprattutto uno, un certo Edoardo, non da ricca chi, perché insomma, che lui pensa di sapere tutto.
12: E non nessuno di noi sa tutto, nessuno.
1: Sì, sanno tutte cose allora, no? Allora, però voglio. Calma, perché secondo me Edoardo è pure Nicola che insuffa, no? Perché loro insuffano. Allora, il centro sportivo non si farà più a Valcanuto.
12: Non si fa più a Valcanuto? L'ultima zona dovrebbe essere Qualiano.
1: Qualiano? Allora,
12: ma non abbiamo ancora certezza, perché poi potrebbe...
1: Però non mi fanno una cortesia, no, questa cortesia mi arriva. Devi avvisare qualcuno, perché sai, magari stanno già che balisce, che non mi coppa l'indirizzo, via, Valcanuto, dunque, di cambiare... non devi ridere, perché sono serio, io sono serio, per cortesia non devi ridere.
12: Ma mi fa ridere sta cosa, perdonami, non voglio essere maleducato, ma mi fa ridere.
1: Vabbè, però tu non devi ridere, perché sto parlando seriamente.
12: Va bene, e io ti ascolto seriamente.
1: Allora, devi avvisare qualcuno che non facesse un biglietto per Valcanuto, perché poi lo treno, là, capisci, voglio che balicci con qualcuno, che ha corso, è un manicomio. Allora, devi andare a Giulia, perché queste persone, questa persona, queste persone... ok, giustamente mi ha
12: fatto
1: al centro sportivo,
12: certo.
1: Però si trovano spiazzati, però a correre la barca duro per andare a Giuliano, è un problema.
12: Sì, diciamo che non è facile raggiungere. Te voglio bene, missionario, ti abbraccio. E che c'è dentro, missionario? Pubblicità, vai Ciro.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
26: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
10: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: pessimamente, però molte volte nei risultati non c'è la verità, nei dati c'è la verità, credetemi. Quindi, per favore, andiamo tutti quanti a fare un po' meglio le analisi sul calcio e sul Napoli che ci riguardano. Con Ciro Froi in regia, partiamo con Antonio.
1: Ciao Paolo, buonasera, forza Napoli, Antonio da Scandicci, Paolino.
0: Ciao Antonio.
1: Ciao. E niente, hai anticipato praticamente quello che penso anch'io, praticamente la partita è dominata, ma proprio una partita. Il Napoli per me ha giocato benissimo, un grande De Bruyne, perché poi noi vogliamo sempre che De Bruyne fu tira a 30 metri, lo butta nel set, invece non è quello, non è più quello purtroppo il De Bruyne, quindi quello che sta giocando ora davvero davvero delizioso. Poi Paolo, a me quello mi fa gasare quando Allegri finalmente si è ingazzato su quella panchina al 90esimo, quando la partita era finita, e proprio lì mi fa sperare in un Allegri che mi dà fiducia, mi dà quell'aria, cioè a volte ti lascia un po' col dubbio, però vedendolo di nuovo incazzato, vedendolo di nuovo così, soprattutto che finita la partita, mi fa ben sperare.
0: Grazie.
1: Quindi adesso l'hai detto tu, Paolo, quando ti sento, ti
0: tiro
1: e hai anticipato tutto. Forza Napoli, e bisogna stare, secondo me Paolo, anche più tranquilli, troppi giudizi affrettati, troppo che siamo così morbosi, ma dobbiamo stare calmi, siamo all'inizio, lasciamo lavorare i ragazzi, ci manca l'ultimo passaggio che noi sotto porta arriviamo, però non riusciamo a trovare quel giusto passaggio, quel tiro in porta da poi ci fa godere, Paolo, che secondo me il tempo ci darà ragione.
0: Grazie Antonio, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Allora, grazie, e prendo spunto dalla cosa che hai detto per dire che a me è piaciuto in quel momento Allegri, quando si è arrabbiato, perché gli allenatori in quel caso lì si devono arrabbiare. Quando un giocatore sbaglia un gol, gli allenatori è inutile che si arrabbiano. Se hanno giocato a calcio lo sanno perfettamente. Cioè, per dire, un allenatore non si può mai arrabbiare con Anghissà che sbaglia il gol a Milano, non si può, perché lì Anghissà che voleva sbagliare ci è arrivato, imprecare equilibrio, non era facile come si è raccontato, e può capitare nel calcio, tutti quelli che hanno minimamente giocato a calcio lo sanno che può capitare. Quello di Lucca non è che non può capitare, ma è l'idea che è sbagliata, perché siamo al 94esimo e 30 secondi, non dobbiamo dare la possibilità, cercando un'azione particolare, di riconquista palla e ultimo lancio in aria, perché nel calcio succede anche questo a volte. Lì la partita è finita, il pallone è capitato dai piedi di Lucca, sei un giovanottone di 2,02 metri, te lo porti sulla linea laterale vicino alla bandierina dove riesci a portartelo, lo difendi, ti fai fare fallo, guadagni una rimessa laterale, l'arbitro deve fischiare. Altre cose non sono previste in quel momento della partita, quindi ha ragione Allegri, punto. Antonio.
2: Ciao Paolo, complimenti sempre per la trasmissione. Voglio farti due domande, una diciamo che riguarda il campo e una diciamo che riguarda un po' extra campo, ma sempre inerente ad Allegri. Come hai detto più volte, tu guardi tutte le partite della Serie A e quelle della Premier League. Vabbè, io prendo spunto, sì, perché guardo di più diciamo la Serie A per motivi di tempo, guardo, certo, quasi tutte le partite di Serie A.
0: Già è una bella cosa per poter parlare anche del Napoli. Più partite guardiamo, ricordate questa cosa, non la dico per chi già non c'ha tempo, per carità, non è una critica, però per chi c'ha tempo, se ci piace parlare del Napoli e ci piace analizzare a fondo il Napoli, più partite guardiamo, più siamo in grado di capire che cosa succede nel Napoli.
2: No, a volte Paolo capita la concomitanza che a volte gioca la Serie A e gioca pure la Premier League. E a volte, quindi giustamente
0: scegli la Serie A, sì.
2: Non me le vado a rivedere. Comunque, stavo dicendo, io a volte, io mi hanno sempre insegnato da piccolo in generale che tu da una persona più brava di te puoi prendere spunto, puoi prendere idee, puoi prendere come si vuol dire l'esempio, no?
0: Sì.
2: Io a volte vedo lo sviluppo della manovra offensiva dell'Inter, no? Specialmente quando partono da dietro, ci sta sempre puntualmente Barella che si abbassa sulla linea dei difensori, sempre lo fa
0: qualche
2: sempre,
0: volta Zielinski, no? Qualche volta Çalhanoğlu,
2: sì, vabbè, però la maggior parte è Barella, perché là è Barella che diciamo fa partire l'azione dal basso quando si parte.
0: E ieri l'abbiamo fatto pure noi.
2: No, però a volte, per esempio, questo lavoro
0: ieri Gilmour e Lobotka sono entrati nei tre che impostavano.
2: Ah, ok, no, perché effettivamente io questa domanda qua già te la volevo fare nelle

0: Partire precedente.
1: Questa è una delle cose che mi sono piaciute. Tanto grazie per la telefonata. Poi ti faccio completare. Per carità. Volevo solamente dire grazie per lo spunto che mi dai, perché ho apprezzato molto che nella innanzitutto, pur giocando a 4, abbiamo costruito a 3. Benissimo, perché facciamo fatica con quella linea a 4 a costruire. Esatto. Abbiamo costruito a 3, quindi in ampiezza ci siamo arrivati più in alto, come vi dicevo io quasi tutti i giorni. Bravissimo a fare questo il mister. Poi nella costruzione a 3 le rotazioni, non necessariamente di Lorenzo, Rachmani e Rafa Marin, ma di Lorenzo e Rafa Marin lasciavano la loro posizione, entrava o Lobotka o Gilmour, e quindi imposti in maniera diversa. Vai a fare un cambio di posizioni, svuoti di spazio, gli spazi, le rotazioni, gli avversari vanno in difficoltà. Questa è una cosa che più o meno fa anche l'Inter, fa il Bayern Monaco, fa il Barcellona.
0: Tutte le grandi squadre fanno così. Sì. Poi Paolo, ti volevo fare una domanda sempre che riguarda Allegri, che sicuramente riguarda il campo. Secondo me si può dire che Allegri, cioè, con i suoi enormi limiti, perché comunque deve ancora dimostrare.
1: Ma guarda, posso correggerti, Antonio, non mi dire niente. Allegri non è che c'ha i limiti, Allegri c'ha delle convinzioni, delle convinzioni che deve avere il coraggio, non è più un ragazzino, ha vinto tanto, tutto, deve avere il coraggio di cambiarle. Ieri ho apprezzato Allegri perché è intervenuto su delle cose che non stavano andando bene.
0: Sì, però gli possiamo dare atto che comunque sta facendo quello che Conte non ha fatto, cioè quello di cercare di portare, per esempio, giocatori come Lang, Lucca, allo stesso Rafa Marin, che ieri mi è piaciuto molto, bravo. Cioè comunque cercando, tra virgolette, di valorizzarli e non di buttarli nella cosiddetta condizione.
1: Questo è stato molto corretto, ha fatto un patto e lo sta mantenendo. Era troppo comodo se dopo fatto un patto con De Laurentiis, dopo 3 giornate si incominciava a lamentare, ma mi manca questo, mi manca quell'altro. Non lo sta facendo.
0: Però magari quantomeno non diventeranno magari i giocatori del futuro del Napoli, ok? Magari non lo saranno, però quantomeno non li svalutiamo. Cerchiamo comunque di...
1: Poi non si può mai sapere, io per esempio
0: nel calcio
1: veramente non si può mai sapere. Ti saluto, Antonio, grazie.
0: Grazie, forza Napoli, ciao Paolo. Salute.
1: No, non si può mai sapere. Ora, piano piano, andiamoci piano, perché sono 3-4 partite. Però Rafa Marin a me sta piacendo molto, non poco. Quindi ho la speranza che voi vedete che l'abbiamo indovinata la scelta di farlo rientrare e di tenerlo. Fabio.
2: Paolo, buonasera. Mi avete anticipato, perché io già con l'altro non ero accorto che Rafa Marin l'avevo visto molto molto concentrato. Sul pezzo, e poi non è neanche male tecnicamente.
1: Non è male,
2: Se ne ho dato. Quindi spero che può migliorare ancora di più. E poi ieri volevo dire anche questo: ho notato che oltre a un Lobotka è ritornato quello di 2-3 anni fa, perché anche lui l'ho visto a Milano.
1: Poi ci ha messo il gol inserendosi, che è una cosa assolutamente inedita.
2: Ma è tornato quello di prima, che l'anno scorso non abbiamo mai visto Lobotka nelle ultime giornate di adesso. Ovviamente io parlo solo delle cose positive, purtroppo quelle negative ad oggi sono sempre di più, però mi piace dire le positive, perché le negative le leggiamo e le dicono ormai già tutti. E oltre a questo io dico che Gilmour, al di là che oggi non ci sono né McTominay né Anguissa, questo calciatore deve giocare più spesso, soprattutto non può essere un rincalzo, perché ieri ha tenuto benissimo dietro a un controllo palla, a una gestione del pallone che veramente anche lui può avere una grande crescita.
1: Guarda, io qua non parlerei di titolare inamovibile per nessuno, forse per Lobotka sono d'accordo con te, Lobotka è difficile tenerlo fuori, però Gilmour così dimenticato come succede quando ci sono tutti a disposizione è un qualcosa da modificare, hai ragione, cioè deve entrare nelle rotazioni, può tranquillamente entrare nelle rotazioni.
2: E poi ti voglio fare una ultimissima domanda, ma a oggi che non abbiamo attaccanti, il Napoli ha deciso di puntare su Lucca per non darlo in prestito e non svalutarlo, ma attualmente è impresentabile, ma che ci costa mandare a 20 anni l'attaccante argentino a Milton Pereira per una partita? Ma perché può fare peggio di Lucca? Io non credo proprio. Io credo che con
1: non
2: un po'
1: lo
2: di...
1: so, questo il ragazzo io non l'ho visto, è promettente ma molto molto acerbo, come si dice, non credo che ancora può tenere botta,
2: ma un quarto d'ora lo può fare nel finale di qualche partita. Poi
1: guarda, se poi dobbiamo fare un discorso di un giovane da buttare nella mischia, a questo punto mi viene da dire ci tenevamo Ambrosino.
2: Purtroppo non ce l'abbiamo, e quindi
1: no, cioè, non ce l'abbiamo per una scelta nostra. Ha fatto un gol sabato scorso col Modena, che non lo so quanti attaccanti di Serie A lo fanno quel gol.
2: Se per questo io neanche Asi avrei venduto, avrei regalato così al Frosinone.
1: Si tratta di giocatori che tra l'altro ti fanno comodissimo, perché uno è prodotto del settore giovanile, un altro è 2004, non occupano posti nelle liste.
2: Va benissimo, grazie. Ciao, buona serata. Ciao.
1: Rosario.
3: Sì, buonasera Paolo.
1: Buonasera.
3: Allora, no, io diciamo che penso che la prima cosa che sarà stata concordata dal presidente e l'allenatore è quello di valorizzare i giocatori, tra cui Luca e Lang. Cioè, tu ti sei spiegato, ti sei chiesto come mai c'è stata questa regressione di questi due giocatori a livello tecnico, perché nelle altre squadre loro hanno fatto benissimo, e soprattutto nell'Udinese io ho visto Luca che veramente non è il Luca che vediamo adesso, cioè un Luca molto propositivo.
1: Guarda, su Luca il discorso tecnico l'abbiamo fatto tante volte, ora c'è un discorso da fare che potrebbe, non dico sì, che è giusto, potrebbe essere il discorso forse più vicino alla verità, che la verità assoluta non esiste, però è secondo me questo, che è un tipo, una tipologia di calciatore che la squadra deve abituarsi a sfruttarlo, lui deve abituarsi a capire i movimenti dei compagni, in altre parole deve essere un giocatore titolare, leader in una squadra per rendere al meglio. Non mi sembra, poi spero di sbagliarmi, quello adatto per subentrare a 20 minuti dalla fine, per giocare titolare una volta ogni 7, se la gioca. Questo mi sembra che non voglio dire gli va stretto, mi sembra che non si abbini bene con le sue caratteristiche, da un punto di vista tecnico, tattico e mentale.
3: Esatto, è questo che dico io. Su questo secondo me deve lavorare molto Allegri, come sta facendo con Rafa Marin, che vedo un giocatore recuperato, veramente bravo questo ragazzo. E io penso che anche...
1: Abbiamo avuto un esempio opposto a Napoli, lo sa, abbiamo avuto l'esempio di un giocatore, Simeone, che ha fatto tanta panchina, tante partite, che entrava 8 esatto, minuti dalla
3: era
1: fine,
3: sempre pronto,
1: era pronto,
3: era sempre
1: esatto,
3: pronto.
1: Sì.
3: Esatto, e quello ci manca, proprio quel giocatore lì, tipo, non so, Esposito, quello che sta alla Sassuolo,
1: che ha segnato,
3: che, come
1: ieri,
3: entrata ha
1: sì,
3: segnato, insomma è un ragazzo veramente che ci faceva comodo. Poi un'altra domanda ti volevo fare, non sarebbe il caso in questo momento che abbiamo giocatori in affanno, tipo Politano, di utilizzare più Favasuli e Spinazzola sui laterali per dare maggiore fiato agli attaccanti, perché il movimento
1: grazie Rosa, chiarissima, no, ti rispondo
3: grazie Paolo, ciao.
1: Allora,
3: ciao.
1: Tu giustamente parlando di Politano, qualche volta non al meglio, parli di Favasuli, perché ieri è entrato e ha dato una svolta alla partita e l'abbiamo visto tutti, e sono d'accordo con te. Devo dire che ho apprezzato, guardate quante volte ho apprezzato ieri quello che ha fatto Allegri, eppure è così, perché io veramente, credetemi, posso sbagliare, ma non sbaglio mai per colpa di un pregiudizio. Sbaglio perché sbaglio, posso sbagliare una valutazione, però non perché parto prevenuto. Ieri io nei confronti di Allegri ho detto determinate cose, mi avete ascoltato, nei giorni scorsi, e qualcuno un po' fessacchiotto può pensare, ah, questo ce l'ha con Allegri. Ieri Allegri fa cose che mi piacciono e vedete, lo sto riempendo di complimenti, quindi chi ha pensato questo oggi dovrebbe dire, ah, ho pensato male di Paolo, che era un suo fatto personale. Non c'è niente di personale, se c'è qualche cosa mia nei confronti di Allegri in questo momento c'è solamente un grande tifo per lui, ma non per lui, per lui in quanto allenatore del Napoli, che sapete siamo qui tifosi del Napoli. Detto questo, mi è piaciuto molto quando lui, rispondendo alla domanda su Favasuli, ha detto sì, però comunque bene in questo ruolo, ma comunque deve fare l'esterno basso. Questa è una risposta, se la posso definire così, offensiva. E visto che Allegri tutti lo bollano come, e anch'io lo sospetto spesso, che sia uno che pensa troppo alla fase difensiva, alla quale bisogna pensare, ma un po' meno a quella offensiva. Ieri che lui mi dice che Favasulli lo vede più come esterno basso, dopo che Favasulli ha giocato benissimo come esterno alto, a me fa molto piacere sentire questa affermazione. Vuol dire che vuole un calcio molto propositivo, e vuol dire anche che lui poi per quel ruolo c'ha Politano, c'ha Neres, c'ha Giovane, c'ha Vergara, non vuole arrivare a questa soluzione Favasulli, che per il momento invece è corretto che lui utilizzi anche in quella posizione. Però diciamo a situazione normale, con tutti quanti in buona condizione, quello è un posto dove si devono alternare Politano, Neres, qualche volta ci puoi mandare Vergara, come ha fatto anche a Genova, e qualche volta quando rientrerà anche Giovane. Enzo.
4: Ciao. Vabbè, chiaramente chi ti conosce lo sa che non hai pregiudizio di essere male, no. Posso essere sempre diciamo in contatto, ma non masco la pregiudizio di chi ti conosce, lo so.
1: Enzo, non è che ti sento granché, però ti ringrazio, ma non ti sento granché. Vediamo un attimo di migliorare l'audio. Vai. Forse l'auricolare, non lo so, viva voce, vedi un attimo tu quale può essere il problema. E vediamo Enzo di nuovo. Vediamo un attimo. Enzo, ciao.
4: Sì, ciao Paolo, ciao.
1: Vai.
4: Ti sente adesso?
1: Sì.
4: No, dicevo chiaramente, io non condivido soltanto il fatto che secondo me Allegri invece è una persona che io non lo sopporto già, lo sappiamo, però comunque si sa che è un grande allenatore, secondo me è uno che si ha già avanti. Secondo me, diciamo, io penso questo. Una cosa che mi piace molto è il fatto che lui, secondo me, difetta di Conte, diciamo, me lo fa preferire, il fatto che lui mette del bull al centro di questo lato. Cioè, quando lo sento dire che del bull lo mette al centro, è la cosa, diciamo, perché è molto semplice, diciamo, la prima cosa da fare, secondo me, cioè, è già l'importanza che sta avendo del bull.
1: Enzo, vai a chiudere perché sto facendo una fatica a capire quello che dice enorme.
4: Ah ok, no, una cosa ti volevo dire, che dirà Luca, vediamo la tua opinione.
1: Che dirà?
4: Luca.
1: Ah.
4: Che dirà Luca.
1: Ciao Enzo, grazie, sarà una delle risposte più veloci della storia, un altro, è la mia risposta. Marisa.
5: Ciao Paolo.
1: Ciao, buonasera.
5: Qualche po' di tempo fa ci siamo sentiti e io ti dissi che girava in rete un video su Badiashile, ti ricordi?
1: Sì, mi ricordo.
5: Ecco, voglio sapere, alla luce della sostituzione fatta qualche domenica fa con appunto lo stesso
1: a Milano.
5: A Milano, vorrei sapere da te che cosa ne pensi, se quello che ho pensato io magari trova conferma, oppure se è troppo secondo me è troppo presto per dare un giudizio, però diciamo che lui si è preso una grossa responsabilità di errori che ha fatto a Milano.
1: Io su quella partita mi sono espresso ampiamente. Io avrei lasciato Rafa Marin sul centro sinistra.
5: Bravo, è questo che volevo sapere.
1: Senza andare a toccare niente, il mister ha ritenuto. Forse si è pentito da quello che pare.
5: Si è giocata la partita,
1: anche lui di quella scelta. Poi quanto sia stata determinante? È stata determinante, come è stato determinante il fatto che non l'abbiamo messa dentro. Nel calcio le cose determinanti in una partita, no, quelli che vanno alla ricerca dell'evento determinante, a volte ne sono tanti. E a Milano ne sono stati tanti.
5: Proprio un giudizio su di lui.
1: No, ce l'ho molto veloce. Era un giocatore tra i più promettenti, giovani difensori del calcio europeo. Tanto è vero che il Chelsea non è che l'hanno preso così, hanno speso un sacco di soldi per prenderlo, poi è stato rallentato dagli infortuni, quindi finora non è che esiste una storia di Badiashile deludente come giocatore, esiste una storia frenata da problemi fisici.
5: Ho capito, forse noi non avevamo bisogno di qualcuno con problemi
1: fisici. Se si ripiglia, innanzitutto se sta bene, in questo momento deve ritagliarsi lo spazio, deve fare pure in fretta perché Beukema è tornato, Marianucci tornerà, Buongiorno tornerà, quindi adesso lo spazio credo che in questo ciclo di 9 partite uscirà di nuovo per lui, questo ciclo dopo la sosta, certo, in questo momento ne siamo pochi.
5: Comunque
1: lì dietro
5: il Lang non è dispiaciuto, voglio dirti questo.
1: No, non male. Grazie Marisa.
5: Prego, ciao.
1: Pubblicità.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Allora, due domande di Jenny da Ponticelli. Gilmour e Lobotica insieme bene, ma si può fare anche con altri, con McTominay, con Anguissa, si può fare anche con altri quella tipo di costruzione. Comunque bene, tutti e due insieme bene, l'avevo sempre pensato. E cosa ne pensi di Aquilani, di come fa a giocare il Sassuolo? Molto bene. Ha cambiato anche, almeno come sistema, non come principi, no, però come sistema ha cambiato, giocava a 3 a Catanzaro, ora sta giocando a 4, però mi piace la sua idea di calcio. Allora, andiamo qua, non so che dire a questo amico, perciò vado oltre su una cosa di Calvarese, Gazzetta, non so di che stiamo parlando. Osservazione, ormai si guardano più i numerini che le partite. Sul perché De Bruyne passa la palla sotto porta viene letto come 0xg quando in realtà è leggibile come un'occasione enorme. Torniamo a guardare il campo e come si corre, come si tocca la palla e quante azioni si creano in generale, altrimenti si diventa come l'intelligenza artificiale. Antonio, lo sai perfettamente mentre mi scrivi questo messaggio che non la penso così, perché si può tranquillamente guardare quello che dici tu e si deve guardare quello che dici tu, e si devono contare anche il numero delle occasioni pericolose che fai tu e quelle che lascia l'avversario, che è sempre il dato più importante. Però ci sono dei dati, chiamiamoli così, sottodati, perché il dato più importante è il risultato, poi il secondo è palle gol lì e palle gol tu, però come si arriva a questo? Ci sono una serie di informazioni utili che si raccolgono con i dati, con i numerini e con tante valutazioni che oggi si possono fare e dalle quali non è che non prescindiamo noi perché ci siamo fissati, caro Antonio, dalle quali non prescindono tutti i grandi allenatori, tutti i grandi club, e che si pensi e che ne dica, nemmeno Massimiliano Allegri prescinde, perché poi ogni tanto nelle sue risposte scopriamo, dico così, che anche lui se li va a guardare con grande attenzione, li studia, analizza le partite come devono fare tutti gli allenatori. Quindi per favore non scherziamo su questo, non alimentiamo, non dica a te Anto, non alimentiamo l'ignoranza calcistica, sto parlando, non conta niente i dati, le statistiche, l'importante è quello, per favore non andate dietro a queste cose che è svilente dal punto di vista intellettivo, non calcistico, perché teniamo degli strumenti che arricchiscono le nostre conoscenze, non capisco perché non sfruttarli e fare questi passi all'indietro e tornare alla preistoria dell'occhiometro, come dico io, che è una cosa molto presuntuosa. Io vado lì, vedo la partita e decido io chi ha giocato bene, chi ha giocato male. Ho capito che saremo pure competenti, incompetenti, quello che vuoi tu, però non riesco a capire perché non dobbiamo sfruttare degli strumenti che ci dicono se il nostro occhio ha visto bene o non ha visto bene. Mi sembra molto umile e corretto come come passaggio. Vabbè, poi fate come volete, ma voi tifosi fate come volete. Voi cari colleghi, no. Se c'è qualche collega che mi sta ascoltando, no. Noi è un lusso che non ci possiamo permettere. Dire io me ne frego dei dati, io guardo solo la partita. Noi giornalisti non ce lo possiamo permettere. I tifosi possono fare quello che vogliono, chiaramente. Grande Paolo, mancano 7 giocatori, siamo alla 4ª partita fra noi tifosi e voi giornalisti, non tutti, sembra che dobbiamo lottare per non retrocedere. Antonio da Varese, forza Massimiliano. No, chi ha detto questo? Sto mantenendo la calma a non fare proiezioni, quello che può fare Napoli, Scudetta, Champions, quello evitiamo di fare queste proiezioni, perché il calcio ci insegna che poi le cose cambiano molto velocemente, quindi su questo calma veramente. Le partite invece no, le partite nessuna calma, le partite che si giocano le dobbiamo commentare o no? Le partite che si giocano le dobbiamo commentare, e quindi se sono negative speriamo poche, speriamo mai più, se sono positive con grande gioia veniamo qua e le commentiamo. Paolo, ho notato che in uscita siamo migliorati, bravo, te ne pare? Molte riproporre Favasulli, Quinto in altri modi, secondo te la Lega ha cambiato qualche cosa? Mauro da Portici, sì, molte cose, perciò ho apprezzato ieri la sua scelta, le sue scelte le ho apprezzate molto. Vediamo quest'altro messaggio, poi torniamo tra poco a telefono. Allora, ho letto in un'intervista di un noto giornalista che diceva che il problema di De Bruyne è quando ritornerà McTominay, secondo te possono coesistere insieme? Complimenti Domenico. Non lo so, il giornalista sarà noto, però non so di chi parli, veramente non so di chi parli, sarà pure noto, però non riesco a capire se si è aggiornato con i tempi e sa che si giocano 50-60 partite in un anno e che ai noi De Bruyne e McTominay non c'hanno manco 15 anni e quindi devono riposare ogni tanto. Quindi noi dobbiamo fare le rotazioni, sinceramente questo problema è quando torna quello, chi gioca? Mi sembra una domanda bella, vecchia e superata da come si deve gestire oggi una squadra, quindi non ci vado dietro a questi discorsi. Servono veramente tanti giocatori per fare una stagione buona e adesso sta giocando quello, rientrerà quell'altro, giocherà quell'altro, ma tutto quello che si può fare si deve fare e non è il caso di pensare mai che un giocatore possa essere, torniamo a telefono anche Ciro, che un giocatore possa essere dimenticato in panchina o uno possa essere, discorso opposto, stremato facendolo giocare sempre, nessuna delle due va bene. Poi stiamo anche vedendo, nemmeno quest'anno, dico anche l'anno scorso, dove a un certo punto mancavano tanti giocatori e comunque i risultati si portavano a casa. Il Napoli è arrivato comunque secondo con tanti giocatori che sono mancati per mesi e mesi e con alcune partite dove ci siamo presentati con 7, 8, 10, 11 giocatori assenti importanti. Che cosa significa, se vogliamo fare una valutazione bella semplice? Che cosa ci ha detto questo andamento della scorsa e anche un po' dell'inizio di questa? Ci dice che la rosa è livellata, no? Se escono i super big e entrano gli altri e i risultati più o meno non cambiano, vuol dire che è abbastanza livellata. Ma non sto dicendo che sono tutte 22 uguali, per carità, ho detto abbastanza livellata, nel senso che non è un trauma se togli qualche volta, fai riposare qualche big, non è un trauma per la squadra. È chiaro che poi ci sono partite e momenti dove qualcuno ha qualche cosa in più, ma questo mi sembra ovvio, inutile anche dirlo. Antonio.
6: Ciao, salve Paolo, buonasera. Paolo, ciao. Volevo fare questa disamina con te, cioè nel senso che abbiamo visto che come contro il Genova, il Napoli, diciamo, dopo un primo tempo di attesa, poi nel secondo tempo è riuscito un attimo più a venire fuori, anche andare a prendere un po' più alti. Secondo te è un...
5: Ieri però non c'è stata questa attesa, Anto, ieri non l'ho vista questa attesa.
6: No, diciamo che ieri...
5: Primi 21 minuti, 3-4 palle gol abbiamo fatto.
6: Il Napoli, anche perché diciamo era un po' il Bologna un po' più remissivo, era proprio questo il discorso che ti volevo chiedere. Contro squadre come per dire la Roma, che ti viene a pressare subito uomo contro uomo. Secondo te il Napoli è una scelta per un dispendio di energie che facciamo, perché forse Allegri sa che un certo tipo di partita non lo può sostenere.
5: Ma guarda, Milano dice ad Allegri delle cose diverse. Cioè dice che il Napoli, e anche Rachmani ieri mi è piaciuto molto che l'ha detto, non dobbiamo difendere aspettando, dobbiamo andare a difendere anche più su, e se noi facciamo questo, incredibilmente devo dire, ma è vero, siamo più forti offensivamente perché siamo più vicini alla porta avversaria, ma siamo più forti anche difensivamente, più alti siamo, più coraggio abbiamo, miglioriamo in tutte e due le fasi.
6: È quello che diciamo io da tifoso auspico, cioè che diciamo non sia un'idea di Allegri o che sia un qualcosa dettato dalla partita, che poi nelle dinamiche
5: Esatto. Allora poi dopo ci stanno, noi dobbiamo essere bravi a capire che qualche volta è una scelta e lì possiamo criticarlo il mister se è una scelta, qualche volta è semplicemente che l'avversario riesce a portarla su determinati binari e allora tu accetti, sei costretto ad accettare e ti devi difendere, però lì dobbiamo difenderci in un modo diverso, non così remissivi.
6: Quello che è successo con il Como, perché poi comunque il Napoli nel secondo tempo con il Como è venuto fuori, cioè voglio dire il Como è la squadra che in questo momento ti costringe tra virgolette a
5: ragazzi, voi lo sapete come la penso, l'Arsenal è fortissimo, però la partita più brutta è stata quella con l'Arsenal, invece tutti hanno elogiato il Napoli contro l'Arsenal, invece è stata una partita orribile, invece col Como e con l'Inter cose buone ci sono dentro.
6: Va bene, era questo Paolo, io spero che il Napoli pian piano, via via, anche i calciatori stessi, riintegrando qualche calciatore, perché comunque il turnover è importante, gente come McTominay, chissà che se ne dica, servono come il pane al centrocampo del Napoli, allora spero che questo ci possa portare man mano a prendere coraggio, a vedere molte più partite con questo tipo di fase, cioè che siamo noi cerchiamo di andare a prendere l'avversario con una difesa più alta e dove si costruiscono poi più opportunità anche da gol.
5: Dobbiamo convincerci tutti, ma più che noi e che i giocatori si deve convincere di questo, e penso che lo sta facendo Massimiliano Allegri.
6: Va bene, grazie Paolo,
5: ciao, Anto,
6: ascolto per radio.
5: Grazie. Noi stiamo facendo il nostro lavoro da tifosi del Napoli, nel nostro piccolissimo, nel mio piccolissimo, che posso parlare in radio e in TV, sto provando a dire quella che credo sia la strada migliore per ottenere i risultati migliori. Allegri sta facendo il suo percorso, credo che si stia convincendo anche lui di questo, non certamente perché lo dico io, non sto dicendo questo per carità, però si stia convincendo che questo serve. Vedo che anche calciatori che ogni tanto le dicono le cose hanno la stessa idea, la storia del Napoli la conosciamo, insomma tutto converge nella direzione delle cose che chiedeva pure Antonio in questa telefonata. Daniele.
7: Ciao Paolo.
5: Ciao.
7: Allora, ti volevo ringraziare perché dopo aver visto la partita del Napoli credevo di non capire niente di calcio, perché ho sentito delle critiche stamattina allucinanti e veramente ho detto forse io non ne capisco di calcio. E ho visto un Napoli che era messo bene in campo, aveva una certa sicurezza, ha fatto un'organizzazione di gioco, un pressing senza correre, però organizzato, forse perché l'ho vista a 20 metri da te, quindi da lì si vedeva bene il movimento di tutta la squadra e non dalla televisione.
5: Guarda, che ti devo dire, Daniele, che ti devo dire, come si dice, dobbiamo rispettare le opinioni e le valutazioni di tutti, però non si deve litigare io, Daniele, con chi l'ha vista diversamente da noi, sono quelli che l'hanno vista diversamente da noi che devono litigare con i dati, cioè andassero a litigare con i dati, non con noi.
7: Infatti,
5: i dati dicono quello che stiamo dicendo io e te, quelli che non l'hanno vista così si possono appiccicare con SofaScore, litigate con SofaScore, vai.
7: Infatti diciamo volevo essere supportato da quello che ho visto,
5: Ma non devi essere supportato da me, ti ringrazio che vuoi il supporto mio, ma devi essere supportato da questi dati che ti dicono che l'hai vista bene tu, Daniele, non ti preoccupare, l'hai vista bene tu.
7: Sì, l'unico dato forse, non so perché ripeto, non ne capisco di dati, che parlavano di poche occasioni di gol.
5: Alla faccia del biscottino, 10 palle gol ha fatto il 10 palle gol, basta. Questo è ancora più facile, non bisogna andare a vedere nessun dato, nessun sito specializzato. Questo basta andare su DAZN che trasmette la partita e scrivere highlights, premere il tasto sugli highlights. Te li vai a vedere, il Napoli ha fatto 10 palle gol.
7: Ma infatti io, guarda, proprio esagerando, sembrava Napoli-Arsenal al contrario, no? Ho detto forse io, è la prima volta che l'ho visto così dall'alto, che si vede, cioè non dalla televisione. Sì. Ho fatto 600 km da Bologna per vedere questa partita e finalmente ho visto dei momenti, perché dalla televisione non ti rendi conto. E per me è un giudizio positivo, al di là, diciamo, del valore dell'avversario, ma come organizzazione di gioco, che ha parlato male di De Bruyne o di altri, cioè lì era una palla in cassaforte, era un gioco che si spostava.
5: Chi ha parlato male di De Bruyne, ripeto quello che ho detto 30 secondi fa, si può appiccicare con quelli che fanno il rating, che è una valutazione oggettiva delle prestazioni dei calciatori, no? Se si parte da 6 e in base alle cose buone, le cose ti aggiungono punti, in base a quelle negative ti tolgono punti, tolgono punteggio e alla fine esce un dato. De Bruyne ha chiuso con 8.1. Se vi volete appiccicare con questi qua, appiccicatevi con quelli che fanno questi.
7: Veramente. L'ultima cosa, ti rubo solo 30 secondi. E quando sulle fasce, andiamo sulle fasce, purtroppo non ci sono altri giocatori nostri che fanno densità. Il Bologna aveva sempre quei 2-3 giocatori, no, che sulla fascia, quando arrivavano sul fondo, che facevano quei giochini che tiravano fuori dall'area un po' i giocatori. Noi questo giochino, cioè, per dire, Spinazzola,
5: però ne abbiamo lavorato bene. Ti dico una grazie Daniele, ti dico una cosa.
7: Ciao, grazie mille comunque.
5: Grazie a te. Ti dico una cosa, che non so quanti hanno visto le partite del Bologna prima di venire a Napoli. Già nei dati, ma oltre a tutto anche avendo le viste, vi dico che il Bologna, pur avendo fatto un solo punto prima di venire a Napoli, ha giocato 3 buone partite. Le 2 che ha perso le ha giocate molto bene. Io ho visto tutta Bologna-Lazio, doveva vincere il Bologna, ha vinto la Lazio all'ultimo minuto con un gol di Frattesi, ma con un po' di fortuna, e meritava il Bologna, che ha costruito tanto, è stato molto nella metà campo avversaria, ma aveva impressionato molto. E beh, tutte queste impressioni positive che ho avuto sul Bologna non le ho avute sul Bologna di Napoli. Vuoi vedere che è stato pure merito nostro? Perché sto sentendo molti dire sì, vabbè, però il Bologna è scarso. Però faccio una domanda, rispondetemi sinceramente. Quelli che stanno dicendo il Napoli ha battuto il Bologna, che è una squadra scarsa, avevano visto le altre partite del Bologna? Fatemi avere qualche dubbio. Francesco.
8: Ciao Paolo, buonasera. Io proprio mi volevo attaccare a quello che stavi dicendo adesso. Il Bologna, visto ieri, effettivamente a me non è sembrato una squadra.
5: Può darsi pure merito nostro, no?
8: Può darsi anche merito nostro, sicuramente. Poi il Napoli ha fatto le altre partite, diciamo, contro 3 squadre fortissime, quindi l'Inter, l'Arsenal, e io metto anche il Como tra le squadre fortissime, perché è attrezzato, gioca bene, e poi il Genoa, che ancora non si è capito che tipo di campionato farà. Io voglio vedere il Napoli con la Fiorentina, perché adesso hanno ritrovato comunque un entusiasmo con l'allenatore, e quindi prima di dare un giudizio volevo aspettare questa partita, tanto è vero che credo che da lì si inizierà veramente a capire il livello.
5: Sì, però però fammi dire una cosa, noi Fiorentina-Napoli dovremmo dare un giudizio su Fiorentina-Napoli, non è che Fiorentina-Napoli, se va bene, abbiamo risolto tutti i nostri problemi, e se va male è finito il campionato,
8: No, intendo,
5: quindi è importante perché arriva prima della sosta, quindi direi importantissima, non importante, però pure questa non è che decide, non è che ci darà le indicazioni definitive sul prosieguo della stagione. Le stagioni cambiano, ragazzi, questa cosa qui la sappiamo, l'abbiamo visto noi 3 volte siamo diventati campioni d'inverno senza poi vincere il campionato. L'anno scorso il Milan stava abbondantemente dentro la Champions, nelle ultime 10 giornate c'è uscito, quindi le cose cambiano pure a aprile, pure a maggio, figurati adesso come facciamo a capire tutta la stagione in che direzione andrà.
8: Paolo, poi l'ultima su Lucca, a me dispiace perché sto ragazzo ci sarebbe comodo, però io ho visto un giocatore oggi veramente impresentabile. Mi dispiace perché è un giocatore del Napoli, però oggi è un giocatore che ha anche 20 minuti.
5: Ieri non ha giocato male, ha fatto un paio di scelte sbagliate, però non ha giocato male, pure con l'Arsenal non è entrato male. Se vogliamo fare un confronto con le altre volte dove non riusciva manco a tenere palla, diciamolo, perché purtroppo l'abbiamo visto e lo possiamo dire, invece nelle ultime due partite almeno ha difeso bene il pallone, poi dopo qualche cosa è mancato anche ieri.
8: Cioè io spero che diventi utile, perché a noi ci serve,
5: ma fino a gennaio lui ci sta e quindi dovrà giocare spesso. Sì.
8: Però vedi, il mercato, poi una volta ci sentimo, il mercato è diventato che noi volevamo fare certe cose, non siamo riusciti a farle perché non sono i colpi in uscita, non sono riusciti a concretizzarsi.
5: Allora, più che i colpi in uscita, quello che chiedeva il Napoli per farli uscire, capito? Cioè questo è il problema, che in uscita non è che nessuno li voleva, ma li volevano a condizioni che il Napoli riteneva non corrette.
8: Almeno proviamo a valorizzarli, poi chissà come andrà.
5: Ha fatto questa scelta il Napoli, ma dobbiamo sperare che sia stata quella giusta. Grazie Francesco.
8: Forza Napoli, ciao, grazie.
5: Ciao, pubblicità.
9: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Autoscala, guida il tuo futuro.
11: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
10: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
12: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
13: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
12: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
13: E sai perché?
12: Perché siamo da più me.
13: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
14: Da più me.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
15: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
16: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
15: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
16: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
15: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
17: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
18: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
19: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
20: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
21: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
22: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
21: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Peppino da Modena, sinceramente sono d'accordo con te, ho visto un buon Napoli, a me è piaciuto per il primo tempo, poi ho visto un ottimo De Bruyne che sta crescendo a vista d'occhio. Con tutti gli uomini fuori per infortuni e quelli che vanno in panchina, ma non sono più di tanto disponibili, Allegri sta cercando di fare buone cose. Purtroppo i miracoli non si possono fare, ci vuole pazienza. Questo è il messaggio di Peppino, che poi fa un paragone, però non lo posso leggere perché c'è il nome di un altro collega, che insomma tu eri d'accordo con me, non con quest'altro collega, va bene. Enzo, ciao.
23: Ciao.
5: Paolo.
23: Paolo, scusa.
0: No, complimenti sempre. No,
5: grazie.
0: Volevo un parere da te. Tu, io, poiché ti seguo sempre in ogni occasione, perché con la partita sempre sulla rivista, e dopo la partita ti ho visto un po' deluso con dei, diciamo così, pronostici, cioè di riflessione un po' negativa su
5: Napoli. Ieri no.
0: No, rispetto a questa sera, dico, stasera ti dico più...
5: No, ieri no. Io vabbè che le idee è giusto cambiarle, ma sulla partita di ieri la mia idea è stata la stessa, non a fine partita, durante tutta la partita. Se vai a riascoltare la radiocronaca, c'è Vincenzo che l'ha fatta.
0: Ho detto cose
5: molto positive. A me è piaciuto il Napoli, ho fatto subito i complimenti ad Allegri anche sui cambi fatti coi tempi giusti, quindi non ero negativo ieri.
0: No, perché specialmente all'inizio, perché con Vergara a sinistra.
5: Ma Vergara non ha giocato a sinistra, questo è un altro errore che sta circolando, perché qualcuno si è fermato alle formazioni iniziali. Vergara a sinistra ci è andato, lo trovate pure nelle mappe di calore, lo trovate molto a sinistra, perché ci andava, ma nella fase di non possesso, e quindi ha stazionato molto largo, perché nel non possesso doveva prendere Olmo e stava a sinistra, ma nella fase di possesso non c'è stato mai a sinistra, non ha giocato un pallone sulla linea laterale, è stato stretto dentro e sulla linea in ampiezza ci andava Spinazzola. Perché, dico io, non vediamo le partite con attenzione? Non dico a te, insomma, a quelli che le devono raccontare.
0: No, lo devi dire pure a me, perché io vedo le partite solo per divertirmi.
5: Giustamente le devi divertire, ma chi ci deve lavorare non può dire Vergara ha giocato a sinistra, perché dovrebbe avere almeno la bontà di precisare ha giocato a sinistra nella fase di non possesso, ma in possesso Paolo, doveva stringere.
0: Paolo, tu sei un professionista esemplare, noi siamo dei tifosi.
5: Ma infatti non ce l'ho con te, Enzo.
0: No, ma ce fai bene se ce l'hai con me, perché pure io...
5: Ma quando mai? Ma perché ce l'avevi con te? Tu fai altro nella vita, io parlo di chi fa questo lavoro.
0: E poi c'è un altro contesto da chiarire subito: quando una partita si deve vincere per forza diventa più difficile, perché il Napoli ieri
5: questo è vero.
0: Per forza,
5: questo è vero, c'era un po' di tensione, passavano i minuti, il pallone non entrava,
0: bastava malauguratamente che quell'unico tiro in porta
5: può capitare nel calcio, come no?
0: Ci stamattina ci mettevamo la scopa in fronte, come
5: no è vero, tempo. È vero questo. Infatti io, guarda, ero preoccupato, non perché il Bologna mi portasse a essere preoccupato, ma perché ho pensato, vuoi vedere che si è proprio storto sta stagione, senza meritare vengono all'ultimo minuto ci beffano. Grazie Enzo.
0: Ciao Paolo, ancora grazie a te.
5: Grazie a te. Christian.
1: Sì, salve Paolo, buonasera e complimenti.
5: Grazie.
1: Salve, le volevo dire... Se anche lei ha notato che noi abbiamo Anguissa pure e McTominay pure, no?
5: Sì.
1: Adesso sta giocando Gilmour. Noi abbiamo in impostazione due play, giusto?
5: Sì.
1: Stiamo giocando un po' meglio, anche io ieri vedevo gli inserimenti di Lobo fino in area di rigore, soprattutto poi ha portato al gol decisivo.
5: Guarda, in certe partite può essere la soluzione ideale, ma non sempre, poi va benissimo Anguissa, va benissimo McTominay, per carità, non li discutiamo. In certe partite, però, avere questi due motorini che si muovono molto per il campo, come Gilmour e Lobot, che sanno impostare anche il gioco, è una bella soluzione.
1: Ok, poi un'altra domanda su Papasuli.
5: Sì.
1: Le crede che a lungo andare potrà fare più minutaggio come terzino? O più minutaggio come alla destra?
5: Secondo me tutte e due, però io ho lo stesso auspicio di Allegri. Se lui viene a fare minutaggio come terzino è un bel segnale, vuol dire che attacchiamo, vuol dire che vogliamo un terzino che spinge molto. Per carità, c'è Di Lorenzo lì che non si discute, però può giocare a sinistra, non è che Di Lorenzo le deve fare tutte, e quindi una bella soluzione. Poi lui è duttile, qualche volta giocherà anche alto, però alto, come ho detto prima, non ci dimentichiamo che abbiamo anche Neres, abbiamo anche Giovane quando rientra, quindi Politano ovviamente il titolare.
1: Siamo pieni di armi,
5: anche perché oggi bisogna dirlo, oggi bisogna spezzare una lancia a favore di Politano, perché così come si esagera quando si dice Politano è inamovibile, e non esageriamo, Politano è un buonissimo giocatore, però si deve alternare, come successe con Lozano, con Elmas, si deve alternare con altri, è giusto che si alterni, però mo nemmeno che Politano non deve giocare più, non esageriamo, perché è uno che ha dato tanto al Napoli.
1: Ma stanno criticando troppo,
5: non esageriamo.
1: Ha fatto vincere due scudetti alla sua
5: esatto.
1: Titolare, voglio dire, quindi
5: ciao Cristian,
1: è stato gentilissimo,
5: grazie,
1: forza Napoli.
5: Grazie. Attenzione, si salva il Torino su un'azione pericolosissima della Roma, che vi devo dare questa brutta notizia, non ve la devo dare. Ha fatto 20 minuti di un'intensità e di una qualità impressionante in casa del Torino. Sono forti, c'è poco da fare, non è che lo sto scoprendo io adesso, ma vediamo come va sta partita. Ma sono è una squadra molto molto cresciuta rispetto all'anno scorso, dove non dimentichiamo comunque chiuse con la qualificazione Champions e con un crescendo nella seconda parte della stagione. Antonio.
2: Ciao Paolo, buona serata. Senti, io riguardo la partita di ieri, quando ho iniziato a vedere la partita mi è piaciuto l'atteggiamento del Napoli. Comunque è stata una squadra che, anche se il Bologna poi si è proposto poco, ma il Napoli comunque è andato lì a pressare, invece di avere quell'atteggiamento rinunciatario che abbiamo visto in altre partite, anche col Genoa, se vogliamo, abbiamo giocato rinunciando
5: a
2: cercare di giocare. L'unica cosa che sto notando in questa squadra, e forse anche perché abbiamo una mancanza di uomini chiave come Anguissa e McTominay, è l'intensità che avevamo l'anno scorso in mezzo al campo. Napoli le dominava proprio fisicamente le partite l'anno scorso. Quest'anno forse, ma anche quando giocavamo con doppio play, Conte, se mi ricordo bene il primo anno, il Napoli comunque era uno schiacciatazzi. Questa cosa vedo che manchi un pochettino quest'anno, e poi secondo, a mio avviso Allegri l'unica mossa forse sbagliata, Vergara su centrodestra forse poteva dare di più in appoggio.
5: Sono d'accordissimo, mentre... bravo, per me quando arriviamo a questa soluzione di chiudere con due dietro Højlund, cioè Vergara e De Bruyne, bisogna trovare il modo di far giocare Vergara sul centrodestra e De Bruyne sul centrosinistra, un ulteriore miglioramento.
2: Io credo che l'abbia fatto perché aveva Politano e pensava che si pestassero un po' i piedi se andavano.
5: No, l'ha fatto
2: posizione.
5: Forse perché ha pensato, può darsi quello che dici tu, però l'altra ipotesi è che l'ha fatto perché poi nella fase di non possesso preferiva far correre più Vergara tutta la fascia dietro Holm che tenere invece più vicino a Højlund De Bruyne. Questo poi ha determinato di conseguenza, hai capito?
2: Sicuramente. Però un'altra cosa, io sinceramente parlando, come mi collego anche al tifoso di prima, io mi dispiace, ma anche i 10 minuti a Lucca non gli daremo più.
5: Purtroppo mo questo dobbiamo, è obbligato il mister, perché Højlund se no poi tra poco non ce la fa più. Ti devo salutare, è finita la puntata, grazie a tutti, ci sentiamo domani alle 18 con 442, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata.
4: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: piante e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buonasera, da Lucio Pengo. In apertura un arresto per una gravissima accusa di violenza sessuale. È stato arrestato un 26enne di Castellammare di Stabia accusato di aver sequestrato e violentato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta attraverso i social network. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la giovane sarebbe stata attirata con l'inganno in una cantina dove sarebbe stata trattenuta per diverse ore subendo violenze e minacce. L'arresto è arrivato al termine di oltre un mese di indagini condotte dai carabinieri. Le accuse a vario titolo sono state di violenza sessuale, lesioni personali, sequestro di persona aggravati. Determinate la denuncia della vittima, il suo racconto avrebbe trovato riscontri negli elementi raccolti durante le indagini. E siamo sulla cronaca. Un arresto a Napoli, un 59enne è finito in manette dopo non essersi fermato all'alto della polizia in via Foria. L'uomo in sella ad uno scooter, risultato poi provente di un furto, avrebbe tentato la fuga travolgendo uno degli agenti impegnati nel controllo. Per il 59enne sono quindi scattate le manette. Maxi sequestro della Guardia di Finanza nel Napoletano. Beni immobili, mobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo superiore ai 4,5 milioni di euro sono stati sequestrati oggi dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nei confronti di due persone al centro dell'inchiesta. I reati di tentata estorsione per usura e intestazione fittizia di beni provenienti da condotte usuraie commissi a Villa Ricca. Le indagini sono partite da segnalazioni di operazioni bancarie sospette legate a compravendite immobiliari, hanno permesso di ricostruire, secondo gli investigatori, le operazioni illecite e di risalire ai presunti responsabili. Ancora Villa Ricca, dove i carabinieri hanno bloccato un presunto pusher. Un 45enne di Napoli è stato sorpreso mentre cedeva una dose di droga al centro storico di Villa Ricca. L'uomo avrebbe tentato la fuga ma è stato bloccato dai carabinieri della locale stazione guidati dal comandante Amati. Si tratta di Maurizio Abbagnano. Al termine dell'udienza di convalida, il GIP ha disposto per lui gli arresti domiciliari. E chiudiamo con lo sport, con il Napoli che torna alla vittoria al Maradona. Nella quarta giornata di Serie A arriva la prima vittoria stagionale in casa degli azzurri, che superano 1-0 il Bologna e interrompono la striscia di 3 sconfitte consecutive tra campionato e Champions. Decisiva al 66esimo minuto la rete di Lobotka servita dal giovane Favasuri, una vittoria importante per il Napoli che ritrova anche fiducia dopo un periodo complicato. Domani i partenopei torneranno ad allenarsi per iniziare a preparare la trasferta di Firenze, appuntamento domenica 26 settembre alle 12:30, ultima gara prima della lunga sosta dedicata agli impegni del nazionale. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

Eccoci qua, ben ritrovati, buon inizio settimana a tutti, amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Ciro Froi, Annello Iorio che curranno la parte tecnica, da Emanuele Calaiò. Ricordiamo i numeri di telefono che ci volesse contattare per il filo diretto: 081 546 6873 per gli audio WhatsApp o anche scritti 342 00 00100. Buona prova da parte degli azzurri, che comunque vincono la prima partita al Maradona, una vittoria importante che comunque dà fiducia. Non era facile contro un Bologna che comunque si chiudeva bene e che comunque i punti che c'ha secondo me non sono veritieri, perché meritava qualcosina in più. E poi quando perdi tre partite sai, mentalmente non sei mai lucido, c'è tanta tensione, c'è paura di non portare a casa il risultato, quindi anche con l'ultima in classifica sarebbe stato comunque difficile. Però se devo analizzare la partita come ogni lunedì, dico che comunque il Napoli, oltre a vincere la partita, ha anche convinto, soprattutto nel secondo tempo, dove, quando il Napoli riesce comunque ad alzare il baricentro, andare a fare un po' di pressing e a fare questa pressione in avanti, è tutta un'altra storia. Quindi si è vista anche la condizione fisica, secondo me, migliore. C'è stato anche un buon primo tempo, perché il Napoli comunque ha creato una palla gol sfortunatissimo con Højlund, 2, anche la palla di Vercara, anche il rigore in movimento di De Bruyne, che la Zolla gli ha fatto alzare un po' la palla, comunque ha creato, però mancava quel pizzico di intraprendenza, quel pizzico di personalità, quella lucidità di imbucare, di dare quei palloni comunque a Højlund negli ultimi 25 metri. Si è fatta sempre la scelta sbagliata. Il Napoli l'ha vinta nel secondo tempo, perché ha praticamente messo alle corde il Bologna tutto il secondo tempo dentro l'area, con gli inserimenti delle mezzali e degli esterni che andavano a chiudere la porta. È chiaro che il Bologna faceva fatica comunque a marcare. E poi la chicca, che il Napoli ha vinto la partita, si parlava di intraprendenza, si parlava di

0: Allegri è entrato e ha subito fatto il tunnel, ha messo quella palla, ha fatto l'assist, non la buttava mai, anche in mezzo a tre si vedeva che stava carico, e l'avevamo visto anche in Champions League. C'è la cosa che mi sorprende di lui, è quello che vorrei vedere da tutti i giocatori del Napoli, proprio la fame, la voglia di spaccare il mondo. Il Napoli ha vinto la partita così, perché la voleva, perché voleva vincere, perché comunque diciamo le tre sconfitte consecutive pesavano. Quindi il Napoli ritorna a vincere, una vittoria che dà tanta fiducia, e quindi diciamo bene così. Adesso c'è anche da provare a vincere anche a Firenze, per andare alla sosta, per mettere fine in cascina, per avvicinarsi comunque alle altre. E bisogna fare una grande prova a Firenze, che la Fiorentina viene da una prima vittoria a Venezia, quindi anche lei ha un pizzico di fiducia in più e di motivazione in più. E poi a Firenze non è mai semplice, perché comunque la squadra ce l'ha, ha speso 200 milioni di euro quest'estate, quindi c'è Mastantonio, che comunque ha fatto il tripletto, un giocatore da tenere d'occhio. Però è già importante vincere col Bologna, così ti alleni un po' più serenamente, e andare alla sosta, secondo me, con questi sei punti sarebbe ottimo, perché poi Allegri ha tempo di preparare, di migliorare le cose negative che ancora ci sono in questa squadra, le lacune, per esempio anche nel primo tempo un giro palla molto lento, e questo primo tempo un po', diciamo, un po' contratto, è anche dovuto, secondo il mio parere, sulla scelta di Allegri di mettere Vergara alto a sinistra, perché per me diciamo si è data la zappa nei piedi da solo, perché Vergara comunque non è un esterno che può giocare a sinistra, lui deve venire dentro al campo col mancino, però partendo dall'altra parte, oppure andare a chiudere la porta inserendosi da mezzala, ma non su quella fascia. Quindi avrei puntato sicuramente magari su Lang il primo tempo a piede invertito, e infatti dopo il secondo tempo ha cambiato subito, mettendo Favasuli più alto e facendo fuori Vergara. Quindi niente, possiamo far partire il filo diretto, siamo live con i primi due posticipi di questa giornata, che va a concludersi con Inter-Udinese. Il Como è in vantaggio con il Parma, con gol di Ramos, e invece la Roma è ancora bloccata sullo 0-0 a Torino, e stasera, come ho detto prima, si chiude la giornata con Inter-Udinese. Partiamo, andiamo da Luca. Ciao Luca, sei in diretta.
1: Ciao Emanuele, buonasera. Ciao a tutti. È sempre un piacere parlare con te, e fortunatamente riesco sempre a prendere la linea.
0: Grazie.
1: Manu, allora, due cose brevissime, anche per non rubare troppo tempo agli altri. Allora, la prima cosa, è io sono d'accordo con te, nel senso, chi ha visto la partita ha visto un Napoli veramente... Allora, io la voglio premettere un dato. Era molto difficile questa partita, ma non per il tasso tecnico dell'avversario, ma per
0: l'aspetto, diciamo, mentale.
1: Esatto, e quella lo sai meglio di me, perché tu, cioè, hai fatto grandi successi in campo, e sai benissimo che significa andare in campo con una mente spinta.
0: Certo.
1: Io ho visto molti contrasti duri, nel senso andare a cercare proprio la palla e non l'avversario, e quindi la cosa mi ha tranquillizzato, perché quando cerchi l'avversario non stai mentalmente lucido, quando certo. Cerchi la palla nel contrasto vuoi andare a segnare. La seconda cosa breve è su Politano. Allora, tolto Milano contro l'Inter, non fa più gol, nel senso è listato attaccante, quindi per me è un attaccante a tutti gli effetti, oltre che se lo metti alto a destra dovrebbe fare effettivamente il tridente, no? Insieme a Lang o insieme a Neres.
0: Sì.
1: Ora non fa più gol, quindi ci mancano anche i gol degli esterni. Non sarebbe opportuno passare a un 4-2-3-1, visto che il doppio play abbiamo visto che dà anche manforte agli terzini che scendono? E comunque, scusami, e Politano comunque, ecco, facendo il tornante arriva a 50 minuti che non ce la fa più. Detto questo, ti saluto e sempre Forza Napoli.
0: Detto questo, ti saluto anche io. Grazie. Luca, io la penso così. Diciamo che Politano, anche nella sua carriera, non è che ha un curriculum di tanti gol, ma non solo lui, ma

0: gli esterni che ha il Napoli non hanno un curriculum importante di marcature, infatti è quello che ho chiesto quest'anno, è nella speranza che oltre a Højlund e a McTominay ci vogliono in fase offensiva i gol degli esterni. Ma oltre i gol ci vogliono anche gli assist, perché quando dico che gli esterni devono essere determinanti, nel senso, a me sinceramente Lang ieri quando è entrato mi è piaciuto, è subito entrato, è andato all'interno, ha tirato da fuori, comunque puntava l'uomo anche andando a sinistra, cercava sempre di essere di rischiare sempre, piuttosto che magari fare il solito passaggio all'indietro oppure rientrare e mettere cross. È stato un po' più intraprendente, invece Politano, che comunque bisogna sempre ringraziarlo per comunque il lavoro che fa ed è stato comunque fondamentale per gli scudetti di Conte e di Spalletti, ma non è un giocatore che ci possiamo aspettare tanti tanti gol, perché è un giocatore che soprattutto nella fascia destra dà sempre una mano a Di Lorenzo, quasi alcune volte a fare il quinto, quindi quando poi fa le navette di 70 metri poi arriva spompato, arriva poco lucido a concludere, si vede anche negli assist. Ma anche Alisson per esempio non era partito benissimo nelle prime giornate di campionato, perché comunque deve riprendere la condizione, eppure Alisson è un giocatore che comunque rischia, salta 1, 2, 3, 4 volte, punta in continuazione, poi alcune volte gli va bene, alcune volte no, però la differenza è che l'anno scorso magari Alisson qualche gol in più l'ha fatto. In questo inizio di stagione è chiaro che deve ancora recuperare la forma, adesso ancora di più dall'infortunio, quindi ci aspettiamo che comunque adesso Lang, che avrà l'opportunità di dimostrare, perché per quanto mi riguarda potrebbe essere lui eventualmente domenica che potrebbe giocare con la Fiorentina. Quindi a parte che il 4-2-3-1 diciamo che era quello lo schema che ha fatto Allegri, perché secondo me era un 4-3-3 camuffato, perché diciamo che c'era il doppio play con Gilmour, che secondo me anche stanno facendo molto bene questa soluzione praticamente Gilmour e Lobotka, stanno facendo molto bene, uno magari fa il palleggio corto e l'altro verticalizza, quindi si completano anche bene, con De Bruyne che sta sempre in fase offensiva, quindi diciamo che era un 4-2-3-1, ogni tanto in fase difensiva De Bruyne si metteva in linea con loro. Ma ragazzi, ma quanto ha corso ieri De Bruyne, ragazzi, un giocatore di 34 anni che sta bene fisicamente, ha corso tutta la partita, tant'è che gli sono venuti i crampi e praticamente ieri abbiamo visto le statistiche, è stato il terzo giocatore in tutti e 22 che ha corso di più. Quindi per farvi capire che alcune volte l'età è relativa, se stai bene fisicamente, hai l'entusiasmo, hai la voglia, hai la fame, alla fine va benissimo, l'età conta poco. E ieri secondo me è stato il miglior De Bruyne di inizio stagione. Quando gioca così è chiaro che bisogna servirlo spesso, perché si può sempre inventare qualcosa. In questo momento ha segnato la Roma. La Roma che è andata in vantaggio con altro gol, tanto per cambiare, di Malen, e quindi la Roma che si appresta ad andare a punteggio pieno, una Roma che sta in formissima, che comunque fisicamente sta ancora bene, bisogna vedere nel corso poi durante l'anno, perché diciamo le squadre di Gasperini hanno sempre diciamo un po' un blackout alcune volte durante la stagione. Andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore.
1: Buonasera Arcieri, sono Salvatore, ex tuo collega di calcio.
0: Ciao.
1: Detto dire, ciao. Senti, volevo dire, ma perché questa crociata contro questo ragazzo? Lutta. Ma io voglio fare un appello ai sono solo un vecchio tifoso, ragazzi. Quando indosso la maglia del Napoli, sosteniamoli. Allora, non la voglio. Mario Rui, Beretta, finiamo per protestare contro il custode di Castelvetto. gioca nel Napoli, c'è troppo da dar sofficio. Io spero in Dio, tra virgolette, questo ragazzo svegli e comincia a fare gol. Così la finite con questo ragazzo. Un calciatore del Napoli. Diciamo troppo imborghesiti. Ha ragione Carlo Albino nella sua trasmissione. Imborghesiti. Andiamo ad andare allo stadio, andiamo con la bandiera o con la sciarpa, noi col telefonino. Lato distinti, mi sembra il San Carlo. C'è un mio amico che va là e dice, siamo 23 persone che giriamo in Napoli, in quel settore. Ma andate allo stadio per tempo o per giudicare i calciatori? Scusa cavolo.
0: Ma guarda, Salvatore, io da una parte sono d'accordo con te, io diciamo sosteniamo sempre in partita i giocatori del Napoli, siamo tifosi, però è chiaro che poi ognuno di noi deve anche analizzare le partite.
1: Emanuele, perdonami, ti tolgo parola perché voglio dare spazio agli altri. È un vizio che abbiamo preso contro tutti i calciatori del Napoli. Peretti, punto Maretti, e Mario Rui e quell'altro e De Bruyne non ce la fa e chi se sarà bene e chi lo ha lì, andiamo a giocare noi dobbiamo tifare il Napoli, io tifo il Napoli anche quando vinci. E poi io ti voglio dare un bacio,
0: grazie. Salvatore,
1: ho un momento solo,
0: dimmi
1: voglio fare un saluto a due amici che stavano in difficoltà, grazie a te. Cesarone, sono Salvatore Cuora Giusto. Fatti baci a te, anche a te Danielino. Grazie Galario, grazie.
0: Ci accodiamo a te Salvatore per i saluti, ti ringrazio. E guarda, ovviamente Salvatore dice una cosa giusta, il fatto di comunque sostenere tutti i giocatori, l'allenatore, di non crocifiggere nessuno. È chiaro che poi noi analizziamo una stagione, analizziamo le partite e si cerca sempre di aiutare comunque un giocatore in difficoltà, però nel senso non possiamo anche mentire a noi stessi, nel senso anche a me stesso, io non faccio fatica a continuare a sperare e dare motivazioni a Luca per cercare di farlo performare nella migliore condizione, di fargli fare gol, ma al di là del gol io vedo comunque un giocatore spento, un giocatore che è comunque non ha quella fame di fare gol. Se io entrassi in campo a un quarto d'ora alla fine, sto 1-0 e sicuramente avrò l'opportunità per fare gol perché il Bologna si doveva comunque sbilanciare. Cioè, Luca le ha avute le palle per fare gol, sicuramente anche se non è riuscito ad andare al tiro, ma poteva fare una scelta diversa. Cioè, in una palla messa in mezzo, a un certo punto ho visto Lang a chiudere di testa e non lui. Cioè, lui fa la punta, io non vedo tutta questa fame di andare a attaccare la porta e dire devo dimostrare quello che comunque sono e quello che comunque valgo. Io continuo a sperare, ma non bisogna prendere in giro la gente, perché io devo dire quello che penso. Continuo a pensare che comunque Luca non sia un giocatore da Napoli, continuo a pensare che comunque mentalmente è un giocatore che secondo me non può reggere questa piazza, esigente, c'ha il peso di essere stato pagato tanti soldi con un ingaggio importante, giustamente la gente si aspetta tanto da lui e io mi auguro sempre che lui entra, faccia gol oppure faccia assist, che fa la giocata giusta. Cioè, però ieri giustamente Allegri si arrabbia perché stiamo vincendo 1-0, dobbiamo chiudere la partita, dobbiamo magari farsi fare fallo, perdere un po' di tempo. Cioè, ha avuto l'opportunità uno contro uno di andare col difensore è andato piano, che alla fine si è fatto raggiungere di altri due giocatori che stavano indietro di lui, ha perso palla, non l'ha difesa e ha fatto fallo. Un'altra palla che lui ha ricevuto, poteva anche difenderla col suo fisico e smistarla a Lang e non l'ha fatto. Nelle palle alte di Milinkovic, lui che è 2 metri, fa fatica a prendere palle di testa. Cioè, anche Allegri ha detto, è un ragazzo che appena è entrato, io l'ho visto rigido. Cioè, come se sentisse proprio la tensione, il peso, la gente si aspetta tanto da lui. E quindi hai le chance per comunque giocare, entrare. Cioè, l'anno scorso le hai avute anche al Nottingham, Inghilterra non hai fatto una partita. Cioè, quindi quest'anno sei riuscito a restare, ti hanno dato fiducia, Allegri ti fa sempre entrare, sempre, anche negli ultimi minuti, e devi, secondo me, ringraziare con un allenatore che ti dà fiducia, una società, ma con l'atteggiamento, non solo anche se non riesci a fare gol, ma si vede quando tu vuoi fare qualcosa di più per questa squadra e per questi tuoi compagni. C'è da portare a casa un risultato. E allora mi auguro che in futuro, quando avrà altre occasioni, faccia qualcosa di importante, ma io sono sempre del parere che comunque sono scettico e non è da Napoli. Poi è chiaro, lo sosteniamo, cerchiamo sempre di quando entra di augurarci che faccia bene, però attualmente è ancora il Luca di l'anno scorso per quanto mi riguarda. Andiamo da Gianni prima della pubblicità. Ciao Gianni.
2: Ciao Emanuele, ciao, buonasera. È sempre Forza Napoli, Emanuele. Io vengo adesso da una giornata di riposo dal mare, ho incontrato il grande Lobotka sulla spiaggia che calzeggiava e gli ho fatto anche i complimenti per il gol, perché meno male che l'ha buttata dentro ieri. Mi senti?
0: Sì, ti sento, puoi ripetere, già ti sentivo male.
2: Ah no, che ero a riposo ed ero in spiaggia, ho incontrato Lobotka che passeggiava placidamente sulla spiaggia,
0: okay.
2: E l'ho salutato e gli ho fatto anche i complimenti per il gol. Allora, la telefonata di prima, Emanuele, vorrei fare una critica alla società, un auspicio per quanto riguarda l'allenatore.
0: Sì.
2: Praticamente il radioascoltatore di prima è molto romantico quello che ha detto, che bisogna tifare per la maglia, però non so se tu giochi a scopa, vuoi perdere o vuoi vincere.
0: Ovviamente voglio vincere.
2: Ma qualsiasi gioco nella vita,
0: certo,
2: no? Si vuole,
0: certo,
2: vincere, anche in amore si vuole vincere,
0: certo,
2: in tutto si vuole vincere.
0: Certo.
2: Quindi il tifoso ha anche il dovere di auspicarsi che la squadra del cuore vinca.
0: Sì.
2: Quindi le critiche che vengono fatte alla società o al modo di giocare, secondo me andrebbero rispettate, perché vedo molti tifosi che romanticamente dicono ma io tifo la maglia, ma pure io tifo da piccolino la maglia del Napoli. Ma ho sempre sperato che il Napoli possa essere la squadra più forte d'Italia. Certamente non auspico che il Napoli vada in Serie B.
0: Vabbè,
2: e poi volevo dire una cosa alla Presidenza: tutti parlano del meno 21 milioni del mercato, però ci dimentichiamo sempre che il Napoli ha un tesoretto per quanto riguarda il rischio d'impresa, che quest'anno e l'anno scorso ha rappresentato l'acquisto di Luca. Perché è inutile che ci nascondiamo dietro a un dito. Luca ha rappresentato un rischio ed è un flop, purtroppo. E quest'anno andava utilizzato quel tesoretto che Napoli ha, che nessuno lo nomina più, per acquistare un attaccante valido e praticamente dare Luca in prestito a qualche squadra, anche a costo di rimetterci la metà dell'ingaggio. Però purtroppo questo non è stato voluto fare dalla società, si è chiesto ad Allegri di recuperarlo.
0: Io penso Gianni che sentendo le parole di Manna prima della partita in settimana, lui ha detto una cosa importante che comunque non mi è sfuggita, cioè diceva: noi a Gabriel Jesus l'abbiamo seguito e lo volevamo, però ci sono stati degli intoppi, e quegli intoppi Volpi, secondo, per quanto mi riguarda, era il fatto che Lucca non avesse mercato e non si riusciva a darlo da nessuna parte.
2: No, perché lo volevano dare a titolo definitivo,
0: ma non solo, perché
2: in prestito poteva darlo a Sassuolo, a una squadra di medio classifica. Secondo me,
0: allora, io l'unico
2: avrebbero piazzato.
0: L'unica cosa che comunque si vociferava su di Lucca era che potesse entrare nella trattativa con la Lazio per Ghila. Io poi altre squadre, forse gli ultimi giorni si era buttato il Genoa su di lui, ma non è che avesse
2: qualcosa che li frena, Emanuele. Non è il fatto di Lucca o non Lucca, è il fatto che lo stesso discorso vale per il portiere del Napoli. Il portiere del Napoli da quanti anni è a Napoli? Non ha mai finito un campionato, ha sempre fatto spazio al secondo come portiere, ma non è stato mai venduto perché fu un flop, pagato 25 milioni, e oggi ci teniamo un portiere che ogni 5-6 partite si infortuna. È inutile nasconderci. Meret, per quanto possa essere bravo, è un portiere che in allenamento si infortuna. Una volta è polso, una volta è muscolo, una volta la caviglia, sono sempre saliti in cattedra i secondi di Meret. E questo ha un significato, questa cosa. Perché parliamo di Neres che si infortuna sempre, ma noi abbiamo anche il portiere che continuamente va a infortunarsi.
0: Io ti rispondo dopo la pubblicità perché siamo in ritardo, Gianni, quindi grazie di aver chiamato e a risentirci. Ci fermiamo un paio di minuti.
3: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
4: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
5: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
6: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
7: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
8: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
7: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
9: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
10: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
9: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
10: Aperti la domenica mattina.
9: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
11: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
12: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
13: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
12: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
13: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
12: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci qua, ben rientrati, finiti i primi tempi, Roma sempre in vantaggio a Torino 1-0 con gol di Malen e il Como sempre in vantaggio 1-0 con il Parma, gol di Ramon. Andiamo da Luca, ciao Luca, sei in diretta.
3: Ciao Emanuele, complimenti per la trasmissione. Io sono d'accordo con le parole che hai detto, soprattutto sull'attaccante Luca, che non ha quella garra che avevi tu, che ha centravanti tipo Luca Toni, più Esposito, Tuvicas. Questi calciatori praticamente che si contraddistinguono perché fanno un grosso lavoro sporco, si vanno a cercare tutti i palloni, mentre lui Luca, diciamo, è molto passivo. Anche Favasuri ha le stesse caratteristiche tue, cioè quella garra praticamente che piace molto. Io convocherei Milton Pereira della Primavera anche per mettere come sprone a questo attaccante, diciamo, e farlo entrare questo attaccante argentino Milton Pereira, che ci può dare una mano, visto che Højlund fa tutto da solo. Poi mi è piaciuta molto la gestione di Allegri degli esterni, cambiare alla fine del primo tempo, perché, diciamo, è giusto così puntare sul reparto più forte, quelli degli esterni offensivi, cambiando praticamente, anche se all'inizio ha sbagliato, come hai detto te, che ha messo Vergara, diciamo, fuori posizione. Comunque speriamo anche di recuperare, anche se a Firenze è una partita molto importante e in vista, diciamo, della sosta dobbiamo assolutamente vincere, visto, diciamo, che le altre sopra non sono molto distanti, la Juventus ha perso. Volevo un tuo commento, grazie Emanuele, forza Napoli.
2: Grazie a te Luca, forza Napoli sempre. Sì, vabbè, la Juve ieri ha fatto una brutta sconfitta, anche la Juve comunque è in difficoltà di giocatori che, diciamo, sono infortunati, diciamo un centrocampo tutto nuovo con Douglas Luiz e Kop Miners in mezzo, non hanno mai giocato insieme, tanti limiti difensivi, nonostante secondo me la Juve ha due ottimi difensori come Bremer e Lukumi, è andato un po', diciamo, in difficoltà perché comunque il centrocampo non faceva filtro e quindi il Sassuolo ha vinto questa partita. Le partite sono sempre difficili per tutti quanti. Sì, vabbè, Pereira, io si pensava che comunque Allegri lo voleva convocare per portarselo in panchina, poi in panchina non è andato, ma penso che comunque hanno un occhio di riguardo su questo giocatore che comunque hanno preso l'anno scorso, che poi alla fine non è proprio una punta centrale, ma è più diciamo un trequartista, una seconda punta. Fino a gennaio la rosa è questa, l'alternativa di Højlund è Luca. Io spero che comunque Højlund lo sigilliamo dentro una bolla di vetro, che non abbia infortuni, perché altrimenti la vedo molto, molto difficile. Poi sì, i cambi mi sono piaciuti subito di Allegri. Favasulli ha dato quella marcia in più. Mi raccomando, non incominciamo con i giudizi troppo affrettati, altrimenti rischiamo di bruciarlo. È un ottimo giocatore che si sta affacciando da poco nel calcio che conta. Ha fatto bene in Champions League, ha fatto bene ieri, deve continuare perché diventerà un top player quando si continuerà a confermare anno per anno. Ma comunque Allegri ha trovato una freccia nel suo arco, perché è un giocatore che può, secondo me, anche giocare dall'inizio, e secondo me per la garra che c'ha e la personalità che c'ha può giocare un po' dappertutto, sia dietro o anche da quinto, anche spostarsi in avanti, perché non si risparmia, recupera palloni, diciamo ha quella personalità di puntare sempre l'uomo anche in mezzo a due, rischia, quindi un giocatore intraprendente che è stato un acquisto importante per il Napoli. Quindi diciamo che sul mercato almeno, diciamo, il discorso di Favasulli può essere comunque interessante per il futuro. Andiamo da Alessandro. Ciao Alessandro.
4: Ciao Emanuele, buonasera, complimenti per la trasmissione.
2: Grazie.
4: Io volevo rifarmi un pochino a quello che hai detto tu su Luca. Sì. purtroppo è scarso, cioè non c'è sta niente da fare, è scarso, ma il problema, almeno io aggiungo questo, non è solo scadente tecnicamente, perché i giocatori scadenti tecnicamente, faccio un esempio, come c'è stato Inzaghi, però Inzaghi
2: io ti stavo dicendo la stessa cosa, ti stavo nominando lui.
4: Esatto, cioè lui era fortissimo perché sapeva dove andare.
2: No, ma poi come hai detto bene tu, cioè non è che Inzaghi era uno tecnico che saltava l'uomo, ma aveva quella fame che si trovava nel momento giusto, nel posto giusto in area di rigore.
4: Esattamente, io faccio un esempio, al di là della scelta sbagliatissima che tu l'hai dipinta l'ultimo minuto, che te ne vai completamente a destra, poi perdi il pallone e fai fallo invece di andare sul lato sinistro e accettarti che... Ma anche per esempio con l'Arsenal, nessuno lo ha detto, e De Bruyne si è incazzato quando ha dato quel pallone. Lui era nella posizione terza categoria, dietro al giocatore. Tu devi sfilare e andare sul primo palo e appoggi quel pallone in rete.
2: Sì,
4: poi
2: sì.
4: Si è mosso proprio. Cioè, siamo all'ABC del calcio per poter giudicare. Poi cioè, un po' di pallone io l'ho giocato, l'ho visto, cioè, e proprio fa tutto il contrario di quello che deve fare.
2: Ma io mi permetto di dirlo, perché comunque già è passato un anno adesso nell'inizio di stagione, è cambiato poco, quindi non è che dici io sto giudicando dopo 3-4 partite che ho visto. Cioè l'anno scorso, questo inizio di stagione, non vedo un cambiamento nei suoi riguardi, non vedo quella voglia di attaccare la porta, di dire cavolo là c'è De Bruyne che mi può fare l'assist, aspetta che mi metto là davanti la porta, perché cioè non può, anche se poteva tirare in porta De Bruyne, ma da grande giocatore cos'è? Mette la palla davanti al portiere sperando che ci sia un attaccante di ruolo che si butta a capofitto e va a buttarla dentro.
4: Tu andavi assolutamente sul primo palo, ma qualunque altro attaccante. Comunque concludo dicendo questo, che è la valissiana. Ragazzi, tutti, non criticate Allegri, perché Allegri può avere tutti i problemi di questo mondo, ma oggi sta salvaguardando la nostra società facendo giocare giocatori come lui, come Lang, che probabilmente il presidente gli ha detto fammi giocare questi, perché sennò noi perdiamo un patrimonio. Provengono da una situazione che sappiamo, abbiamo vinto lo scudetto, ma oggi abbiamo questa situazione per determinate cose. Ma Vergara e Favasuri, se era l'anno scorso e c'era Conte, con tutto il rispetto, lo vedevamo o lo vedevamo solo se praticamente Di Lorenzo camminava con la stampella? Quindi Allegri, il suo gioco però ci dà una mano enorme sotto l'aspetto dell'aziendalismo e della società. Vorrei sapere il tuo parere e ti lascio.
2: Assolutamente sì, ciao Alessandro, grazie. Ma guarda, Allegri è bravo su questo tipo di gestioni, ma non solo, c'è anche bravo secondo me da campo. E poi sinceramente, per quello che ho visto in queste prime partite, ha un po' cambiato il suo modo di vedere il calcio rispetto all'anno scorso. L'anno scorso col Milan era più difensivista. Io sinceramente tutto questo difensivismo non l'ho visto in queste prime partite, anche perché abbiamo creato di più in queste prime 4 partite che magari l'anno scorso in 20. Quindi ha anche diciamo margini di miglioramento, è appena arrivato, può sicuramente fare meglio. Non è facile quando c'è un nuovo allenatore con una rosa che non conosce. Infatti alla sosta potrebbe sicuramente migliorare delle lacune che comunque il Napoli ha. Ma lui è bravo, cioè, ha esperienza, cambia la partita magari in corso facendo magari i cambi giusti, alle volte è un aziendalista perché lavora con quello che ha a disposizione, e poi sul campo è bravo, cioè, quindi è stato preso per quello. Se c'è un giovane bravo lo rischia, lo butta dentro, non si fa problemi, fa tutti e 5 cambi, ma non li fa magari negli ultimi 5 minuti, ma già se le cose non vanno, vede qualcuno stanco al 60esimo fa i cambi, cioè, quindi io anche in queste prime giornate che ci sono state 3 sconfitte, io assolutamente non lo metto nella graticola, perché comunque c'è ancora tanto da migliorare. E poi abbiamo visto qualcosa di buono, nel senso che comunque ha creato comunque in queste partite ha creato. Ieri è finita 1-0, ma le opportunità per fare altri gol c'erano, soprattutto quando il Bologna si è sbilanciato. Højlund è stato sfortunatissimo perché è andato due volte vicino al gol, che è uscito per millimetri. Cioè, quindi secondo me Allegri è bravo, bravo in toto. Poi ribadisco, è chiaro che la mano dell'allenatore serve, ci vuole, ma la differenza la fanno sempre i calciatori. Andiamo da Luca. Ciao Luca.
5: Ciao Manu, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
5: Sono d'accordissimo con l'ultima disamina che hai fatto. Non sono d'accordo con il tifoso di prima che diceva il calcio è un gioco e se giochi a scopa vuoi vincere, qualsiasi gioco fai tu vuoi vincere. È normale che noi accendiamo la TV o andiamo allo stadio per vincere, ma la fede per la maglia calcistica, la città in cui sei nato, va ben oltre questo, e noi lo sappiamo bene e tu lo sai bene di quanto affetto, amore e passione avete ricevuto voi in un momento non proprio roseo e non proprio bello della nostra storia. Noi ci siamo sempre contraddistinti di come abbiamo amato la maglia. Purtroppo le generazioni stanno cambiando. Io ho preso una drastica con mio figlio, perché mio figlio ha 9 anni,
2: sì.
5: Ha visto già due scudetti, tutti quelli che ho visto io in 36 anni.
2: Beata a lui,
5: e si stava abituando anche lui male. Io l'ho portato ieri allo stadio, l'ho portato in curva, e ti giuro, credimi, te lo dico con il cuore, io a malincuore pensavo che il Napoli ieri non vincesse la partita. Ci sono andato allo stadio quasi convinto, ma per fargli assaporare, poi ho fatto anche un post su Facebook per fargli assaporare proprio l'amore nel momento di difficoltà del Napoli.
2: E infatti è quello che lo devi educare in quello, perché deve capire che
5: non siamo tifosi del Real Madrid.
2: Esatto, siamo il Real Madrid, non siamo il Barcellona che ha in bacheca 5, 6, 7 Champions League, scudetti e cose varie, ma
5: lo vorremmo essere. Però siamo fortunatamente tifosi di questa maglia, di questa città.
2: Esatto, e nel bene e nel male bisogna essere sempre presenti.
5: Io nel quotidiano cerco di far rispettare e amare la città così come la maglia, quindi parto dall'educazione civica per la nostra città, il rispetto della nostra città e della maglia, perché la maglia come la città, ci saranno dei momenti di difficoltà, ci saranno dei momenti bui perché fa parte della nostra storia, e ci dobbiamo abituare a questo. Io il Napoli l'ho amato nei momenti di difficoltà. Io sono dell'89, non avevo visto mai nulla, ma è un amore che ho sentito dentro. Quindi ho paura.
2: È il vero tifoso è questo.
5: E ho paura che lui, essendosi abituato già troppo bene, quella fiammella potesse spegnere.
2: Devi cercare, quindi, devi essere bravo tu con l'esperienza che c'hai a non farlo imborghesire come
5: io ce
2: alcuni.
5: Tutta. Ma non dobbiamo imborghesirci, perché abbiamo sempre amato questa maglia al di là del risultato.
2: E infatti bisogna sempre ricordarsi da dove si viene.
5: E siamo sempre gli unici nella storia ad avere 50.000 al San Paolo all'epoca in Serie C.
2: È vero.
5: Ricordiamoci di questo, rispettiamo quei tifosi che io non ero presente, che hanno fatto trasferte, gela, di tutto e di più. Dobbiamo avere rispetto per quella gente, e se oggi siamo questi è anche grazie a quella gente che ha creduto, amato e ha sostenuto la maglia anche in quei momenti. Quindi,
2: hai ragione, questo, Luca.
5: Forza Napoli.
2: Giusta sempre, considerazione.
5: Un abbraccio,
2: saluta tuo figlio e andiamo da Antonio. Ciao Antonio, buonasera.
6: Ciao Monare, buonasera.
2: Ciao.
6: Vabbè.
2: Mi senti?
6: Allegri, non, sì, ti sento Allegri, non Allegri. Forse era l'unico possibile dopo il ciclo di Antonio Conte. Non è proprio l'ultimo allenatore, però non è nemmeno quello che ti entusiasma per un gioco frizzante, eccetera, no? Il suo detto, il musotto, la famosa intervista, diceva anche il cavallo, basta che mette il muso
2: davanti.
6: Più avanti ed ha vinto. E va bene, ci sta pure. però mi chiedo, rispondendo anche a Luca che ha appena attaccato,
2: sì,
6: perché noi non possiamo pensare in grande, dobbiamo soltanto ricordarci da dove siamo venuti.
2: No, pensare in grande va sempre bene.
6: Di una squadra che possa costruire un suo stadio, un suo centro sportivo, eccetera, eccetera. C'è un settore giovanile che a Napoli da quanti miliardi di anni manca? Da sempre?
2: Lo so, questa è una cosa che, per esempio, è normale che giustamente tu dici dobbiamo pensare in grande, ma per pensare in grande, per far crescere
6: anche un futuro, dobbiamo pensare anche
2: certo,
6: a un futuro.
2: E per far crescere questo club ci vuole il centro sportivo, provare magari per il nuovo stadio, cercare di fare un settore giovanile degno. Queste cose deve crescere sotto questo aspetto. È chiaro che
6: sono quelli che ti portano il fatturato, sono quelli che ti portano soldi e che ti permettono poi di acquisire un valore importante, come
2: assolutamente. Anche perché almeno
6: investimenti importanti dopo puoi fare,
2: certo, ma anche perché fino ad ora il Napoli come società di suo, cioè, non ha nulla, cioè non ha un centro sportivo, non ha uno stadio, e quindi sarebbe anche bello che comunque, quando magari un domani non ci sarà più De Laurentiis perché magari vuole darla a qualcuno, al Napoli resta qualcosa di suo.
6: Anche perché c'è un'età e non ce lo dimentichiamo.
2: Esatto, gli anni passano e comunque
6: tutti quanti.
2: Certo.
6: Quindi dico, pensare in grande magari, ecco, vedi, lui dice sempre che voleva costruire lo stadio in provincia di Napoli, poi
2: ma da quanti anni si dice però?
6: Da 20 anni, da quando è venuto a Napoli.
2: La prima pietra è stata messa, però ancora.
6: E che ci può mettere la prima pietra? Cioè, quello che dico quello è un discorso che andrebbe fatto.
2: No, ma infatti sono d'accordo.
6: Sia di squadra di calcio, cioè sia di squadra che di città, perché è la mia città, io la amo, ragazzi, cioè, bisogna sempre puntare al, come noi nella vita puntiamo ad essere, ad avere una vita un po' più sistemata, agiata, anche tu, no? Quando hai iniziato mica pensavi di diventare subito un grande calciatore.
2: No, assolutamente.
6: Piano piano,
2: con tanti sacrifici.
6: Esatto, è quello che vorremmo pure noi dal nostro presidente, che iniziasse a pensare un po' al futuro del club. Detto questo, sempre Forza Napoli.
2: Sempre, Antonio, grazie di averci,
6: grazie di tutto,
2: di averci chiamato. Ci fermiamo e poi ultimo rush finale del calcio della sera.

0: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
7: Eccoci qua, ben rientrati, sempre 1-0 per la Roma e 1-0 per il Como e in questi primi due posticipi. Io adesso stavo vedendo per quanto riguarda il campionato, quando vi dico che sarà un anno comunque complicato, che comunque non sarà sicuramente facile arrivare comunque tra le prime quattro, perché ci sono squadre che si sono attrezzate tantissimo. Adesso stavo vedendo che al 57esimo esce Malen e Solé ed entrano Moro e Castro, che comunque sono due giocatori comunque importanti, che Castro a me piace tantissimo, quando intendo che ci vuole garra, lui c'ha questa, perché comunque non si sta mai fermo, non dà punti di riferimento, è forte in area di rigore, attacca lo spazio, attacca la porta. Quindi questo secondo me hanno in più alcune squadre che si sono rinforzate sicuramente sulle alternative. Andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe.
8: Cire, buonasera.
7: Ciao, buonasera.
8: Cire, come stai?
7: Bene, tutto a posto.
8: Tutto a posto, Aleo, è un piacere sentirti, è sempre un onore sentirti.
7: Grazie.
8: Alla radio.
7: Grazie.
8: Perché sei sempre molto obiettivo e schietto.
7: Grazie.
8: Niente, Emanuele, volevo dire una cosa, ma sì. Ti volevo fare una domanda classica, sì. Facile. Ma il Barcellona vince tutti gli anni?
7: Non tutti gli anni, ma alla fine in Spagna quelle so, o Barcellona o Real Madrid.
8: Il Real Madrid vince tutti gli anni.
7: Chi?
8: Il Real Madrid vince tutti gli anni.
7: No.
8: Il Manchester City non vince tutti gli anni, ma perché il Napoli vince tutti gli anni? Cioè, questo voglio dire, è normale che io da tifoso vorrei vincere,
7: perché ci abbiamo preso gusto, capito?
8: Sì, però è normale che anche io vorrei vincere 3-0, però dobbiamo dare tempo ad Allegri, che è il primo anno, dobbiamo dare tempo a questa squadra di assimilare le cose di Allegri, perché Allegri per me è un grandissimo allenatore. E poi voglio fare un appello, Emanuele, e poi ti lascio subito,
7: sì,
8: perché voglio lasciare spazio ad altri radioascoltatori. Ragazzi, dobbiamo sostenere Lucca. È vero, Luca si è imballato, però è un nostro giocatore, indossa la maglia del Napoli e per me va sostenuto. Cioè, ho sentito che quando hanno fatto il cambio hanno fischiato a Luca, ma perché? Cioè, perché dobbiamo fischiare il nostro giocatore, che comunque entra in campo per fare la sua parte? Non so se sei d'accordo, ti abbraccio.
7: Giuseppe, ciao. Diciamo che è molto simile alla chiamata del nostro magari Salvatore, che ha detto di comunque sostenere Lucca, ma non sono d'accordo dei fischi, questo no, perché già il ragazzo fa fatica a scrollarsi da dosso tutte le responsabilità, le tensioni che lo riguardano, e in più viene fischiato, è ancora peggio. Poi è chiaro che poi vediamo la partita, uno poi l'indomani fa le considerazioni, ma comunque bisogna comunque sostenere il risultato, magari quando le cose vanno male, anche i giocatori, però ovviamente io fischiare no, ma non posso mentire e dire quanto tempo dobbiamo dare a Lucca per fare qualcosa di buono, per aiutare questa squadra, per essere all'altezza dei 40 milioni spesi, e alla fine attualmente non è il giocatore che comunque abbiamo visto a Udine, che ci aspettavamo. Può darsi che magari non è da Napoli, ma ripeto, le società fanno degli investimenti, scelgono giocatori, ma non è che alla fine può andare bene sempre ogni giocatore che acquista nel mercato, e per forza devi fare plusvalenze poi rifare soldi sui giocatori che prendi. La Juve l'anno scorso ne ha sbagliati 5 di acquisti. È normale che magari su 11 acquisti, perché i 9 più quelli di gennaio e Giovane Alisson, e ci sta ragazzi sbagliare qualche acquisto, e quindi lo devi mettere in preventivo, lo devi mettere in conto. Ci sono tanti che ti va bene, mo per esempio hai preso Favasulli, che magari viene dalla Serie B, che magari qualcuno non conosceva, e poi alla fine lo prendi a poco prezzo e magari un domani lo rivendi al quadruplo, ti è andata bene. Ci hai azzeccato, hai visto bene, però ci sono quelli che magari ti aspettavi che potevano essere adatti a te, ma che non sono riusciti. Però non possiamo dire che questo ragazzo le occasioni non le abbia avute, che comunque è un ragazzo che è adatto a questa piazza e a questa squadra. Non posso dire che comunque lotta, suda, lo vedi sempre in area di rigore a chiudere le azioni. Cioè, faccio fatica a vedere questo, quindi ovviamente non quando si gioca il sabato, la domenica lo sostengo e spero sempre che faccia qualcosa di buono, però è chiaro che le opportunità le ha avute, e io al posto suo, se avessi avuto le occasioni che ha avuto lui l'anno scorso e quest'anno, sicuramente sarebbe diverso, perché mi sarei mangiato l'erba, ma ognuno ha il proprio carattere. Andiamo da Carmine. Ciao Carmine.
9: Buonasera, innanzitutto volevo salutare Emanuele, che sicuramente non si ricorderà di me, Carmine Autonapoli, ti volevo dare un grosso abbraccio.
7: Ah, ciao Carmine, ciao.
9: Ciao, allora io volevo dire una cosa sola, io vedo purtroppo una grande difficoltà, diciamo che il tuo ruolo, che hai onorato per anni con la maglia del Napoli, sì. Io vedo una grande difficoltà in attacco, Højlund troppo isolato. Non vedo che, diciamo, c'è grande sintonia con i ragazzi del reparto in attacco. Non vedo che Allegri trova la soluzione per poter far sì di mettere in condizioni Højlund di poter trovarsi sotto porta. E quello che sto notando in queste partite è che è sempre il fuori posizione, particolarmente sui calcio d'angolo e sulle ripartenze nel Napoli, è sempre sul secondo palo. Io volevo sapere da attaccante quale sei, e che, ripeto, hai onorato la maglia per anni, la tua opinione e su cosa si potrebbe fare per mettere in condizioni Højlund per, diciamo, fare più gol possibili, in modo che magari si possa gioire per una vittoria e andare anche magari con larghezza sul risultato, da non essere poi, diciamo,
7: di non soffrire fino alla fine.
9: Esatto, perché per adesso stiamo solo soffrendo.
7: Grazie Carmine, grazie Carmine.
9: Un abbraccio Manu, ti saluto.
7: Grazie, ti saluto anche io. Ragazzi, voglio dire, è vero, ieri comunque abbiamo vinto 1-0, come dice Allegri, di corto muso, si è sofferto perché magari avevamo paura che il risultato comunque non si portava a casa, però voglio dire, Napoli ha subito mezzo tiro in porta, poi tranne il fuorigioco, il gol annullato, poi il Napoli non ha proprio rischiato. È chiaro che poi alla fine, facendo il 2-0, si può stare sempre più tranquilli, però anche alcune volte le cose belle, noi del Napoli siamo abituati comunque a soffrire, le cose belle purtroppo alcune volte le devi avere anche con sofferenza, perché anche con Conte si è vinto lo scudetto soffrendo, eppure è stato bellissimo, anzi è stato più bello per quanto mi riguarda di Conte, che è stato inaspettato e sofferto, che quello di Spalletti. Però per quanto riguarda Højlund, ragazzi, per me Højlund non si può giudicare, perché secondo me Højlund è un attaccante forte, è un attaccante che non si risparmia mai, fa sportellate, attacca la profondità, cioè fa tante cose, si è anche snaturato, perché non è facile fare la punta centrale di Allegri o di Conte, giocare sempre spalle alla porta ed essere utilizzato spesso da pivot. È chiaro che Højlund è un attaccante che può avere le caratteristiche di Malen, ma può andare in gol con lo stesso numero di gol che va Malen, ma con Gasperini, magari con Spalletti e con altre caratteristiche di allenatori. Però Højlund attualmente comunque ti ha fatto due gol, è un giocatore che ti fa assist, ti corre tantissimo, spesso è spalle alla porta. Quindi Allegri deve cercare, in questo momento per necessità virtù, perché non hai centrocampisti, di questo 4-2-3-1 con De Bruyne, magari con Vergara, con Politano, che si accentrano e si vanno vicino a lui, di dargli più palloni possibili, ma daglieli bene, perché alcune volte si sbaglia sempre l'ultimo passaggio negli ultimi 25 metri. Là ci vuole la qualità e la tecnica comunque dei giocatori. Quindi io la vedo così. C'è tanto da migliorare, Allegri capirà come migliorare, però il Napoli occasioni le ha create fino ad ora, e anche tante. Quindi comunque diamo ancora tempo, perché secondo me si può sempre migliorare sia Højlund che anche Allegri con il suo gioco. Ragazzi, noi siamo in chiusura con il calcio della sera, do appuntamento sempre a domani ore 19. Io ringrazio Ciro Froio e Nellino Iorio che hanno curato la parte tecnica. Da Emanuele Caraiò è tutto e buona serata.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon lunedì 14 settembre. Sono rinato, mi sono rigenerato. Sei contento? Sono tornato?
1: Non so, ci facevo una tua riunione. Non era un problema.
0: Sei veramente una pessima persona. E vabbè, ho capito. E invece di essere contento, questo qua, signore e signori, Rosario Verde.
1: È stata una cosa grave. Qui su 7-6 si è venuto subito. Hai capito? Vabbè, lui si chiama Marco Pesacane.
0: Veramente fino a fine contratto, sicuramente. Cioè, poi vediamo.
1: Poi si vede.
0: Buongiorno a Simone Zagaria in regia. Siamo prontissimi per iniziare.
1: Benissimo.
0: Ecco, vedi, sono partito troppo forte e già mi gira la testa. Tu mi fai stare male.
1: A fatica a chi su fa gira capo.
0: Mi fai stare male, non c'è niente da fare. Come sempre, cari amici e cari amiche, iniziamo con un pizzico di musica. E poi un bel po' di cose da raccontare in queste due ore di Yes and No Kiss Kiss. Abbiamo una prima notizia molto interessante.
1: Bellina.
0: Di quelle che piacciono a te.
1: Potremmo piacere a me.
0: C'è Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: iniziamo? Da dove vogliamo iniziare, signor Verde? Oggi è lunedì, le ricordo. Ma, è lunedì.
1: Insomma, una cosa che investe anche me, se, insomma, è una cosa pure io a volte vengo, essendo un bell'uomo, un bel ragazzo, vengo sì. Senza questa faccia.
0: No, è sul ragazzo.
1: Sul ragazzo.
0: È uomo, c'è una certa età, superati i 50, sei un uomo.
1: Sono un bell'uomo, no? Allora, sai, a volte, sai, anche sul lavoro mi vedono un po' come oggetto sessuale, capisci? Cioè, dice...
0: Allora, aspetta, aspetta, ha detto anche sul lavoro, quindi tu dici che qui sopra c'è qualcuno che ti vede come oggetto sessuale?
1: Qua sopra no, però...
0: forse... Qui lo vedono come lavoratore indefesso, capito? Più che altro.
1: Però ci sta una certa contraddizione anche da parte di Diletta Leotta, la quale si lamenta, Pisacane, si lamenta, in un'intervista la Diletta Leotta rivendica la sua passionalità e risponde ai pregiudizi, dice, dice le belle donne che sanno fare qualcosa stanno un po' sul
0: sono un po' antipatiche, sì.
1: Dice a me vedono sempre questo, un po' come a me, no? Che mi vedono più come un oggetto sessuale, ma poi è troppo bello per sapere fare qualcosa.
0: Ti vedono più come un oggetto usa e getta, secondo me.
1: Però lei nella stessa intervista dice pure un'altra cosa, dice sono siciliana, va buono?
0: Sì.
1: A letto sono un vulcano.
0: Bene.
1: Mi do la lode. Oh. Leo, oh, cioè, mettimici d'accordo, cioè, a parte che fra di tocchino qua, di tocchino là, è più original in una banconota di 30
0: questo
1: euro.
0: Questo non c'entra niente.
1: Non c'entra niente, però di solito tocchino tu fai a casa, fai il tocchino là, perché tu fai? Perché vuoi fare l'intellettuale, no?
0: Eh beh, vuole apparire più bella in televisione.
1: Eh beh, cioè, fammi capire, cioè. Poi nella stessa intervista dice no, ma io lo posso indovinare sul serio, per esempio.
0: Vabbè, dici tu sei una bella posteriori, cioè non eri così bella, lo sei diventata apposta per fare televisione? Cosa? Ti sento un po' bloccato.
1: Sì. Cioè, ma poi mi dici, nella stessa intervista dice, le donne belle vengono solo viste perché sono belle, che si è creato. E poi dice, sono siciliana, a letto sono un vulcano, perché te siciliano. Sanno...
0: Beh, si dice che le donne del sud sono un po' più focose, sono un po' più passionali.
1: Ma quando mai, mi sa che faccio conoscere tutti i bolognesi, ti fanno una cifra.
0: Ma signor Verde, ma allora!
1: Ma delle valdostane,
0: c'è sua moglie all'ascolto,
1: con il sabone, con il sabone.
0: Ma che sabone di cosa?
1: Faccio appaio quando ero ragazzo, un ragazzo di Milano, veramente...
0: la gioventù di quest'uomo è durata un'eternità.
1: Usanga punasi che mi mette in mano un gulla, infame.
0: Ah, ecco.
1: Facciate una rapina. Siamo belli. Allora, sai, poi dice l'accettazione che una donna, anche se bella, di bella presenza, possa anche saper fare delle cose, sta un po' sul.
0: Vabbè, sai, se questa cosa è un po' vera.
1: Vabbè,
0: dai.
1: Ma tu ci marci.
0: Vabbè, mo lascia

0: perché è vero, cioè lei fa riferimento a una forma di pensiero un po' italiana, cioè quando noi vediamo
1: ma tu la... tu che fai? Cioè, no, mica sono chi,
0: quando noi vediamo una bella ragazza, una bella donna in televisione che ricopre magari un ruolo un po' più importante in una conduzione, ok, subito maligniamo un
1: ma
0: po',
1: ma non ci posso
0: dai.
1: Mettere un cesso mi sa che...
0: diciamo ma non dire no, così no, che no, c'entra se una persona mettere. È brava
1: o no
0: perché guardi a Zaccaria o no scusa che ne sa quello là. Cioè, ma tu l'hai visto bene a quello là dietro?
1: Ma non ci posso mettere una cosa brutta, sai?
0: Ma non si dice così. Ma una cosa brutta? Pensavo... stiamo parlando di una donna, di una professionista comunque. Non è una
1: sì, ma sicuro è brutto, cioè, sì.
0: Ma che significa questo?
1: Se sei raccia, sei raccia.
0: Beh, scusami, ci sei tu in televisione, perché non ci può essere una donna che non è
1: bellissimo.
0: Bellissimo. Puoi piacere.
1: Sono intrigante, ma come mi indirica quello?
0: Tu sei la perfetta risposta al de gustibus non disputando un mestre. C'è qualcuna che ti apprezza, qualcuna magari un po' meno.
1: Ma quando mai mi è capitato?
0: Sei più apprezzato da Alfonso il Saldatore.
1: Comunque,
0: diciamo.
1: Rispetto alle donne non si può mettere, sai, una cosa curta. No, non si mette.
0: Non si, Rosario, non si dice c'è così una cosa.
1: Ma non si dice, ma siamo ipocriti, però. Siamo ipocriti, allora viva l'ipocrisia! Cioè, viva l'ipocrisia! Io li provo,
0: diciamo che potremmo dire
1: se
0: che
1: tu ti vai a fare il seno, ti vai a fare i glutei, ti vai a fare gli zigomi, ti vai a fare i capelli, ti vai, è più originale una banconota di 30 euro che alle 8, diciamoci, ma la verità.
0: Hanno fatto la banconota di 30 euro?
1: È scemo proprio, se, cioè, è ufficiale.
0: Perché tu dici le cose che
1: è ufficiale, è più originale, cioè vuol dire che è falsa la cosa, capito? Okay.
0: Perché io credo a tutto quello che lui dice, allora se lui dice che esiste la banconota di 30 euro,
1: io non lo so. Fammi pigliare l'accompagnamento, sono 600 euro. Quando si piglia l'accompagnamento? 400. Quando
0: sono stato.
1: Fammi fare 604.
0: Sono stato un po' invalidato. Abbi comprensione, su forza. C'è il cervello che ancora ci mette tempo ad elaborare.
1: Tu fai tre. Mi piace sentire la classica puntata che diceva lunga 104.
0: È che non si capisce a chi la danno tra i due, però la danno, per darla la danno.
1: Insomma, è un po' ipocrita questa intervista della Leotti, un po' contraddittorio, perché da un lato dice
0: ma lo okay, dici a me da nessuno, opinionista?
1: Perché non apprezzano quello che so fare, e poi dice io a letto sono un vulcano, cioè mi do la lode, addirittura mi do la lode.
0: Aspetto della sua vita
1: ma
0: privata.
1: Tu dai, da un lato dici cose che dai un'immagine di te stessa in un certo modo, però nell'altro può essere apprezzato come Sofia
0: Loren. Però lei in televisione non ha mai
1: si è mai permesso nessuno, uno solo si è permesso vicino a Sofia Loren e dice che bella, ti ricordo Ruffini capofficaccia della Rai, nessuno si permette nessuno.
0: Era Sofia Loren però
1: Sofia Loren non dice guarda come sopra lei a letto faccio certi cose
0: ma
1: non si dice, ma non lo dice,
0: ho capito, ma è una donna di un'altra epoca per fortuna. Pronto?
2: Tu a Marco ma sapeva che chiudo un capo?
1: Sì. Il DR non è morto proprio.
0: Sono tutto bloccato.
1: Danneggiate.
0: E l'altro è bloccato tipo sul Corso Malta. Vabbè, un po' di musica, fateci sentire cosa ne pensate. Dobbiamo superarli un po', si stereotipi.
1: Ma state facendo? Siamo onesti.
0: Noi siamo all'avanguardia con Rosario.
1: Voglio vedere un radiogiornale con una raccia, voglio vedere.

0: Allora, torniamo in diretta, andiamo a vedere anche qualche messaggio di quelli arrivati al 342-00-00100, ovviamente anche i vostri vocali. Questa febbre è proprio il sabato, guarda, sta millantando.
1: Sabato e lunedì viene a Marco, sì.
0: No, guarda, me le scordate.
1: Bella, ma che calendario.
0: È proprio una brutta persona, veramente. Tu e la
1: stessa. I cari malati Mercurio Giovri.
0: Ti accontenterò, maledetto bastardo che non sei altro. Lasciati chiamare per nome, bastardo. Sì. Pronto,
2: ragazzi.
1: Buongiorno, ciao.
2: Volevo dire, Diletta Leotta è diventato un bello obiettivo, indubbiamente, ma deve ringraziare il fratello perché a 18 anni aveva lo stesso fascino che Maria De Filippo.
1: Sì, ma pure una bella donna affascinante, la De Filippi, non vogliamo. No, il marito che è un chirurgo plastico.
0: No, il fratello
1: è un chirurgo plastico.
0: Diciamo, il fratello è stato il protagonista.
1: Cioè, l'altra persona proprio, la Leotta prima degli interventi.
0: Vabbè, ragazzi, gli interventi di chirurgia sono ormai sdoganatissimi.
1: Sì, ma è proprio nata cristiana proprio.
0: Ho capito.
1: Ma come viene a dire, capi? Non può fare questo discorso.
0: Ma perché non può fare?
1: Ma non lo può fare, poi in tutto stesso discorso diceva a letto sono un vulcano. Chi c'ha
0: zitto? Però va detto che per quanto lei abbia potuto fare dei ritocchi e aver migliorato.
1: No, dico la contraddizione sua nello stesso discorso. Prima dici che devi essere apprezzata per il tuo e poi dici una cosa, tu fai comunicazione, non sai, no?
0: Vabbè, ma tu stai collegando la cosa al mondo del lavoro, lei parla della vita privata.
1: Vabbè, ma metti là, c'è ti voto con te, guarda.
0: Ma che significa?
1: Non so, come che significa?
0: Scusa,
1: vabbè, pronto.
0: Non cadere.
1: Come pronto. Che significa? Pronto.
0: Mi stava svenendo.
3: Buongiorno,
1: ciao.
3: Non chiamo per la Leotta, ma chiamo che stamattina voglio litigare con qualcuno.
1: Sì, vai.
0: Prego, si accomodi.
1: Ci fa piacere, vai.
3: Ma come si accomodi?
1: Vai, vabbè. Litiga.
0: Con chi vuole litigare?
1: Litiga, tu stai ammalando il microfono,
3: Marco,
1: vai.
3: Con te.
0: Che ha fatto? Che è successo?
3: Ma che cosa hai detto prima?
1: Che ha detto prima?
3: Riguardo Simone?
1: Ah, non è buono, sì.
0: Non è buono,
1: non è buono, insomma.
0: Lo ribadisco,
1: io 5 centesimi di essere tangenziale, non serve.
3: Mi dispiace soltanto che Simone non può farsi vedere in video.
1: Ma non è buono, ma non lo facciamo neanche guardare. È proprio è come la moneta di 2 centesimi, proprio.
0: No, noi abbiamo per contratto che le persone più belle di noi non possono apparire perché sennò ci vanno a penalizzare.
3: Non fare il cattivo con il mio Simone.
0: Non ti preoccupare, dopo te lo
1: mamma, giustamente, mamma.
3: I ragazzi, vi voglio bene.
1: Pure a te. Ciao, Silvi.
0: Però resta un po' mappina. Questo va detto. Ragazzi, ritocchi sono falsi, sono cambiamenti. Ecco, vedi. Un punto di vista. Però lei combatte su un'altra cosa, che lei anche ora se non avesse...
1: Combatti la lotta del cesso, vai.
0: Ma
1: là,
0: che il cesso?
1: Voglio presentare il programma in prima serata. Non siamo ipocriti, non ne metti nei brutti in televisione. Pronto?
2: Lo sa, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Senti, comunque fate l'accompagnamento, su 7,75 su spezzi in mano.
1: E tenendo, frate,
0: 7,75. Chi mi spezza in mano? Ma perché fate spezza in mano?
1: La già spezza in mano, no?
0: No. Pronto?
1: Non fa niente che male. Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, chi sei? Sì.
4: Sono Marinella.
1: Marinella, ciao.
0: Un po' di confusione oggi al telefono.
4: Marco, come stai?
0: Bene, grazie, meglio.
1: Sei arrivato.
4: Mi fa piacere.
0: Bene.
4: No, ragazzi, io vi dico la verità, ma state parlando del botulino, ritocco?
0: No. Proprio là, proprio cambiamenti estetici, diciamo, quella della Leotta, chirurgia plastica, se vogliamo.
4: Allora ragazzi, io voglio dire una cosa, io ho 55 anni, no?
1: Quando è me?
4: Allora, noi donne che non facciamo il ritocco, abbiamo le cosiddette puntini.
0: No, non ho capito.
4: Perché accettiamo i nostri difetti. Però io vedo che alcune donne invece di abbellirsi si imbruttiscono.
1: È vero.
0: Vabbè, se ti fai la buca a canotto c'è poco da fare.
1: È vero. Per noi uomini non piace quel tipo di
4: bocca. Perché se una donna già bella diventa ancora più bella, però io vedo che alcune donne invece di imbellirsi si imbruttiscono.
0: Ma quindi tu non hai mai fatto un po' di labbra, un po' di guancia, un po' di niente?
1: No. Mancano gig, mi devi fare.
0: Niente.
4: Marco, meglio
0: è originale.
4: Che sono la vecchiaia, meglio è.
1: Sì, dobbiamo fare pace.
4: Oh no.
1: Ma fa pace capicciare.
0: No, io sono d'accordo, cioè la donna è di sicuro, allora su questo c'è questa battaglia millenaria che l'uomo purtroppo basta guardare Rosario, passano gli anni, si migliora. Se guardate una foto di Rosario a 18 anni e una foto di oggi, Rosario è più bello oggi paradossalmente, no? Mentre invece la donna purtroppo col passare degli anni non mantiene lo stesso fascino, se vogliamo, dell'uomo, ma non lo dico io, lo dice proprio la scienza in un certo qual modo.
1: Ma l'indano vico è scuro, senza
0: io, perché tu
1: sei in Danu Vic proprio senza luce e senza cosa. Ma fra 10 minuti si smentisce,
0: no? È molto più bella la donna, che accetta gli anni che passano e le sue rughe. Ci sono un sacco di donne nel mondo dello spettacolo che non hanno fatto ritocchi di nessun tipo, non hanno stirato niente. Sono molto belle. E ora ti trovo i nomi. Aspetta, ora te li trovo.
1: Maria De Filippo Mietz,
0: Maria qualcosina.
1: Beh, sei in via, che canzone ti toccate?
0: Ma te la trovo, aspetta, te la trovo. 081-546-6873 per dire la vostra, pronto?
1: Di che credi che Barbara D'Urso ve le ha così? Pronto? A chi? Barbara D'Urso come regola.
0: Ma quando mai?
1: Capi? Pronto?
5: Pronto, posso parlare con Rosario Verde?
1: Lei sta già parlando con Rosario Verde?
5: No, io mo sto chiamando, veramente.
1: Dica, sono io, vada.
5: Ah, sei proprio tu. Sono la compagna di Xilin. Xilin.
1: Sei la...
5: da fuma stai, 30 euro, una pavra.
1: Ma quanta confidenza a chiamarmi in radio?
0: Dove sei andata? Dove sei andata?
1: No, mi facevo male. Ma non sta male niente, non so tornare. Pronto?
6: Buongiorno,
1: Sasa. Ciao, Sasa.
6: Rosa, ma perché tu ti ricordi alla nostra gioventù, Rosa, a 35 anni, a 30 anni, già tenevano i baffi, una volta, cioè le mamme,
1: sì.
6: Come ora.
1: Sì, no, vabbè, no, mo avremo una generazione di 60-70 anni tatuata, i prossimi.
6: Che ben venga un po' di ritocco, Rosa.
1: Ritocco? No, vabbè, ma qua si sta parlando dell'ipocrisia, a dire io voglio essere trattato per il mio cervello, non per il mio corpo. E poi io faccio sesso in una maniera stupenda.
0: Scusami, ma tu la puoi confermare questa cosa? Hai sempre detto che hai avuto delle relazioni.
1: Vabbè, ma sono un signore, non mi parlo delle cose.
6: Stefano, tu sì.
0: Di Stefano,
1: Ciao, voglio.
0: Ciao, allora, sono tante le donne che non hanno. Parliamo di ritocchi al viso. Al viso. Te,
1: comunque ti hai fatto ritocchi. Feo, sì, già
0: Meryl Streep, Julia Roberts, Kate Winslet.
1: Sì, che lo fa Domenica Inn, Meryl Streep.
0: Monica Bellucci, Isabella Rossellini, Elena Sofia Ricci, Maria Grazia Cucinotta, Virna Lisi anche non ha mai fatto sapere, ritocchi. Virna Lisi era stupenda anche all'età che aveva.
1: Sì, Marco, non esci la Coppa Mazzi, che la camo stanno in onda. Perché molto teniamo in onda, capisci la televisione a vita.
0: Fammi fare un'altra ricerca.
1: Anche lui 1970 sarà pure morto.
0: Marco Rosario, dite alla Leotta che anche le donne della Val d'Aosta sono molto calde. Una volta ne ho conosciuta una, appena l'ho toccata, era caldissima, teneva la febbre 40 e influenza. Francesco la farà.
1: Respirava era calda.
0: Che vuoi fare? Ci sono anche donne come la Cesare del TG5, mai rifatto nulla e lavora per la sua professionalità in TV. È vero anche questo.
1: Vabbè, pronto? Fa la giornalista, pronto?
7: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
7: Buongiorno, ma perché Lorella Cuccarini è mai ritoccata? Eppure
1: e chi sa poi tu, Nupiez, se andai chi siamo bel.
0: Lorella Cuccarini è bellissima. Io sono sempre stato segretamente innamorato di Lorella Cuccarini, dai tempi che faceva la televisione con Marco Columbro.
1: Ma non è possibile.
0: Alla mia infanzia.
1: Cristina D'Avena, bisogna Cristina D'Avena.
0: Forse qualcosina al viso Cristina D'Avena l'ha fatta, mi sa, lo sai? Per sospetto.
1: Ma che ne sai? Che ne sai? Sei fatti che lo tu?
0: Basta guardare a volte, no?
1: I puffi siamo così.
0: Non lo dire con questo mood.
1: Ti piace un puff?
0: Ma si dice dopo il puff. Che cosa?
1: Fammi a Gargame.
0: Non puoi insinuare queste cose.
1: Amore a Gargamelli.
0: Ah, allora, Antonella Clerici, Geppi Cucciari, Camilla Razzovic.
1: Ma Geppi Cucciari fa comico, non è che. Ma Geppi Cucciari non è che.
0: Conduce anche.
1: Non è che me la caccio in due bagni, che c'è.
0: Conduce stelli da cornice, da vedi quante.
1: Ma chi c'ha Zek? Stiamo parlando di. Fammi avere le buffe,
0: che. Ma che c'entra nei
1: buffetti? Fammi avere le buffette, che oggi Cucciari, fammi avere le buffette. Con tutto il rispetto, bravissimo.
0: Non si può continuare così, ferma tutto, andiamo via.
8: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora torniamo in diretta, andiamo a leggere qualche messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. Buongiorno, sono Nina. Ma perché parlare solo delle donne in TV? Specialmente ci sono tanti uomini rifatti. Ridurre ogni discussione al solito stereotipo della donna rifatta e uomini che giudicano è sempre un po' machista, no? Andiamo un pochino avanti. Io sono d'accordo, Nina.
1: Vabbè, Jerry Scotti si può rifare. Quello che vuoi. Cioè,
2: lui non è rifatto.
1: Non è rifatto. Insomma, Carlo Conte, che tu vuoi rifare là? Cioè,
2: allora lui si fa le lampade. Va bene così.
1: Ma pure l'Amaleus.
2: No, quello che fa uomini e donne, come si chiama? Sì. Gianni?
1: Poco il mio sosia, un po' il mio sosia ha fatto qualcosa, dice Stefano, se vedi la fotografia prima e poi dopo qualcosina se l'è fatto pure lui.
2: Io non sapevo.
1: Sì, però insomma, non è invadente come le donne, eh.
2: Sì, però
1: tu piglia la fotografia alle 8 prima degli interventi, cioè nata Cristiano però.
2: Sì.
1: Ma pure prima, sì,
2: allora...
1: pure... pure prima ci azzecco. Ma
2: pronto. Dice che mi sale la febbre, ma io non lo so.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Vabbè, vai avanti, vai.
0: Ragazzi, i ritocchi non sono falsi, sono cambiati. Sì, l'abbiamo detto, amico mio, abbiamo capito. Premetto che io sono uno che non ama neanche smalto, trucco e tacchi, quindi figuriamoci i ritocchi. Ma ci tengo a dire che molte donne non hanno mai preso neanche in considerazione l'idea della chirurgia estetica. Con molte di loro questa scelta è tristemente evidente. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, Marco.
0: Ciao Marco.
3: Ragazzi, per me è semplice, all'uomo magari leggermente non fa niente, vi dà il rosario verde e resta sempre un bellissimo.
1: E mamma ci ha fatto un asino, non si vede proprio.
2: Infatti, hai buttato i soldi.
3: Ma le faccio grosse prima.
1: No, perché chi lo può fare poca retta coppa a barelli, facciate.
3: Ma guardate spi- adesso Ilari Blasi e Britney non parla Michael Jackson.
1: Chi?
2: Ilari Blasi. Poi c'è chi esagera, ragazzi.
3: Se esageri, dopo diventi il miffolo, ragazzi. Purtroppo non tutti sono Rosario Verde, mi dispiace, accettatelo.
1: Ad accettare la vostra condizione, ma quello che faccio impressione è Barbara D'Urso, che ha 65 anni. Quanti anni tiene Barbara D'Urso?
3: Ma Barbara D'Urso sta bella, però.
1: Ma Barbara D'Urso per 35-40 anni, insomma. È impossibile. È impossibile. Hai fatto patto con Riavoli.
3: Rosario,
1: dacci capito?
3: Rosario, capisci
1: a
3: me che Barbara
1: D'Urso
0: sembra
3: una bella ciuccia.
1: Ma non
0: ci dici. Bene, bene, vedo che qui non cambia.
1: Ma non fidei, noi ci dissociamo dalla bella ciuccia.
2: Con cuore.
1: Con cuore. C'è un bello cuore, un bello cuore.
0: Pronto?
4: Pronto?
1: Pronto? Chi è? Ciao.
4: Buongiorno, buon inizio settimana.
1: Ciao, sì,
0: ciao.
4: Tutto a posto?
1: Insomma,
4: è bella stamattina.
1: Pensi che ci arriva la mail più tardi, dimmi.
4: Bellissimi.
1: Sì, grazie.
0: Non esagerare.
4: No. Perché? State bene e basta.
1: Ma tu sei una mamma, ci vedi con mio figlio, pure che Giulia, perché tu quando...
0: A te ti sta sfottendo palesemente.
4: Voglio dire una cosa.
1: Dimmi.
0: Prego.
4: Ci stava l'attrice Anna Magnani. Stava nello studio che stava girando un film e c'era la truccatrice e gli disse: se togliamo due di questi rubì, gli ha disputato 50 anni per mio papà, come Bolua. Ecco, sono parole vere, forse destinate a manere, non come l'ho detto io.
1: Anna Magnani, una grande attrice.
4: Una cosa, si stanno veramente persone che non si fanno niente, attrice pure. È proprio diversa, è la carnagione diversa che si ha le carnagioni più giovani, anche anziani, non c'è niente da fare, sente che si fanno qualche cosa, è proprio la pelle, non c'è niente da fare.
1: È vero.
4: Non è che si trucca, capo quello che si trucca, però.
1: Fammi sentire, sì, parlami cose serie, ma tu oggi che ti mangi, che cucino oggi?
4: Sì, in verità proprio ti ho fatto una bella siciliana.
0: Buona. Ma sono le 10:30, già l'hai fatta?
4: No, ha già preparato, no, ha già messo a passare.
1: Hai ragione, come prima faccio la siciliana, poi?
4: E poi dopo si è una purpetta, di carne, un po' di insalata e stiamo a posto.
1: È bello perché tutti i giorni lei fa prima, seconda e contorno, noi con il pranzo noi ci mangiamo tutta la giornata.
0: Sì, dividi per le varie fasce.
1: Ciao Sissi, grazie, ciao.
4: Tutti, ciao
0: cara, ciao, un abbraccio. Vabbè, poi c'è la nostra Tina da Pordenone che ci manda un suo selfie, 50 anni con le sue rughe, infatti è bellissima, c'è una bella donna.
1: Sta bene. bene, sì, sì.
0: Cioè, è, anzi, secondo me è proprio bella perché rispecchia i suoi anni, no? È quella poi il fascino in un certo qual modo. Con la pastiera si è messi ancora un po' così e così, però esteticamente. Pronto?
3: Pronto Marco, buongiorno, buongiorno, lo sa.
0: Ciao, ciao caro, ciao.
3: Senti, io per esempio tipo come conduttore maschile, no?
1: Sì.
3: Per esempio Domenica Inn. A me piace sicuramente uno come Alessandro Greco.
1: Bene, sì. Sì.
3: A me mi è sempre piaciuto, pure quando c'è il furore, mo sta facendo un altro programma.
1: Se mai capito, sai che arrivi il guaglione con me? Ha sempre avuto successo nei programmi, va bene, buono se formai.
3: C'è anche un'altra signora, Serena Nandini.
1: Serena, si è fatta un crucicello, lei è a Dandini, sì.
0: Grande donna dello spettacolo, Serena Dandini.
3: Tutte e due insieme, che bella coppia, facissima.
0: Furore, furore, furore, nananana. Che grande programma che era quello, ragazzi. Ciao, caro, ciao.
1: Vabbè, è stato per il grande buffo.
0: Lascia stare sto grande buffo.
1: Pronto?
5: Pronto.
1: Chi è Enzo? Ciao Enzo.
5: Sì, sì, buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Due cose mi dovete far dire. Ma prima cosa, tengo correre il zucchero, ma no perché ha vinto un avolo, perché ha perso la uva.
1: Sì, ha fatto K.O.
5: La seconda cosa è quando riguardi, come avete detto, tu i ritocchi, io mio figlio che ha visto le mie fotografie in matrimonio che avevo 25 anni, ha detto ma a me è bellissima, ma tu sei meglio mo caprini.
1: Sì, siamo un po' bruttini noi ventenni, devo dire la verità.
0: Si è sposato a 25 anni.
1: Ma danno sì, era pure tardi.
0: Pensa da quanti anni tortura quella povera donna.
1: Era pure tardi, 25 anni.
5: Davvero.
1: Ciao, ciao, Enzo, ciao, ciao, ciao. Ciò vuol dire che a 25 anni questo guadagnava uno stipendio per potersi fare la famiglia. Invece ha già 25 anni, nei 25 anni già avuto un sordo.
0: A 25 anni
1: che
0: facile.
1: Tutti che dice la farsi tutte cose.
0: No, è sempre la stessa storia, sempre abbiamo capito, si stava meglio quando si stava peggio. Basta, passiamo avanti. Dandy Warhols, vamos.

0: Attenzione, abbiamo raccolto il non plus ultra, the best of, il meglio del meglio dei vocali che sono arrivati fino a questo momento.
1: Ciao Marco, ciao Rosa.
2: Ciao.
1: Volevo dire una cosa diretta alle 8. Diretta alle 8. Se sei un vulcano, lavami.
0: Beh, la siamo cavata, eh.
3: Ragazzi, buongiorno. Sabato è uno, Sabrina Salerno. È ancora una gran bella donna.
0: Si è bloccato.
4: Ragazzi, buongiorno. Ma credo se perché la vecchiaia funziona, perché dico ad esempio, chiamo l'esempio di Rosario Verde. Prima era Rosario Verde, ora pare Stefano De Martino.
5: Ma io buongiorno, ma come siamo fortunati noi? Stiamo diventando brutti senza pavaneuro.
0: Bravo.
5: Stiamo migliaia euro e sono proprio brutti, si vanno proprio guardare.
2: A grazie.
6: Buongiorno ragazzi, Emilio da Parma Campania. Lo sai, saccio pure buffo vanitoso, si è rifatto. Ma tu sai che cosa che si è rifatto?
2: Vai.
0: Ciao ragazzi, ho 60 anni, dovrei rifarmi qualcosa. Lucia dalla Francia.
2: Ma
0: no,
2: sei
0: in
2: amore, Lucia,
0: ma
2: sei bellissima.
0: Ma quando mai?
2: 60 anni, stai proprio bene.
0: 60 anni, ma dove glieli dai 60 anni?
2: Ormai oggi.
0: Buongiorno ragazzi, io mi chiedo sempre, quando vedo donne o ragazze palesemente rifatte, noto presenza di figlie femmine, quando queste ultime cresceranno, che tipo di reazione avranno scoprendo di non assomigliare per niente alla madre? C'è anche questo aspetto da analizzare, secondo me. Dici, si cambiano talmente tanto i connotati che... Pronto?
2: Pronto?
7: Ragazzi, buongiorno, Jerry da Nola.
2: Ciao Jerry.
7: Interessante e mi ci fico subito. Allora ragazzi, quelle sono tre le tipologie di persone interessate al mondo della chirurgia estetica. Allora, il primo gruppo è quello là che lo fanno per un fatto puramente di salute.
2: Sì.
7: E ci sta, una rinoplastica, un seno cadente dopo una gravidanza. Ti può far star bene, perché ci sono anche delle situazioni in cui causano depressione.
2: Certo.
7: Queste situazioni, è una donna, un uomo si sente meglio in società. Poi ci sono quelle che lo fanno per un fatto puramente estetico e cinematografico, quindi una bella ragazza e le consigliano di farsi il seno perché diventa più avvenente, un'attrice, e quindi là pure ci potrebbe stare, perché se lo fa boh, perché ha da buschetto. E poi c'è un altro personaggio che vive a Napoli, si riproduce a Napoli, quello si chiama Lavrenzola. Lavrenzola, quello là lo fa per un fatto puramente iscimitaggine, praticamente. Quindi
0: parole pesanti le tue, accuse pesantissime.
7: Labbra canotte, ciglia lunghe, alidi gabbiano, il segno di sibilo.
0: Cioè dici tu, si somigliano.
2: Sopra ciglia tatuate, capone, ci vanno i soldi per farsi cose, non tenere i soldi si fanno fare.
7: Esatto,
2: ma cazzo.
7: E poi, caro Rosario, pensano di piacerci. La cosa assurda è che pensano, sono convinte di piacerci.
0: Ci sono degli uomini che però apprezzano, perché altrimenti non si spiegherebbe l'incredibile successo,
7: Una notte via, Marco, una notte via.
0: Questo non lo possiamo sapere, questo lo dovremmo chiedere.
7: Era il mio modesto parere, ragazzi. Comunque, siamo guaiati.
0: Cioè, quindi tu dici che esiste uno stile di ritocchi che va proprio a determinare, a circoscrivere un certo status sociale?
7: Ma facci caso.
0: Non ci parla bene,
7: Marco, le isole sono tutte uguali, sono fatte tutte con lo stampino. Se ci fai
2: no, ma in quegli ambienti là hai ragione, ma là si fa perché si porta. Cioè le sopracciglia tatuate si fanno tutto quando...
7: Da nord a sud sono tutte che di là, insomma, chi non lo fa per una vera esigenza, perché lo fai?
2: Perché supporto, come i tatuaggi.
0: Non vorrei sbagliare, ma forse al sud il fenomeno è molto più marcato.
2: Come i tatuaggi, una volta si facevano perché avevano un significato, ma si fanno perché supportano.
0: Facciamo una ricerca.
7: È una moda, è solo una moda.
2: Va bene, grazie amico mio, ciao.
0: Tempo fa ero infatuato, pazzo, di una mia amica che aveva un naso importante. Quando poi decise di rifarselo non mi è più piaciuta.
2: Infatti,
0: quella era proprio la caratteristica che rendeva il suo viso particolare, poi è diventata una delle tante.
2: Infatti
0: oggi,
2: io conosco una bella donna che ha un naso particolare, molto...
0: Tipo Julia Roberts.
2: Molto...
0: Perché tiri su col naso?
2: No, dico, no, è molto interessante, dico. Vuole un grande buffo?
0: Stato buono di questo grande buffo.
2: Andiamo a mangiare un po' di biglietti che stiamo molto.
0: Scusami, ma perché è blu?
2: È blu. È la lividura qui su 7-6 di Digital Terrestre. Bravo.
0: Buongiorno, io mi faccio filler, botox e la skincare coreana tutti i giorni. Sono un uomo. Ovviamente anche perché lavoro col pubblico. Scusate, cosa c'è di male nel curarsi e nel volersi bene?
2: Se
0: ciao,
2: ti piace, se ti senti bene, amico mio, che ben venga. Allora, ragazzi, ci fermiamo un attimo. C'è una canzoncina, la pubblicità, una canzoncina, e poi torniamo nell'ultima parte della prima ora. Vai.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: prima parte della prima ora di Sano Chi Schisse, quindi tranquilli, staremo insieme fino alle ore 12. Buongiorno ragazzi, Anna dal centro storico. Io ho 47 anni senza trucco e ritocchi.
1: Tieni. Sei benissimo, è bella, ecco, donna.
0: Qua. Vedi?
1: Bene.
0: Però fai un po' di duck face, come si suol dire, la bocca a paperella.
1: Deve a mezzo siccosa. Anna, allora tu passa a pigliare più tardi. Dai,
0: ma è vero.
1: Pizza,
0: ma perché l'hai vista in fotografia? Guarda, sei proprio una brutta persona.
1: Ma perché sono brutta persona? Dai, ci fa.
0: Nuovo conduttore del famosissimo gioco sulla
1: Eccolo
0: Rai.
1: Là,
0: il gioco
1: sì.
0: È fatto, eccolo qua. Ma stai bello con pacca a mano, guarda, incredibile, che detta così. Rosario, il grande puffo al cappello. Andiamo avanti.
1: Allora, pronto?
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a
0: ciao,
1: te,
0: chi ciao. Sei?
2: Sono Salvatore, napoletano, cinquantenne.
0: Ah, un bell'uomo, quindi.
2: Non lo so.
1: Diciamo.
2: Cinquantenne.
0: Senti, mandaci la foto, stiamo facendo il test un po' a tutti. Se vuoi ti facciamo una recensione.
2: Va bene. Argomento che mi sta particolarmente a cuore, vi spiego perché.
0: Sì.
2: A parte il discorso che faceva l'amico di prima, no, sulla terza categoria, sulla prendolamma, secondo me va al di là questo discorso e vi spiego che qual è il mio concetto. Sta scomparendo,
0: sì.
2: Sta andando proprio a scomparire quello che è una categoria di donna, io la definisco la napoletana, cioè che ci contraddistingue da sempre tutto il resto d'Italia e del mondo, cioè quella napoletanità, quella bellezza tipica sì. Napoletana. Mm. In questo modo, carissime donne, veramente sta scomparendo una categoria importantissima. Cioè, io mi viene in mente la Sofia Loren, capito cosa voglio dire?
1: Sì. Non so se sì, brune, occhi scuri.
2: La
1: sì.
2: Classica.
1: Okay. A Mediterraneo, bellezza mediterranea, sì.
2: No, la classica napoletana, Rosario,
1: sì.
2: Che va al di là.
1: Voleva apparare, dimmi, sì.
2: No,
1: dai.
2: No. Allora, adesso.
0: Cioè, tu dici quella bellezza mediterranea, scuri, capelli ricci, mossi.
2: Con tutte le varie.
1: Scusa se ti interrompo, sai, a volte in questi ambienti qua ci sono le mode. Per un periodo si è portato il biondo frinzola, cioè il biondo che.
0: Status.
1: No, c'è una cosa. Il biondo frinzola, quel biondo, ti ricordi?
0: A quel punto di giallo, sai, diciamo.
1: Il punto
0: come
1: è giallo,
0: di colore,
1: quello, okay. Tutto quando l'ho, poi tutto quando scuro.
0: Liscio,
1: nero frinzola.
2: Non c'è una differenza rispetto a quello, perché
1: sì.
2: Quello andava via, cioè voglio dire, potrebbe essere cambiato. Oggi queste, con questa chirurgia, purtroppo restano a vita.
1: Certo,
2: si perdono
1: sì.
2: I connotati, cioè si perde quella tipica bellezza. Io ringrazio il Padre Eterno che mia moglie, una bella bruna, riccia, eccetera. Per fortuna non la pensi a. Ma così va bene così. È una fortuna, perché.
0: Ah, sì, sì.
1: Certo, ma beh, quelli, per esempio, il filler, quelle bocche così se le fanno per loro, perché a noi maschi non piace.
2: No.
1: E allora se lo fanno loro, per le altre donne.
0: Guarda, il problema sai dov'è? Io sono dell'idea che un ricorrere alla chirurgia estetica, per carità, lo si vuole fare a prescindere, ognuno è libero di fare quello che vuole, però forse il suo massimo splendore è quando c'è effettivamente un qualcosina che si potrebbe correggere e che si va realmente poi un po' a migliorare, ora che può essere una forma, che può essere un lineamento del viso. Purtroppo è partita, vuoi per i social, vuoi per la televisione, vuoi per X motivo, una certa moda e molte persone lo hanno fatto solamente per avere un po' più di sicurezza, a volte purtroppo andando a danneggiare, non a migliorare.
1: Colpo di scena perché ho invitato Anna del centro storico a mangiare una pizza, ma andiamo pure al ristorante e Anna mi ha risposto.
0: Rosà, ti aspetto.
1: L'unico dubbio è che chiami su tutti che lì rosata a roppa.
0: Che mi
1: Cavolo
0: sa che
1: Torice,
0: c'è. Io ora non
1: Cavolo
0: ricordo.
1: Torice,
0: che mi sa che c'è un marito subito dietro di lei che ti aspetta anche.
1: Che c'entra, mi sa cane? Che
0: mi porti a cena.
1: Ma superati i 40 anni, secondo me non ci sta più tutta questa cosa. Marito, fidanzato.
0: Tu dici? Vabbè. Amici, amiche, ci fermiamo un attimo. Vi lasciamo.
1: Se accesso con Sofia, tu sempre fossi geloso.
0: Ah, divorzio immediatamente.
1: Niente di meno. Ti esco proprio con Sofia. Ma scritto proprio.
0: Ma mica c'è il numero.
1: Come lo tengo?
0: Come fate a dire?
1: Me l'ha dato lei.
0: Sofia! Chiama Sofia immediatamente. Vi lasciamo alle ultime notizie.
1: Ci siamo sentiti su internet. Ho detto, mi dai il tuo numero.
0: Chi tu ti sei sentito con internet?
1: Certo, ci sentiamo sempre.
0: Ah, non io pure hai detto che...
1: Ma non te lo dice?
0: No!
1: Non te l'ha hit?
0: No!
1: Sono spaziale, non è vero.
0: Dammi il telefono! Dai!

0: seconda ora, cari amici e care amiche di Yes I Know Kiss Kiss, c'è sempre lui, Rosario Verde.
1: C'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Simone Zagaria in regia che sta curando la parte tecnica. In questa seconda ora, in apertura di seconda ora, però parliamo di un argomento che a me sta particolarmente a cuore. Bella. Una cosa che io amo profondamente.
1: Quelle belle cose,
0: le cose per il palato soprattutto, perché parliamo di pizza, ma in particolare parliamo di pizza geolocalizzata, perché parliamo di Pizza Vico, che inizia domani 15 settembre e durerà il 16 e il 17, e andiamo a scoprire un po' quali sono le novità di quest'anno insieme a Michele Cuomo. Buongiorno Michele.
2: Buongiorno a tutti i radiospettatori di Kiss Kiss.
0: Come va?
1: E allora?
2: Tutto bene. Siamo sui preparativi, che domani inizia questa grande festa.
1: Quindi ci saranno quante pizze si faranno là? Che si farà?
2: Tante. Siamo 30 pizzerie solamente di Vicequense che scenderanno su tutto il territorio del centro cittadino.
1: Quindi si farà pure quella metro, quella cosa che vi siete bravi,
2: sì, sì. Con la pizza di Vico, noi abbiamo una denominazione comunale. È una pizza, lo sai, un po' diversa dalle altre, nel senso è una pizza di condivisione, pizza familiare.
0: Ah, quindi ho capito bene, cioè tipo le varie pizzerie che partecipano avranno, diciamo, degli stand, delle cose per strada?
2: Sì, e ognuno preparerà una margherita e ogni pizzeria porterà un gusto speciale con prodotti esclusivamente del territorio.
1: Bello.
0: Bene. Voi lì avete il provolone del Monaco, per esempio, per dirne uno.
2: Il provolone del Monaco, il fior di latte, l'olio, le noci, limoni, ci sono veramente tanti gusti.
1: E secondo te a quest'ora uno sa parlare di sta cosa?
0: Ricordo che l'organizzatore non ti rivolgere così, insomma.
1: Questo è il nostro azio.
0: Però, Michele, un metro di pizza ce lo poteva far arrivare in anteprima per fare una degustazione in diretta, questo sì,
2: Non mancherà.
1: Io sto a dieta.
2: Sicuramente.
1: Allora, per chi si volesse fare un'idea, potete andare anche sul sito pizzavico.com e vi potete fare

0: beneficenza.
1: Stavo leggendo anche un po' il programma e devo dire che ci sono anche un sacco di curiosità legate proprio alle specialità gastronomiche del territorio, no? Per esempio come si fa il provolone del Monaco, oppure l'impatto dell'olio Evo sulla pizza, insomma ci sono anche un bel po' di curiosità da scoprire.
2: Durante le tre serate ci sono anche delle cooking class dove faranno vedere come si fa il provolone, come si fa il fior di latte, della noce di vico.
0: Senta, Michele, senta Cuomo, ma parlavo con un vecchio pizzaiolo, il quale mi diceva, no, sa, ma chi lo motto il pizzaiolo questo qua con l'olio Evo, un olio Evo, noi all'epoca nostra, a vera pizza si fa con l'olio di semi, è vera sta cosa, cioè si usa l'olio di semi.
2: Ma ti dico una cosa, qua a Vico la pizza è nata canzogna.
0: Per esempio.
1: Ah, bene.
0: Che vorrei dire?
2: Prima dell'Evo, qua usavamo lo strutto.
0: Perché i vecchi pizzaioli, quando eravamo piccolini, noi anni 80, va, 70, 80, si usava l'olio di semi, no?
1: Scusate, invece del giro di olio si metteva lo strutto così e lo si lasciava sciogliere?
2: Un cucchiaio con le mani e si scioglieva sì sulla pizza, in prima la cottura nel forno.
0: E vai,
1: diventava leggermente più pesante, credo.
0: Sì, però
1: pelo.
0: Più gustoso, eh? Più saporito, vena, insugne. Va bene, allora, pizza a Vico, questa splendida manifestazione, tu fan della pizza non puoi mancare, il 15, 16 e 17. Se vi volete informare meglio andate su pizzavico.com e avrete tutti le coordinate giuste per arrivare.
1: Sì, leggevo anche ci sono diciamo un po' di percorsi con treno, autobus e corse serali, sì, insomma, per
2: incrementare le corse dei treni, degli autobus, ci sono le navette con i parcheggi tutti stabiliti, sono le mappe sul sito, si possono collegare dove parcheggiare, è molto più facile arrivare alla manifestazione.
0: Quindi possiamo anche evitare lo stress della macchina per chi c'ha.
1: Sì,
2: tranquillamente.
1: Perché immagino che poi girare a Pervico con così tante persone con le auto sarebbe un po' un problema.
0: Poi mi hai fatto fissare questa pizza canzogno, ma la c'ha fa.
2: Vieni, domani ci sono degli stand che la faranno.
1: Ah, sì?
0: La faranno, quindi
2: aspetta, allora proviamo insieme.
1: Scusa un attimo, Michele, ma non hai appena detto che eri a dieta? O vuoi addirittura la pizza canzogna?
0: Come si dice? Lo sgarro
1: si fa nel weekend. Siamo da martedì, mercoledì e giovedì.
0: E poi non facciamo lo sgarro il sabato prossimo.
1: Va
2: guarda,
1: bene.
2: La novità è anche ci sarà il voto popolare. Nel frattempo che mangi la pizza, puoi anche votare la pizzeria più buona.
0: Oh, che bello.
1: E questo però è grave perché devo mangiare tutte e 28 le pizzerie. Poi,
2: bravo.
1: È una buona idea. Michele, allora lancia un messaggio per invitare i nostri ascoltatori, per invogliarli a venire a Vico Equense da domani fino al 17 settembre.
2: Sì, guarda, venite a Vico Equense, vi aspettiamo oltre 110 pizzaioli con 30 pizzerie. Vi aspettiamo veramente per farvi gustare quello che è il meglio della nostra città, quello che è meglio che la nostra pizza, e farvi divertire, perché oltre alla pizza ci saranno percorsi con attrazioni, artisti di strada, attrazioni per bambini, ce n'è per tutti veramente.
0: Insomma.
2: Veramente vi aspettiamo.
0: Va bene, evento pizza a Vico, Vico Equense, da domani tra il 15 e il 17. Grazie Michele.
1: Ringraziamo Michele Cuomo, l'organizzatore, grazie Michele.
2: Grazie.
0: Ciao, un bacio, ciao.
1: E allora continuiamo con un pizzico di musica e adesso chi me la leva?

0: allora ritorniamo a parlare anche di altro, perché così cerchiamo, come dire, di distrarci da.
1: Mi ha incuriosito un po' questa notizia che capita nelle mie zone a Piscinola, no? Vicino a dove abito io. Praticamente due ragazzini, 14 e 15 anni, per divertimento hanno divelto un paletto. Due minori rompono un paletto, quindi rompono la strada.
0: Come hanno fatto, Gino?
1: L'hanno scassato, l'hanno rotto.
0: Dalla.
1: Ha visto pure la fotografia. Praticamente hanno rotto questa cosa. Vengono sorpresi dai carabinieri. Loro si giustificano, dicevano: brigadier, ma noi ci stiamo solo divertendo. Insomma, abbiamo fatto il video per metterlo su internet per avere qualche like. Non lo so quanti like può avere un video del genere. 14 e 15 anni. La cosa bella è che hanno denunciato i ragazzini, l'hanno riportati dai genitori, ed ora i genitori saranno loro a dover aggiustare la strada e il paletto. L'altra cosa che mi incuriosisce è che questi paletti erano stati messi per non far entrare con i motorini, le macchine, questo e quell'altro, cioè ne abbiamo bisogno di paletti.
0: Ma perché non hai mai visto quando c'è questa struttura di paletti che comunque si riescono a infilare?
1: Infatti, già le fa, ne hanno messi altri di paletti, e chi si sono chiusi i ragazzi hanno tolto questi paletti. Come se per esempio a cosa fosse a nostro, no? Noi stiamo in casa là. Ieri è stato bello perché stavo dove abito io, fuori casa mia. Un signore ha pensato bene di parcheggiare proprio al centro della carreggiata.
0: Ah, nemmeno un poco laterale.
1: La macchina si aiuta a fare spesa, tranquillo. Ecco, la domanda, naturalmente sono stati puniti i genitori di questi due
0: minori, certo.
1: Di questi due minori, i ragazzini sono stati denunciati, i genitori dovranno aggiustare i paletti. Ma voi, ecco, se foste giudici, se foste, insomma, che punizione dareste ai ragazzi? Che penso che i ragazzi avranno imparato la lezione, oppure ci siamo stati sfortunati perché ci ha acciappato un brigadiere come avevi chi.
0: Beh, credo che
1: non hanno imparato la cosa, no?
0: Credo che
1: secondo me siamo stati sfortunati che ci hanno acciappato i carabinieri, se no questa cosa passava. Ma voi che punizione dareste ai ragazzini? Vabbè, il fatto che il padre e la madre dovranno aggiustare la strada, ok, c'è sta, insomma, va bene, ma che punizione daresti tu a questi due ragazzini?
0: Ma da genitore o da giudice? Non ho capito.
1: Da giudice, amico mio.
0: Vabbè, il giudice ha passato la palla ai genitori, credo, col fatto che hanno.
1: No, le ha denunciato, ma saranno a fare pure una bella causa i guagliuni. Penso che i genitori dovranno pagare pure qualche avvocato, qualcosa, ci sarà una causa.
0: Certo.
1: Questa cosa qua, che danneggiamento, aspetta, danneggiato pure un reato, qual è? Loro dicono: abbiamo fatto una bravata, siamo minorenni, quindi non siamo in grado di intendere e volere. 14 e 15 anni.
0: Io introdurrei una cosa forse interessante. Dimmi come la pensi. Loro hanno 14 e 15 anni, quindi magari adesso non gli puoi far fare niente o non gli puoi punire, tra virgolette, in nessun modo. Però io direi: ok, voi adesso, quando compirete 18 anni, mi farete tot mesi di servizi sociali, di qualcosa del genere.
1: Da 3 anni.
0: Quando poi sarà. Perché non si può fare?
1: Si può fare.
0: Perché così tu comunque.
1: Deve essere immediato. Io l'ho fatto a 15 anni, a 18, chi c'ha.
0: Ma credo che legalmente non gli puoi fare nulla per una cosa del genere. Cioè, pagano i danni i genitori che sono i maggiorenni della situazione.
1: Fateci sapere al 342-00-00100 oppure 081-546-6873. Quello che a me mi fa proprio più pena è quando vedo sui marciapiedi i paletti per non far parcheggiare, quando vedo i paletti per non far entrare a Piazza Nazionale, no? Per non far entrare sulla piazza, se vedete hanno messo un sacco di paletti, roba là, cioè vuol dire proprio che avevano intrinto proprio la civiltà.
0: La famosissima statua di Dante che è stata praticamente imprigionata per evitare che
1: per evitare stesse cose, quindi proprio non fate civiltà, chi viaggia un poco va fuori, vede, non ha mai visto in Germania o in Svizzera cose, oppure pure a nord, insomma, questi palazzi, parcheggi, cioè, vabbè. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Buon inizio settimana.
1: Buongiorno a te.
2: Voglio parlare sull'argomento di prima.
1: Prego.
2: Voglio dire questo, che oggi, diciamo, i genitori, tra l'uomo e la donna, no?
1: Sì.
2: Che pensano più alla loro immagine, che questa cosa qua sta portando alla trascuratezza della famiglia. Perché si pensa più a se stessi.
1: c'è più egoismo, più...
2: Esatto, è più egoismo e trascurano i figli, trascurano la famiglia.
1: Non ne sono sicuro proprio al 100%, con quei figli sono figli.
2: Questa cosa qua sta portando proprio...
1: Il fatto che siamo tutti belli, vogliamo essere tutti belli e quindi...
2: Trascuriamo i figli, trascuriamo insomma, gli affetti familiari.
0: Vabbè, forse si può trovare un punto d'incontro tra le due cose, senza esagerazione.
2: Per trovare un punto d'incontro non deve stare dietro alla massa media, non deve stare dietro al consumismo.
1: E come si fa?
2: E questa cosa qua è un po' difficile.
1: Come si fa? Siamo figli di questo tempo. Grazie amico mio. Ciao. Numerosi i vostri messaggi al 342 000 100. Su 4 0 e 100.
0: Vabbè, ci hai messo un po' di... Lavori socialmente utili, così si toglierebbero tempo libero, almeno potrebbero riflettere su quello che si fa o non si fa. Siamo.
1: Io avevo pensato.
0: Ma lo possono fare da minorenni?
1: Tu hai distrutto palette e io ti metto come si dice?
0: Così che
1: la pittura a mano e ti metto a cuciare tutti i paletti e ti faccio fare tu quanto.
0: 14 anni non penso si possa fare.
1: Capi?
0: Che per questo io dicevo. Per questo proponevo.
1: È arrivato, sentite, è arrivato.
3: Ma che significa? Ma io non lo so, ma cioè, figli mesci, mi sai, sta fuori capo, rompe i paletti. Significa che io figli me l'accia educato, oppure che io lascia proprio con i figli, ma io non lo so. Quindi che cosa strana. Tu sei contento, mi hai sacato, trovo buono che ho pastifato.
0: Guarda pure Rosario, si trova benissimo.
1: E con una da papà, fratello, che fa? Non papà. Come regola poi tu a tuo figlio gli dai la tua punizione.
0: Diciamo anche che non è che noi ci prendiamo cura dei nostri figli solo quando ci danno grandi soddisfazioni e poi ecco quando sfasciano un paletto diciamo vabbè ma quello l'ha fatto lui, io che c'entro. No amici miei, è a 360 gradi la cosa. Ragazzi, ma voi non eravate quelli che qualche settimana fa andavate contro chi voleva punire i ragazzi? Non me la ricordo questa cosa.
1: Non mi ricordo neanche io, no, ma comunque non si possono
0: contestualizza
1: punire.
0: Amico mio,
1: 14 e 15 anni qua sono minori, non ne può fare niente, che fai? Comunque piglia una denuncia.
0: Ci sta questo amico che è un po' come quella foto dei Materassi, vedi, mi ha ritratto mentre sfascio dei paletti.
1: Esatto, sì. Dopo, c'è ancora tempo, sì, pronto.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ciao.
4: Ragazzi, secondo me bisogna vedere un attimino i genitori come reagiscono, perché se io per esempio avessi fatto una cosa del genere da piccolo, mio padre, oltre ovviamente a pagare...
1: Papà mi stendeva, però. Papà pensa che mi andavo in ospedale, sì.
4: Bravo, paletto moriva re da capo
1: sì,
4: a me.
1: Sì, pensi che avevi in
0: ospedale. Ma anche questo è un po' too much.
4: Poi una cosa che vorrei dire, ma perché se i ragazzi minorenni non possono fare i servizi sociali? Cioè fanno i servizi di volontariato, quindi perché non poterli far fare per una responsabilità?
1: Sì, non dico proprio materialmente lavorando, ma una cosa sì. Si può fare
4: e la stessa cosa la fate fare pure per le persone carcerate, perché devono stare in carcere senza far niente mentre invece potesse fare come pure fanno.
0: Beh, ma una cosa del genere non è da carcere, ragazzi, una cosa del genere non rientra.
1: No, diceva lui diverso,
4: è una cosa che fate fare pure alle persone in carcere per tenerle occupate, visto che stanno a fare i TikTok sui video su TikTok senza fare niente, non potessero tenere manche i telefoni. A quel punto là io farei fare un attimino.
1: Dipende dal tipo di reato, sì, hai ragione. Dal tipo di reato.
4: Non sarebbe una brutta opzione. Poi, ragazzi, un'ultima domanda, poi tolgo di subito. Siccome il signor Alvino ha il potere di bloccare le persone, mi potreste sbloccare i messaggi?
1: No, il signor Alvino non ha il potere di bloccare le persone, perché dall'ultima circolare in azienda non blocchiamo nessuno. Cioè, va bene, non penso.
0: Diciamo...
1: Controllerò, però nella lista bloccati non c'è nessuno, perché non possiamo bloccare nessuno.
0: Ma da genitore, tipo, quanto mi viene a costare questo paletto che è stato danneggiato? Dico una cifra di fantasia: 1000 euro. Faccio cifra di fantasia: 1000 euro. Non ti do paghetta, non ti faccio regali fino a quando non
1: hai se casa a Pozzi c'è con la paghetta, noi a piscina non la usiamo i paghetti.
0: E che fate?
1: No,
0: stipendio, che fate?
1: Non la usiamo, non è trimesso. Va bene, ci fermiamo un attimo.
0: Non hai mai dato la paghetta ai tuoi figli?
1: Ciazzecchi.

0: Buongiorno a tutti, per i ragazzini prevederei 60 ore al mese di lavori socialmente utili nella loro scuola, in strutture del comune, a sostegno di persone disabili, eccetera, e DASPO per 10 anni per tutte le manifestazioni sportive in Italia.
1: Anche
0: per i genitori, il risarcimento del danno e l'obbligo di partecipare a corsi psicopedagogici con assistenti sociali, con tutti i componenti della famiglia, quindi il minore e eventuali fratelli.
1: A questo ogni cosa vanno succederà... a fare lui a Stim, mezza tu, capi, hai ragione.
0: Sì, ma bravo. Non succederà nulla,
1: mai.
0: Se troppo parli devi pure offrirgli il caffè, buona giornata.
1: Comunque, ottima soluzione, sono d'accordo, poi ce la fai proprio passante, capi?
0: Sì. Senza via d'uscita.
1: Senza via d'uscita.
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Buongiorno.
2: Tech de Dam, Tommy.
0: Amico caro, come stai?
1: Ciao, Tech de Dam, come stai?
2: E voi mi avete chiamato proprio in causa, purtroppo ci fate pure questa cosa di paletti a pigliare in un palio di una casa fuori dal proprio padre, ma mi scassai proprio. Mi scassai. Però purtroppo, mo ti dico perché l'ho fatto. Posso? Un minuto?
1: Sì, vai, di raccontarla.
2: Allora, sento me capo, papà aveva un'impresa, cioè l'officina meccanica,
1: sì.
2: Allora il sindaco che facette, bello e buono, va a sera per la mattina, ha chiuso la strada, ha passato in macchina per gli addupati, perché era senso unico. Mo papà è un buono cristiano, sempre a posto, non faceva niente, stava zitto. Io facevo la petizione per tutto il quartiere, per farci bussare, perché ci stavano parrucchieri, comunque fece la petizione, e dopo comune non mi dicessero niente. Passarne 20 giorni, i guaglioni ci detto, oggi fanno poco questa cosa, morirà una mano, il levai si dio tre paletti, mi chiedi dio tre paletti, il levai, e ci portai tutta la casa rusina, che senza ci dice niente. E da allora non hanno fatto più niente, perché avevano messo quei paletti? Perché un sindaco, un frate un sindaco non volevano che passavano in macchina a casa rusina.
1: Vabbè, mi sembra che la abusi poti, però a te è diversa la cosa, cioè tu sai.
2: Io mi riesco che papà, capito? C'è un stomaco a casa, io tenevo 18-19 anni, tenevo, stavo andando all'officina. E se stavo zitto, un cristiano era un buon cristiano, io che non può più vivace.
0: Azzi, vivace.
1: Sì, ma chi si cala hanno fatto per si divertire? Cioè diversa da come
0: almeno
1: stai raccontando
0: tu. Avevi un motivo politico,
1: avevi
0: se
1: un
0: vogliamo,
1: motivo
0: no?
1: Politico, hai fatto disobbedienza, ma questi proprio per divertirsi per mettere il video su Facebook, cioè pop strunzità che
2: no,
1: che...
2: no, vabbè, allora lo sa, ma 32 stellare di Rino, come fa male?
1: È pure a buscarsi, hai visto?
0: Senti, ma poi i paletti li hanno rimessi o la tua battaglia comunque ha avuto successo?
2: No, non li hanno messi più, lui ci ha conciato la via, pigliato stabilizzato, battiste tutte cose, che poi ci sfilai i palettari in là, cioè non può che... Non è che uno fa fatica fatta.
1: Ma è diverso, tu hai fatto una protesta, diciamo, politica, hai fatto disobbedienza, chi si capa si divertì, si può stare da morire un biondo,
2: capito? Un coppo comune, capivi? Fai film, purtroppo in coppo comune, però non se non buttava perché un fratello sindaco non voleva che passava in macchina sotto la casa, dove voglio andare in due paesi, basta buttare un coppo.
1: Il buon anno fatta la polemica, ma non facci forse questa cosa.
0: E
1: capito?
0: All'epoca manco 5 litri di vino ti hanno dato per quello che hai fatto, pensa un po'.
2: Ci
1: viene
2: una bella
1: variata. Vabbù, ciao,
0: vai giù. Ciao, bello, un bacio.
1: Ciao, caro.
0: Allora, abbiamo spazio per un'altra telefonata. 081-546-6873. Pronto?
1: Ci sta?
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Hello.
1: Pronto?
3: Ciao Marco, ciao Rosario.
1: Ciao Carlo.
3: Allora, un po' di anni fa, qualche anno fa, prima che prendessi la vita, io stavo a Londra. E noi per fare in fretta praticamente io e il mio amico stiamo facendo tagli al lavoro e nella metropolitana Houston, nella Victoria Line, scassammo praticamente il tornello per andare di fretta, ok? Ci fermò la polizia ovviamente perché voleva ovviamente i danni e comunque alla fine per andare molto a lungo e noi dovremmo fare per 3 settimane consecutive praticamente aiutando le persone invalide a scendere praticamente quelle che non riuscivano a scendere nella scala elettrica.
1: E questo si può fare, per esempio, dei ragazzini lo possono fare, certo.
3: Si capito, no? Quindi 3 settimane così. Poi un'altra cosa ti voglio dire, in Messico i ragazzi di 11 a 14 anni il fine settimana i genitori li mandano ai supermercati, grandi supermercati tipo Walmart e tutto il resto, praticamente a mettere le spese nelle buste per insegnare a loro cosa vuol dire il lavoro.
1: Ottimo.
0: In Messico però. Falla fare qua.
1: Perché non si può fare pure qua?
3: Noi abbiamo una nazione talmente bella che possiamo fare tante cose, ma purtroppo sta tanta gente, è troppo, è in colma.
1: No, noi i ragazzini fino ai 30, 40 anni, ne tu cam, no? Ci sono piezze e biaggi, ci sono figli, 40 anni, mi fino a 40, mio figlio a 15 anni andate a faticare, no?
3: Ragazzi, ti voglio bene.
1: Ciao, fratello, ciao, Carlo.
0: Ma una visita in carcere per monito non va bene? Ma sì, però secondo me è un po' poco, così, cioè, semplicemente.
1: No, no, tu le poni come ha detto l'amico prima, famiglia state a fuoco corso, cioè, io l'ho tre settimane non hai più figlio per mezza tu, cioè, serve più il genitore, bravo, sì.
0: Allora, cari amici, cari amiche, ci sentiamo una canzoncina, anzi una super canzone. Ci sono i The Police con Walking on the Moon qui su Kiss Kiss Napoli. Se volete continuare a mandare i vostri messaggi, 342 00 00 100.
1: Ma quasi inserimi
0: 00 00 104 4 ne sono
1: 342 40 100.
0: Esatto.
1: Dopo, chiamo il mio, ce ne sembra di 0 giù.
0: Ma perché ti confondi?
1: Ma non lo so.

0: E quando si suonava, quando si faceva musica, mi sa canto, vai.
1: Altri tempi, ragazzi. Allora, mi sono rotto le scatole di mandare messaggi. Tanto non li leggi. Se leggi questo lo fai per renderti simpatico, ma non lo sei. L'ho letto infatti, ma non avevo letto minimamente i tuoi precedenti, manco sapevo che avevi scritto. Secondo me credono che sono stati bloccati, ma stanno scrivendo al vecchio numero di WhatsApp.
0: Può darsi, sì.
1: Non credo, ricordiamolo ragazzi, da un po' di tempo il nostro unico numero è 342 00 00 100. Buongiorno ragazzi, io e i miei amici negli anni 70 facevamo di peggio per divertirci, giù al litorale Ercolano Portici passavano i treni con le auto nuove che venivano dal sud per andare al nord e noi prendevamo le pietre dei binari e le buttavamo sulle macchine facendo tanti danni. Se ci penso adesso mi vergogno, Peppe. Hai fatto un bel po' di danni, nessuno va mai sgamato ragazzi, nessuno va mai beccato. Pronto?
2: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
0: Ciao Vince, ciao.
2: Ciao ragazzi, allora per me oggi, visto che i tempi sono cambiati, i ragazzi a 14-15 anni sono responsabili, quindi mi dispiace per i genitori che devono pagare, però anche i ragazzi devono pagare, magari con qualcosa di utile per la società. La dobbiamo finire con questo buonismo che non ci porta da nessuna parte, mi dispiace. Io so solo che quando ero ragazzo e facevo qualcosa di male avevo terrore, perché mio padre raramente ci ha messo le mani addosso, mia mamma ci faceva male. Mio padre non ci toccava quasi mai, perché però, come diciamo a Napoli, mazzate e pannello fanno i figli.
0: Mazza e pannello.
2: Io dico solo una cosa, da dove vengo io non è che tanti anni fa, mi ricordo che un ragazzo non aveva nemmeno, sì, 14-15 anni credo, passava per, diciamo così, nella mia zona e stavano facendo dei lavori nel circondario. Questo passava e buttava delle pietre grandi nei balconi del primo piano, ragazzi, cioè non ha acceso a nessuno perché siamo stati fortunati, non ha rotto niente. Io sono andato dal padre, sto parlando più di 15 anni fa, il padre non mi chiese nemmeno scusa, cioè picchiò il figlio perché per l'ennesima volta, per le sue bravate, erano andati a disturbarlo a casa sua.
0: Ah, ma solo perché sta, sì.
2: Solo perché non mi chiese nemmeno scusa se ha detto qualcosa, ha fatto male qualcosa. E vi dico una cosa, io con i miei amici, che sono quasi tutti professionisti, bravi ragazzi, da famiglie per bene, umili, famiglie umili ragazzi, come la mia, facevamo delle bravate, ma stronzate. E vi dico solo una cosa, mia mamma se ne accorse di una stronzata che avevo fatto con i miei amici.
0: Sì.
2: Riderete, voglio un vattetto che fumarolo congelato.
0: Bella, un nacimentis,
1: bravo. Menato a fresco praticamente.
0: Sì, per l'ufficio, no, poche basiliche, che
1: abbastanza magna.
2: Era sotto carnevale con i miei amici e mia mamma si incazzò come una bestia. Mio padre non mi toccava, ma mia mamma mi faceva male.
0: Vabbè, all'epoca quando ero piccolo io a carnevale veramente si facevano cose che oggi sarebbero,
2: sì, ma,
0: illegali.
2: Però non quelle cose che oggi fanno i ragazzi. Guardi uno che cosa che fanno oggi, quindi è inutile che
0: sia
2: da chi.
0: Senti, scusa, Zaccaria si vuole informare più che altro sul fatto dei pomodori congelati.
1: Lui è un po' vegetariano, forse c'è una buona ricetta. Ma perché li congelava? Ci faceva la granita di pomodoro? Che cos'è?
2: No, perché erano quelli là che non erano di stagione, mamma li comprava e li teneva da.
0: Ah, se li congelava, sì. Non ci ha mai pensato.
2: Mia mamma è stata più congelatore, erano di meno. Ma che è successo? Perché tutto russo. Guaccia, appai una mazziata tremendo. Cioè, ce ne compagni via, colpa vostra, ci viene pure ammazzato per colpa vostra.
1: Però allora vedi.
0: Ha fatto bello frisco.
1: Alla fine forse il problema.
2: Se ti apri compagni e mi dice, tu siete disgraziato.
1: Però scusami amico mio, nel conto poi finale, no?
2: Sì.
1: Non credi che forse la giusta via di mezzo è proprio l'equilibrio? Nel senso, forse oggi al 2026 siamo troppo permissivi e la facciamo, sì, buona su troppo. Tutto. All'epoca forse prendere dei pomodori congelati e lanciarli su dei ragazzini minorenni nemmeno era questo grande gesto educativo da parte di un genitore.
0: Ci pensavo.
1: Trovare una soluzione forse a metà strada potrebbe essere l'ideale, un equilibrio, no?
2: Chi non mi ha detto come se era un battipanni?
0: Ma io all'epoca buscavo, ma sì, però tu ci pensavo, ma che sei a busco, cioè.
2: Perché se tu oggi a me a 54 anni mi fai un richiamo che ho sbagliato, io ti chiedo scusa, mi vergogno, che sia la differenza?
1: Poi se te lo dico mentre mi tengo in mano e me lo lancio nella mano un pomodoro congelato, ti inginocchi praticamente.
0: Ciao fratello, ciao.
1: Ragazzi, facciamo un'ultima pausa.
0: Ciao,
1: vattene
0: la cupina la tita, ciao. Un marone surrino, che l'è tanto.
1: No, non puoi, siamo arrivati a 7 euro al chilo.
0: Dovatta a 7 euro al chilo, dovatta.
1: Oh, buono, allora, ma ci vado a guadagnare.

0: ragazzi, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari Goya qui su Kiss Kiss Napoli. Ancora spazio un po' al vostro metodo educativo, se vogliamo, per evitare che i nostri giovani minorenni facciano bravate o per correggere quella che è stata una bravata.
1: La domanda era: come puniresti questi due ragazzi?
0: Vabbè, volevo evitare, diciamo, la punizione, cioè, infatti, come concetto.
1: Perché?
0: Perché la punizione forse lascia sempre un po' qualcosa di irrisolto in qualche modo. Cioè,
1: bene, ma non l'hanno punito i genitori, scusi, ci hanno fatto aggiustare la strada. Cioè, pronto?
0: Hanno punito i genitori.
1: Poi che le promesse dei genitori con me, te? No, punizione, no, il bambino si dovrebbe. Si traumatizza.
0: Mamma mia, non ho detto questo.
1: Pronto?
2: Ciao, buongiorno, sono Sergio.
1: Ciao, Sergio. Ciao.
2: Beh, io volevo dire solamente una cosa, visto e considerato che secondo me, come dice Marco, che non vuole punire, io allora a questo punto punirei i genitori.
1: Sono stati puniti i genitori, però che risolve?
2: Nel momento in cui non hanno il controllo, non riescono a garantire un controllo sui figli, e allora rimane più buio.
1: Ma che la così hanno fatto? Infatti i genitori devono aggiustare la strada.
0: Ragazzi, è una cosa legale, eh? Cioè, nel senso, il fatto che erano minorenni, sono i genitori a rispondere per le gesta dei figli.
2: Però ti porto un altro esempio, Marco. Hanno ritenuto passare l'età per prendere, perché i ragazzi sono maturi a 17 anni, però non sono maturi per essere coscienti di quello che stanno facendo.
1: Addirittura con il decreto Caivano
2: innalzerei l'età per le punizioni.
1: Abbasseresti allora?
2: No, alzerei l'età. Cioè abbasserei l'età per essere
1: punito. Abbasseresti l'età, sì. Vabbè, ma c'è il decreto Caivano che prevede parecchi di questi punti, quando i ragazzi minori fanno delle cose, i genitori vengono convocati in prefettura o in questura, insomma, decreto Caivano, possono andare in carcere pure se minorenni.
0: Siamo sempre lì, cioè in un certo qual modo comunque non è punitivo, è sempre rieducativo il discorso. Almeno per quanto riguarda la legge italiana,
2: la tua filosofia
0: non è la mia, è lo Stato italiano che ragiona così.
2: No, la tua filosofia che la punizione, magari il pomodoro congelato, sono troppo crudeli e roba, potrebbe valere in una società civile. Qua di civile non c'è niente.
1: Sì, ma è Calara, fratello. Ok, concetto, capito.
0: Va il bene. Pomodoro congelato comunque la farà da padrona, penso, per un paio di settimane. Lo troveremo come dire ago della bilancia delle punizioni per le nostre marachelle. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno,
0: salve.
1: Ciao.
3: Scusami, è che...
1: Sì, ciao.
3: Un'altra volta. Dimmi. Ma voglio dire una cosa.
1: Sì.
3: Dicevo pure prima, non ti preoccupare, c'è stava anche prima riguardo dei ragazzi e avrei quando facevano appatriate e mi fa guerra. Senti, male che si trovava a passare a quell'istante. Era proprio una cosa, con la freccia che dovevano... non lo so, si stava anche prima, però si stava... Il fatto erano anche chiamati i genitori, perché i genitori dovevano correggere i figli, perché veramente poi si stava usurrando, perché devono mettere in usurrando perché erano troppo cattivi, però si stavano anche prima. Però poi a un certo punto degli anni come si fermò e stava una cosa, diciamo, diversa della gioventù.
1: Sì, siamo cambiati. 081 546 6873. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, sì. Ciao.
4: Già, pensa che sta già frusta con prutusino.
0: Ma congelato? O così? A temperatura ambiente?
1: Rapidito, mi sa che... 081 546 6873.
0: Vogliamo riflettere.
1: Pronto?
0: Su una cosa. Se i genitori di oggi sono così, è perché forse hanno avuto una certa educazione dai loro genitori, che hanno avuto una certa educazione dai loro genitori, che hanno avuto una certa severità ancora dai loro genitori.
1: E questo stiamo dicendo, visto che andiamo a buscare non ne batti micio, chi si sono diventati ancora più strunze quando erano.
0: Eccolo qua, va bene, andiamo.
1: Pronto?
0: Avanti.
1: E mi cade. Vai, un altro, vai, pronto. Pronto.
0: Non so, sono strunzo?
1: Dimmi, caro.
5: Cosa è successa a guerra a casa mia?
1: Perché?
5: E Buschetti, secondo te, lo fanno con l'aglio o senza aglio?
1: Io mi piace con l'aglio, però ci sta pure chi gira lo stomaco. Vedi? Noi di solito facciamo una guantiera con l'aglio e una guantiera senza aglio.
0: Che sciocio! E che sciocio!
1: E lo che fanno è fumarolo, sciocio.
0: Pomodoro al pennolo.
5: Cosa? Solo il profumo, io che ti mangi pure l'aglio.
1: No, l'aglio non mi mangio, però lo strofino sulla bruschetta, mi piace.
5: Ma
1: a me, a te piace, ma ci sta pure chi non ci piace, gli gira lo stomaco.
0: Ti fa anche un po' di fiatella.
1: Ma pensi che andai a Roma, entrai in questo ristorante italiano che è gestito da cinesi. Ok. Che si facevano i spaghetti aglio, no, facevano i spaghetti a vongolo senza aglio. Cioè, hanno fatto spaghettino a vongolo senza aglio. No, ma lo vendevo proprio così, perché gente che si voleva accattare, un spaghetto a vongolo senza aglio. Però lo spaghetto teneva, che vongolo rinda così, ma come non so fa il momento. Ma... Scusa, non so fa il momento, un spaghetto. Vabbè, siamo l'uglio praticamente. Pronto?
0: Dove vai là troppo? Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, volevo dire solo una cosa.
1: Bello.
0: Vedi bene.
1: Dimmi caro.
0: Dimmi caro.
4: E sa gamba,
0: para Milaus! Vabbè, vecchia questa, amico mio. Cioè, ormai Milaus
1: è talento, è talento.
0: Sì, c'ha la pensione, ciao, ormai pure ciao. Lui. Rosario, non andare con Anna, vieni con me a pranzo, ti porto a mangiare la trippa casarza. A dopo, chissà.
1: Buona, magari russo, bella, ti piace a te la trippa casarza?
0: No.
1: Ti piace? No, non ci credo. No, parmigiana copita.
0: No.
1: Ma perché ti dà fastidio la trip? No, pensiero.
0: Quella consistenza un po' mi infastidisce. L'ho assaggiata, per carità.
1: Non parliamo di Messico, non parliamo di quelli che è pornografia culinaria. Andiamo avanti.
0: Purtroppo vai. Sì. Pronto?
1: Sì, ci sta.
0: Non c'è, okay, non c'è. Allora, sì. Leggo qualche messaggio. Ci sono altri vocali, Saponetta nella fedra. Saponetta nella fedra del cuscino. E cos'è? Full Metal Jacket stiamo facendo, ragazzi.
1: Dai, no, devi, no, no.
6: Friarillo congelato. Dove sei?
1: Ti batti che friarillo congelato.
0: Ragazzi, buongiorno, vi volevo dire che oggi anche i ragazzi sanno come muoversi. Sono un operatore di polizia municipale. Mi è capitato di incappare in ragazzini minori di 14 anni, ad esempio sulle bici elettriche, che quando li richiami ti rispondono che loro a quell'età sono impunibili e quindi fanno quello che vogliono. Facciamoci una domanda, diamoci una risposta.
1: Io non lo so, con il decreto
0: Caivano, per gli argomenti trattati sempre.
1: Con il decreto Caivano non lo so, se è così sta
0: vabbè,
1: cosa,
0: ma non,
1: perché
0: non
1: poi no, adesso ci sta il hanno più potere sia i poliziotti che il commissario e i giudici, ma non mi ricordo i termini, però non c'è tempo, se noi andiamo a prendere, per esempio puoi convocare la famiglia, puoi trattenere i bambini, che il ragazzo puoi convocare la famiglia,
0: insomma, a me stanno... una cosa che mi manda al manicomio ora succede con i minorenni,
1: si può andare in carcere minorenni,
0: no, l'ho visto ai minorenni, l'ho visto ai maggiorenni. Le bici elettriche che si va contromano dal centro della carreggiata è una cosa che mi fa salire un prurito al cervello che non si può capire. Pronto?
1: Pronto.
4: Fatemi l'auto pure.
0: Ma ci sei arrivato, state.
1: Scienziato. Ciao, seguo a Maggiore, vai.
0: Mi
1: ha scritto, ha fatto i bucatini, la ricetta che l'altro giorno si è ricreata.
0: Vedi, perché lui è anche un culinario, ricordalo.
1: Semplice.
0: Molto semplice.
1: Guarda,
0: ragazzi, vi lasciamo.
1: Che delusione.
0: A un programma sportivo elegante. Si chiama Diego C'è con Gianluca Miranda e Diego Armando.
1: Quando il calcio diventa elegante.
0: Assolutamente, ecco. Sicuramente si parlerà della vittoria del Napoli, forse si parlerà della sconfitta della Juve.

0: al fotofinish.
1: Oh, passa e fasula, russo,
0: si parlerà di passa e fasula.
1: Passa e fasula
0: al forno.
1: Al recrepo, devi vista la partita io. Sì.
0: No.
1: Mamma signoranda, io la calcio.
0: Ciao, a domani, bene, ciao, che ragazzi. La felicità sia con voi.
1: Ciao, aiuto.